0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Buona mattina a tutti e ben ritrovati sulle onde di CFMB 1280, la vostra radio, con un'altra puntata di Italianissimo. Spero che avete dormito bene e che state prendendo il vostro piccolo caffè. Qui è Roberto Rantucci che vi terrà compagnia fino alle ore 6 con la più bella musica italiana dei vostri tempi, come questa in arrivo. Buon ascolto!

State ascoltando Italianissimo sulle onde di CFMB 1280 in mia compagnia Roberto Rantucci fino alle ore 6. Prima di continuare con la nostra scaletta musicale, volevo ricordarvi che se avete dei suggerimenti o volete richiedere una canzone in particolare che non avete sentito da tanti tanti tanti anni, scrivetemi a info@cfmb.ca. Oppure se avete un conto Facebook potete mandarmi un messaggino sulla nostra pagina CFMB 1280 AM Radio Montreal. Detto questo, continuiamo con la nostra bella musica italiana dei vostri tempi, come questa in arrivo.

Puoi ascoltare la tua stazione radio preferita CFMB 1280 anche sul tuo smart speaker. Di solo al tuo altoparlante intelligente di riprodurre CFMB AM 1280.

State ascoltando Italianissimo sulle onde di CFMB 1280 in mia compagnia Roberto Rantucci fino alle ore 6. Prima di continuare con la nostra scaletta musicale, volevo ricordarvi che se avete dei suggerimenti o volete richiedere una canzone in particolare che non avete sentito da tanti anni, scrivetemi a info@cfmb.ca. Oppure se avete un conto Facebook potete mandarmi un messaggino sulla nostra pagina CFMB 1280 AM Radio Montreal. Detto questo, continuiamo con la nostra bella musica italiana dei vostri tempi, come questa in arrivo.

E siamo arrivati ai saluti, non mi resta che ringraziarvi anche oggi di essere stati all'ascolto di Italianissimo sulle onde di CFMB 1280. A seguire sarà la nostra programmazione giornaliera, iniziando con il risveglio in compagnia di Silvio Orvieto e Ivan Restelli. Qui è Roberto Rantucci che vi saluta e vi dà appuntamento al prossimo Italianissimo con un buon caffè. Ciao ciao a tutti!

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: In diretta dallo studio 2 di CFMB 1280, va ora in onda il risveglio. Signori e signori, è qui con noi Silvio Orvieto!
2: Buongiorno, cari amici, ben ritrovati sulle onde di CFMB 1280 con la collaborazione tecnica di
3: Ivan Estelli.
2: Diamo il via al nostro risveglio in questo giorno di venerdì. Oggi è il 24 luglio 2026 e iniziamo uno splendido fine settimana. Ve lo dico subito, buone notizie: abbiamo 17 gradi all'esterno, brilla il sole, 17 anche la temperatura percepita sul corpo esposto. Nel pomeriggio andremo a 26 con un humidex a 30. E sarà così anche nei prossimi giorni, sabato e domenica soleggiato, lunedì forse qualche nuvoletta in più, temperature estive. Sono previste delle precipitazioni però per martedì e probabilmente anche per mercoledì. Questo è quanto ci riserva il meteo.
3: Bene, allora camminiamo nel sole con Gianluca Grignani.

Alle 6.20 tutto il meteo, minuto per minuto. Alle 6.30 un primo rapido sguardo all'attualità. Alle 6.45 la storia ci insegna. Alle 7 il primo giornale radio della giornata. Alle 7.20 l'oroscopo. Alle 7.30 la rassegna stampa. Alle 8 un altro giornale radio. Alle 8.20 lo sport. Alle 8.45 uno sguardo alle caricature. Poiché, come ben sapete, dopo il giornale radio delle 9 apriremo le linee per il nostro mitico mercatino del venerdì. Ora torniamo in musica. Lo sai?

c'è chi gode col potere, c'è chi fa il bagno nei suoi soldi.

0: Tibio, trasmettiamo ora tutto il meteo minuto per minuto.
1: Abbiamo 17 gradi all'esterno percepiti come tali e primo fine settimana della prima settimana di vacanza per coloro i quali lavorano nel settore della costruzione sarà più che piacevole. Andiamo con l'ordine. Attualmente il sole è sorto alle 5:28, questa mattina tramonterà alle 20:32, i venti sono praticamente assenti, soffiano da 9 a 14 km orari dal versante occidentale. Il tasso d'umidità è pari al 68%. Oggi raggiungeremo una massima di 26 gradi con un humidex a 30 e un 20% solamente di possibilità di qualche goccia di pioggia. Nella notte un piacevole 16 percepito come tale. Domani splendida giornata interamente soleggiata, 29 la massima al termometro, humidex più elevato ovviamente. Nella notte andiamo a 18. Altrettanto bella la giornata di domenica, 29 la massima, 20 la minima. Forse domenica qualche nuvoletta in più anche per lunedì, che dovrebbe comunque essere prevalentemente soleggiato con una massima di 29 e una minima di 20. Arrivano invece al 70% delle precipitazioni per martedì e per mercoledì. La massima di martedì 27, minima 19, la massima di mercoledì 25, la minima di 18. Per quanto concerne la Luna, sappiamo che è in fase crescente e la prossima fase della stessa sarà la Luna piena, che avremo il 29 luglio alle 10:35.

0: Ed ora la situazione del traffico.
1: Viabilità scorrevole come negli ultimi giorni, questo ovviamente per via delle vacanze dette della costruzione. Per il momento vi è comunque il solito rallentamento se andate verso il tunnel ponte Louis Hippolyte La Fontaine, e il solito rallentamento anche per accedere al ponte Mercier per via del cantiere in corso. Per il resto è scorrevole, siate prudenti, mi raccomando. Tutto è sul tavolo, ma rivelare le proprie carte troppo presto potrebbe costare caro. Quanto ha detto ieri più un ministro Mark Carney, praticamente relativo alla risposta del Canada ai nuovi dazi statunitensi sui prodotti canadesi, che secondo lui dipenderà dall'esito dei negoziati con Washington. Intanto la Casa Bianca ha annunciato inoltre ieri pomeriggio nuovi dazi del 10 al 12.5% che colpiranno 60 paesi e che entreranno in vigore oggi. Venerdì. Washington adotta questa misura con il pretesto che questi paesi non stiano effettivamente vietando l'importazione di prodotti realizzati con il lavoro forzato, che la cosa ci fa abbastanza ridere considerato ciò che viene importato negli Stati Uniti. Chiudo la parentesi con un commento del tutto personale. Ed è in questo clima teso che vi sarà la cerimonia di inaugurazione per l'apertura al traffico del ponte internazionale Gordie Howe tra l'Ontario e il Michigan. E parlando di questo, ieri il premier Carney, sempre in chiusura in conferenza stampa per la chiusura dei negoziati interprovinciali, ha dichiarato di non aver potuto spiegare meglio i dettagli dell'accordo di principio proposto per il ponte, che conferma che il Canada condividerà metà dei ricavi netti dei pedaggi con gli Stati Uniti per i primi 15 anni, contrariamente a quanto invece aveva sempre affermato Carney, che gli introiti sarebbero stati esclusivamente per il Canada. Parlando con i giornalisti ieri a Charlottetown, il PM ha chiarito che si riferiva all'accordo originale con il Michigan, che è tuttora in vigore e che prevedeva la condivisione dei ricavi dei pedaggi con quello Stato una volta che il Canada avrà ripagato il suo debito, cioè che gli Stati Uniti avranno ripagato con il Canada il proprio debito. Quindi c'è stata un po' di confusione a tal livello. La cerimonia, ricordo, è riservata ai canadesi oggi, due cerimonie separate anziché una comune. Tra l'altro, da quanto leggevo quest'oggi, cerimonia abbastanza tranquilla, ci sarà presenti dovrebbero esserci il premier dell'Ontario e un ministro federale, non si sa ancora quale, ma il primo ministro non parteciperà. Storia piena di incongruenze, un sacco di vestiti sporchi ritrovato in una zona boschiva, un biglietto

0: Looking for some family fun? Puzzle Depot has been bringing families together since 1992 with fun for all ages. With three convenient locations in DDO, Dorval, and LaSalle, you can explore thousands of 2D, 3D, and even 4D puzzles, along with Lego, family games, brain teasers, and more. Visit a Puzzle Depot store today to find the perfect challenge or shop anytime at puzzledepot.ca. Bring in your used puzzles to support their Puzzles for Good program and local charities and receive a gift card. Puzzle Depot, where fun happens.
1: Criminalità in tutto il paese nel 2025. Vi darò i dettagli nel quadro del primo GR che leggo alle 7, quindi rimanete con noi.
2: Bonanza la linea.
3: Per la vostra spesa settimanale, se volete comprare il meglio spendendo meno, c'è un solo nome.
2: Bonanza la linea.
3: Noi italiani piace mangiare bene. Quindi quando si tratta di fare la spesa, siamo esigenti e da un supermercato pretendiamo scelta, qualità, taglio, servizio, convenienza. Ecco perché abbiamo scelto Bonanza La Lumière. Bonanza La Lumière non è un semplice supermercato, bensì un immenso centro alimentare dove si trova di tutto. Bonanza La Lumière questa settimana vi propone in gran speciale
4: funghi bianchi 227 grammi, 1 dollaro, angurie senza semi 49 centesimi la libra, broccoli 1,49 dollari, cotolette di maiale dissossate 2,99 la libra, bistecca d'alloia 9,99 la libra.
3: Bonanza La Lumière, 6852 Jean Camonest, dove fare la spesa è sempre un piacere.
2: Bonanza La Lumière.
5: Ici Joanne Verdon, naturopathe. Soyez à l'écoute de l'émission que j'anime tous les lundis de 14h à 15h sur les ondes de CFMB, Santé 360 degrés. Je suis active depuis 50 ans dans le domaine des soins de santé naturelle et je réponds à vos questions. Santé 360 degrés. C'est un rendez-vous.

0: No, ci siamo, eh. No, ci siamo.
1: Sì, vogliamo anche precisare, ieri c'è stato un problemino tecnico, quando abbiamo salutato non siamo andati in onda, non so per quale ragione.
0: Infatti.
1: Succedono queste cose nelle migliori famiglie, inclusa la bella famiglia di CFB 1280.
0: Probabilmente perché era
1: caro fratello.
0: Certo.
1: Dai, vai, vai. Prima che ti lanci una
0: mi sono sempre
1: penna.
0: Sognato di chiamarmi Orvieto, dico.
1: Lo so, e non sarà mai.
0: La Luna, comunque.
1: Noi Orvieti siamo una classe diversa, caro amico. Voi della plebe non potete chiamarvi
0: Ivan, ti ricordo che l'unico nobile sono io, Ivan Restelli di Poggio Radioso.
1: Oggi è il 24esimo giorno di luglio.
0: Esatto, il 205esimo giorno dell'anno, è la 30esima settimana, è la luna.
1: A me sto 205esimo non mi è mai piaciuto, lo dico subito.
0: Perché tu come dici?
1: Io direi 205, poi vabbè.
0: 205, come i romani, tu sei rimasto indietro, sei vecchio, poi con quei baffi lì, ragazzi.
1: Guarda che i romani, ma ti sei visto il ciuffo te?
0: Il ciuffo, no, allora. Mi chiamavano Jean-Paul Belmondo di Monte, sì. Mi chiamo.
1: Sì, comunque sta diventando una bella piazza anche da te.
0: No,
1: perché andiamo avanti. Luccichi sempre di più anche te.
0: È un largo. Prima della piazza c'è il largo.
1: Sono quelle robe lì che uno cerca di averli lunghi e di nascondere le piazze. Io almeno sono onesto.
0: Va bene.
1: Quindi?
0: Il Ruggero di Sicilia.
1: La luna non me l'hai detta oggi, come mai?
0: Beh, è 69,4.
1: Bravo.
0: Vedi che mi sono aggiornato. Cocente.
1: La polenta?
0: Lo so. Ah, l'ho mangiata l'altra sera.
1: Lo sapevo, contento.
0: Cocente sconfitta per Ruggero Secondo di Sicilia.
1: Il nome di un gruppo, eh? Ruggero Secondo e la cocente sconfitta, signori e signori.
0: No, è un po' troppo lungo. Stavo dicendo che Ruggero Secondo di Sicilia, nella battaglia di Nocera contro i ribelli normanni guidati da Rainulfo di Alife, mamma mia, e Roberto di Capua, Roberto di Capua, senz'altro era di Napoli lui, di Capua. 250 cavalieri inviati da Rainulfo verso le mura di Nocera vengono caricati dall'esercito di Ruggero, che inizialmente ha la meglio, ma si trova poi accerchiato e costretto alla fuga verso Salerno.
1: Nel 1908 l'italiano Dorando Pietri taglia per primo il traguardo della maratona alle Olimpiadi di Londra, ma stremato e barcollante viene aiutato dai giudici e per questo verrà privato della medaglia d'oro in favore dello statunitense Johnny Hayes. 118 anni fa.
0: Caso nel mondo, eh? Conoscono tutti questa storia qui. L'esploratore statunitense Hiram Bingham,
1: Bingham,
0: io l'ho letto con la R, non so perché, scopre nelle Ande peruviane l'antica città degli Inca di Machu Picchu. Sul posto trovano solo due famiglie di contadini. Il bambino di una delle due gli mostra la zona urbana nella città perduta. Io ho visto una foto di prima e dopo, l'hanno pulita tutta però
1: è spettacolare comunque.
0: Lo so.
1: È spettacolare anche sul fronte, a mio parere, poi ognuno ha le sue opinioni in merito, sul fronte spirituale. Cioè quando vai lì respiri veramente qualcosa di sacro, non c'è niente da fare, è una roba.
0: Poi non si può descrivere. Sarà silenzio nella valle.
1: Ci sono i lama che circolano liberamente, ma è veramente da rabbrividire. Poi c'è sempre queste nuvole che coprono alcune delle punte intorno delle Ande. È veramente un posto mitico. Voilà. Ve lo consiglio a tutti se avete la possibilità di visitare. Voilà. Nel 1928, con l'elezione di Edoardo Agnelli a presidente della Juventus, si apre l'era di casa Agnelli, a cui fa capo l'industria automobilistica Fiat della squadra calcistica torinese. Sono 103 anni fa.
0: Era il 1923.
1: Esatto. Bravo, sei bravo, veloce a contare.
0: No, perché tu hai detto 28.
1: Ah, ok. Grazie.
0: Bene. Il 22enne imprenditore.
1: No, scusa, continua con gli Agnelli.
0: Infatti,
1: nel 47.
0: Infatti, il 22enne imprenditore automobilistico Gianni Agnelli, azionista di maggioranza della Fiat, diventa il presidente della squadra di calcio della Juventus, di cui il padre Edoardo aveva assunto la guida in questo stesso giorno nel 1923. Allora. E poi diventa la loro, insomma. La Juve
1: Nel 1949, dopo aver trionfato al Giro d'Italia, Fausto Coppi vince il Tour de France di ciclismo, precedendo Gino Bartali, che aveva vinto il Tour lo scorso anno, di quasi 11 minuti nella classifica generale, e il francese Jacques Marinelli di oltre 25 minuti. Ed è il primo ciclista a vincere le due importanti corse nello stesso anno, signore e signori, il grande Fausto, 77 anni fa.
0: Scusa, non è Marinelli, è Marinelli, è francese.
1: Di origini italiane.
0: Ma perché?
1: Perché era Giacomo, l'hanno chiamato Jacques. Andiamo avanti? Oh, santo cielo.
0: Tenzin?
1: Sì.
0: È Veneto?
1: No.
0: No. Giacto è il capo spirituale del Dalai Lama, lascia Yadong per far ritorno a Lhasa.
1: Lhasa.
0: Lhasa. Non c'è mica Lhasa sul Lago Maggiore.
1: Sì, ma questa è Lhasa in Tibet, è un'altra cosa. Andiamo avanti.
0: Paese in cui era stato costretto alla fuga il 16 dicembre scorso per sottrarsi alle minacce cinesi.
1: Nel 1956 si separa uno dei team comici più famosi al mondo. Silvio Rieto e Ivan Astelli annunciano Dean Martin e Jerry Lewis, che tengono il loro ultimo spettacolo insieme dopo oltre 10 anni di successi ininterrotti. Lo show si chiude dopo la mezzanotte il 25 luglio, lo stesso giorno in cui il sodalizio iniziò 70 anni fa.
0: Ma io, quando tu hai detto Ivan Astelli, sapevo che dicevi questa scemata qua, perché conosco come le mie tasche. A me fa onore che siamo una coppia, nel senso,
1: non siamo una coppia,
0: no, vogliamo andare una avanti coppia come lo era Jerry Lewis.
1: Non siamo neanche una coppia come lo erano, ma loro
0: erano due deficienti anche loro, insomma.
1: No, noi siamo più deficienti, possiamo andare avanti,
0: vabbè, comunque cos'è che dobbiamo,
1: beh, importante del 67,
0: del 67.
1: Vive le Québec libre, sono le parole che cita il presidente francese Charles de Gaulle in visita a Montreal durante un discorso al municipio cittadino. Ovviamente l'incitazione all'indipendenza della regione causa le proteste del governo canadese e provoca un incidente diplomatico. Cioè,
0: secondo me
1: queste robe qui dille nel tuo paese.
0: No, Gale, secondo me non sapeva neanche dove fosse.
1: No, no, lo sapeva benissimo.
0: Lo sapeva?
1: Sì. No, era, guarda che...
0: l'ha fatto apposta.
1: Io ho letto dei discorsi di Charles. Era uno che...
0: Era sugli stivali?
1: No.
0: Io sono andato in un hotel, l'Apollo 11, e gli astronauti Neil Armstrong, Edwin Buzz Aldrin e Michael Collins rientrano sulla Terra, ammalando nell'Oceano Pacifico, raccolti dalla nave USS Hornet. Vabbè, vederla da lontano sembrava una...
1: Ho capito, però. Da lontano c'hai anche gli occhiali nuovi, voglio dire, so. Fagli una foto, ingrandiscila e vedila.
0: Vengono accolti come eroi poiché durante la missione Armstrong e Aldrin sono diventati i primi esseri umani a mettere piede su suolo lunare.
1: Collins comunque è venuto fuori dopo che era arrabbiatissimo.
0: È il terzo che è rimasto
1: io non esco, va bene, non mi avete fatto passeggiare, io rimango qui dentro.
0: Fai sua, vuoi passare alla storia,
1: girava intorno lui.
0: No,
1: gli avrei lasciati giù, se fosse stato in lui sarei tornato senza.
0: No, ma chissà con che procedimento hanno scelto Armstrong. Nel senso, siamo in tre, uno deve scegliere per primo.
1: Hanno preso
0: tirato tre bigliettini.
1: No, le stanghette.
0: Le stanghette.
1: I rametti.
0: No, ma è interessante.
1: Quello che rimane col più corto.
0: Sono quelle cose che uno. No, sono
1: Collins
0: cose...
1: è rimasto col più corto. Ha detto te vai
0: Collins gli hai detto, vuoi tirare anche tu? Tanto è il più sfigato dei tre. No, ma sono quelle cose che sarebbe interessante sapere con che cognizione di causa hanno scelto.
1: Vai a vedere, ci sarà senz'altro su
0: No,
1: su Wikipedia.
0: Hanno fatto, sai che c'è questa storia che dicono che non sono mai andati sulla Luna. Vabbè.
1: Anche che la Terra è piatta, dicono.
0: Vabbè, okay.
1: Sono gli stessi, di solito.
0: O che c'è il buco, al Polo Nord c'è il buco con la Terra intorno. Vabbè. Sì. È solo l'Apollo che aveva. Gli hanno fatto giurare sulla Bibbia che loro hanno messo il piede sulla Luna. per confermare. Capirai, voglio dire. No, però.
1: Nel 1975 lo stilista Giorgio Armani fonda Milano con Giorgio Galeotti la Giorgio Armani SPA. Ha sede nell'atelier dello stilista in Corso Venezia. Un bel atelier,
0: con 2,5 milioni sarei diventato socio anch'io in quel periodo lì.
1: Esatto, con un capitale iniziale di 2,5 milioni lire in vista della presentazione della prima collezione per la primavera estate 76 in programma al Plaza Hotel. 51 anni fa nasce Armani.
0: Mentre 27 anni fa l'ex batterista dei Genesis e solista di successo Phil Collins si sposa per la terza volta. Il matrimonio si celebra a Losanna in Svizzera con la moglie con la nuova moglie Orianna Sevei.
1: Era ancora in garanzia. Va bene, nel 2005 Lance Armstrong vince per la settima volta il Tour de France di ciclismo. Non dico niente perché dopo
0: gliel'hanno revocati tutti.
1: Esatto, quindi significa che Ivan Basso ha vinto quell'anno, certo, perché Ivan Basso era arrivato secondo.
0: Sì, ah, sì, okay, perfetto. Sì, perché scalano di un posto, insomma. Beh, dovrebbe essere giusto.
1: Esatto. Allora andiamo adesso a vedere
0: le notizie più
1: vicine
0: a noi. Quebec e Canada.
1: No, vuoi dire anche quella di Time intanto?
0: Beh, sì, ok.
1: Perché ne merita.
0: Ok. Il settimanale americano Time dedica nel 2025 la copertina al primo ministro italiano Giorgia Meloni, definendola una delle figure più interessanti d'Europa. A quasi 3 anni dalla sua elezione, scrive ancora il giornale, nel numero datato il 18 agosto, uscito oggi, ha spiazzato molti dei suoi oppositori, costruendo un nuovo nazionalismo, mostrandosi più pragmatica che ideologica.
1: Nel 1915 la censura della stampa entra in vigore in Canada. All'epoca, sai, c'erano problemi di guerra. Nel 1948, ahimè, un DC-3 aereo partito da un aereo delle Rimouski Airlines, addirittura c'era, si schianta al Cap Bon Ami, ahimè, che è coperto dalla nebbia. Moriranno 29 persone. Nel 1966, ah, l'abbiamo detto, Vive le Québec libre, l'abbiamo detto. Nel 1900, cantante. Ah, questo lo diciamo perché fra poco forse torna, avremo informazioni in proposito, però il 19 luglio era arrivata con i grandi velieri lascia in questo giorno Halifax per Amsterdam la mitica Amerigo Vespucci.
0: Io l'ho visitata qua.
1: Benissimo, questo è nell'anno 2000 che avevano fatto quella cosa pazzesca con tutti i velieri.
0: Io l'ho visitata proprio qua.
1: Ho capito. Mi fa piacere, dovrebbe tornare, te lo dico così.
0: Anche a Imperia l'ho visitato. Cosa? Ormai mi conosco.
1: No, va bene, dai. Sì, apparecchiano quando sarei io.
0: No.
1: Nel 2012, intesa sulla governance delle prime nazioni, questa è una cantante che non avrai. Nel 2007 il Cirque du Soleil si aggiunge ai nomi propri del Petit Larousse, che è un dizionario, come ben sappiamo, quindi per la prima volta entra il termine Le Cirque du Soleil nell'edizione del 2008. J'ai terminé.
0: Oui. Proverbio. Il proverbio: chi trova un amico trova un tesoro. Il proverbio più facile che tutti conosciamo noi.
1: Se no andate in farmacia, c'è una farmacia che la cui pubblicità dice On trouve même un ami. Non dico altro.
0: No, va bene, dai. No. Pubblicità occulta questa.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Ed ora la situazione del traffico.
2: Tunnel Ponte Ippolito La Fontaine intasato esclusivamente direzione Boucherville e il ponte Mercier il più lento dal sud dell'isola. Per il resto è tutto scorrevole, siate prudenti, mi raccomando.
1: Giornale radio, CFMB 1280.
2: Tutto è sul tavolo, ma rivelare le proprie carte troppo presto potrebbe costare caro. Il primo ministro Mark Carney ha dichiarato ieri che la risposta del Canada ai nuovi dazi statunitensi sui prodotti canadesi dipenderà dall'esito dei negoziati con Washington. Ricordo che la Casa Bianca ha annunciato inoltre ieri pomeriggio nuovi dazi dal 10 al 12,5% che colpiranno 60 paesi e che entreranno in vigore oggi venerdì. Washington adotta questa misura con il pretesto che questi paesi non stiano effettivamente vietando l'importazione di prodotti realizzati con il lavoro forzato. Il Canada sarà quindi soggetto a un nuovo dazio del 10% su alcuni prodotti, nonostante Ottawa abbia adottato misure legislative per affrontare le preoccupazioni degli Stati Uniti in tal proposito. Questa misura dell'amministrazione Trump sostituisce una politica implementata su base temporanea, dopo che la Corte Suprema degli Stati Uniti ha annullato la stragrande maggioranza di dazi precedenti imposti a febbraio. Questa politica temporanea scade proprio questo venerdì. Il ministro del commercio tra Canada e Stati Uniti, Dominique Leblanc, ha confermato che queste nuove tariffe prevedono un'esenzione per le merci conforme al trattato di libero scambio Canada-Stati Uniti-Messico e mantengono le esenzioni esistenti per determinati prodotti. Inoltre, poche ore prima dell'annuncio del governo statunitense, il primo ministro Carney ha dichiarato che in Canada si erano già svolte delle discussioni e che non si trattava di uno sviluppo inaspettato in quanto parte del grande puzzle commerciale di Donald Trump, ed è proprio questo grande puzzle che il governo liberale deve affrontare nei negoziati con il vicino americano. Ciò include in particolare la nuova tariffa del 50% su importazioni dal Canada per un valore di quasi 28 miliardi di dollari, pari al 5% delle esportazioni di merci verso gli Stati Uniti e circa lo 0,8% del prodotto interno lordo del Canada, che potrebbe entrare in vigore il prossimo 29 agosto e che si applicherebbero anche ai prodotti precedentemente protetti dall'accordo Canada-Stati Uniti e Messico. Se questi dazi o altre misure dovessero entrare in vigore, non c'è bisogno di reagire in anticipo, anzi credo che in questa fase sarebbe controproducente reagire prematuramente, ha dichiarato Carney in conferenza stampa ieri al termine dell'incontro dei premier provinciali canadesi. Carney ha sottolineato che il Canada ha una vasta gamma di opzioni a disposizione se intende rispondere agli americani. È chiaro che l'amministrazione americana sta notando che il Canada stringe legami più stretti con altre economie come l'Unione Europea, il Regno Unito e le principali economie asiatiche. Gli Stati Uniti affermano di aver imposto questi nuovi dazi per rappresaglia contro il divieto di importazione di alcolici americani scomparsi dagli scaffali dei negozi nella maggior parte delle province canadesi in risposta alla stessa guerra commerciale lanciata dallo stesso Trump contro il Canada nell'inverno del 2025. Washington si oppone anche al sistema canadese di gestione dell'offerta nel settore lattiero caseario e alle quote imposte su alcuni veicoli americani. La premier del Quebec, Christine Freshette, ha dichiarato a tal proposito di aver chiesto a Carney di poter accedere al piano di negoziazione commerciale del governo federale con gli Stati Uniti. Le decisioni che verranno prese dal governo canadese avranno un impatto significativo sulla nostra economia, quindi chiedo che il Quebec sia informato e coinvolto nella strategia canadese, ha affermato in un video pubblicato online. Ed è in questo clima teso che vi sarà oggi la cerimonia di inaugurazione per l'apertura al traffico del ponte internazionale Gordie Howe tra l'Ontario e il Michigan. E parlando di questo, il premier Carney ha dichiarato ieri di non aver potuto spiegare meglio i dettagli dell'accordo di principio proposto per il ponte, che conferma che il Canada condividerà metà dei ricavi netti dei pedaggi con gli Stati Uniti per i primi 15 anni. Il documento specifica che i pagamenti del Canada confluiranno in un fondo di sviluppo economico Canada-Stati Uniti amministrato esclusivamente dal governo statunitense. Carney aveva affermato in diverse occasioni che i ricavi dei pedaggi non sarebbero stati condivisi con gli Stati Uniti fino al rimborso del debito contratto per la costruzione del ponte interamente finanziato dal nostro paese per un costo di 6 miliardi e mezzo. Parlando con i giornalisti a Charlottetown ieri, il primo ministro ha chiarito che si riferiva all'accordo originale con il Michigan, tuttora in vigore, che prevede la condivisione dei ricavi dei pedaggi con quello Stato una volta che il Canada, che gli Stati Uniti avranno ripagato il proprio debito tra diversi decenni. Carney ha ammesso di non essere stato sufficientemente chiaro nello spiegare la natura dell'accordo nelle scorse settimane. I conservatori hanno accusato il primo ministro di aver ceduto alle pressioni degli Stati Uniti per garantire l'apertura del ponte e di aver fuorviato i canadesi sul piano di condivisione dei pedaggi. Il deputato conservatore Majd Mudar ha affermato durante una conferenza stampa a Hamilton in Ontario che il governo aveva mentito. Questo fa parte di una serie di concessioni successive fatte dal primo ministro nell'ultimo anno e mezzo che ha reso il Canada vulnerabile a dei negoziati improvvisati di un'aggressiva amministrazione americana. Il deputato conservatore Kelly McCauley ha scritto ieri sui social media che i membri dell'opposizione nella commissione permanente per le operazioni governative della Camera dei Comuni lo avevano informato della loro richiesta di un'indagine urgente sui dettagli dell'accordo e sulle dichiarazioni del governo al riguardo e ha annunciato che in qualità di presidente della commissione convocherà una riunione il 29 luglio per consentire alla stessa commissione di fare chiarezza su tale questione. Una storia piena di incongruenze, un sacco di vestiti sporchi ritrovati in una zona boschiva, un biglietto inquietante lasciato nell'auto dell'imputato. Ieri l'accusa ha offerto un'anticipazione di ciò che intende presentare alla giuria nei prossimi giorni nell'ambito del processo a Luciano Frattolina, accusato di omicidio di secondo grado della figlia. Il processo è ufficialmente iniziato ieri in un'aula di tribunale gremita a Elizabethtown, una piccola città situata a circa 50 chilometri dal luogo in cui è stato ritrovato il corpo senza vita della piccola Melina Frattolin di 9 anni. Impalato dietro gli occhiali, Luciano Frattolina ha ascoltato attentamente la ringa iniziale dell'accusa, secondo la quale avrebbe annegato la figlia e poi ne avrebbe occultato il cadavere. Circa un anno fa il corpo della bambina di Montreal era stato recuperato da uno stagno vicino alla città di Ticonderoga nello stato di New York. L'uomo di 45 anni continua a sostenere la sua versione dei fatti. La figlia sarebbe stata rapita da due uomini a bordo di un furgone bianco vicino al Lago George, una località turistica a 260 km al sud di Montreal, il 19 luglio del 2025. Per la prima volta dalla tragedia l'accusa ha delineato quali potrebbero essere i moventi del crimine. Secondo quanto riferito, Frattolin trovava complicata la custodia condivisa con la madre di Melina. L'accusato credeva tra l'altro che la madre di sua figlia fosse malata di mente e che Melina ne stesse pagando le conseguenze. Luciano Frattolin si è dichiarato non colpevole di tutte le accuse e è in custodia cautelare dal suo arresto nel luglio 2025. Il suo processo riprenderà quest'oggi. E infine, buona notizia, i media e i cittadini del Quebec sono molto rispettosi della legge rispetto al resto del Canada. L'indice di gravità della criminalità della provincia è tra i più bassi del paese, grazie soprattutto a un sistema di polizia di prossimità più efficace rispetto ad altre regioni. L'unico aspetto negativo, i giovani del Quebec sono tra i più criminalizzati del paese, un fenomeno esacerbato dalla pandemia e dai social media, secondo gli esperti. Un rapporto pubblicato mercoledì da Statistics Canada mostra una diminuzione complessiva dell'indice di gravità della criminalità in tutto il paese nel 2025, diminuito del 5%, registrando il secondo calo annuale consecutivo. Il CSI viene calcolato assegnando un peso a ciascun reato e analizzando il volume dei reati in una determinata area. La notizia è quindi positiva, ma un'analisi più approfondita dei dati mostra che alcuni segmenti della popolazione si discostano dalla tendenza generale ed è proprio il caso dei giovani del Quebec. In questa fascia demografica non solo l'indice di criminalità è aumentato significativamente negli ultimi 20 anni, ma l'indice di criminalità violenta è balzato del 70% tra il 2015 e il 2025. Ascoltiamo adesso le ultime dall'Italia e dall'estero a cura di ADN Cronos.
3: Si allarga la guerra in Medio Oriente. Dopo la 13ª notte di attacchi statunitensi contro l'Iran, i droni di Teheran questa mattina hanno colpito una base militare americana ad Erbil, nel Kurdistan iracheno. In precedenza missili iraniani avevano bersagliato altre basi USA in Giordania e Kuwait, sirene d'allarme anche in Bahrain. Nella notte raid americani contro i centri di comando militari iraniani e i depositi di droni con un bilancio di 4 morti e 5 feriti. Sullo sfondo del fuoco incrociato, le nuove minacce tra Washington Washington e Teheran. Il ministro degli esteri Araghchi ha avvertito che l'intenzione di utilizzare fondi iraniani congelati per risarcire eventuali danni alle navi colpite nel Golfo crea un precedente esplosivo. Il riferimento è alla dichiarazione di Trump, secondo cui, a partire da subito, tutti i danni causati alle navi saranno risarciti con i fondi iraniani che gli USA detengono e controllano. Allarme incendi in Francia e Spagna a causa dell'ondata di caldo estremo che sta coinvolgendo l'Europa meridionale, causando l'evacuazione complessiva di circa 30.000 persone. A Cap Ferret, nella costa atlantica vicino Bordeaux, circa 400 persone hanno lasciato in barca la penisola a causa di un rogo che ha mandato in fumo quasi 9.000 ettari di vegetazione. Nel paese iberico, dichiarato lo stato di emergenza nella regione di Madrid e nella provincia di Avila. Al via oggi il primo grande esodo di quest'estate 2026, sarà un fine settimana da bollino rosso sulle strade con ben 27 milioni di veicoli in viaggio. Viabilità Italia prevede una situazione complicata, soprattutto oggi pomeriggio, domani mattina e domenica pomeriggio. E in vista dell'aumento del traffico, ANAS ha ridimensionato la presenza dei cantieri. Da oggi fino al 7 settembre saranno chiusi o sospesi 1.175 cantieri, l'83% di quelli attivi. E gli italiani si trovano a fare i conti anche con il caro carburanti, spinti dalla risalita del prezzo del petrolio. In 3 settimane, denuncia il Codacons, che cita i nuovi dati diffusi dal Mimit, il prezzo medio del gasolio è salito di 27,9 centesimi sulla rete ordinaria, con un'impennata che sfiora il più 15%, e di 26 centesimi in autostrada. Non va meglio per la benzina, rincarata negli ultimi 21 giorni di 16,5 centesimi.
2: Quotazione indicativa al dollaro canadese, l'euro vale 1,60, il dollaro statunitense è scambiato a 1,41.
4: Previsioni del tempo.
2: Una bella giornata, preludio di un bel fine settimana. Via, 17 gradi all'esterno all'istante, si va a 26, umidex a 30, nella notte si ritorna a 16, domani soleggiato, 29 al termometro, 18 la minima, domenica soleggiato, forse qualche passaggio nuvoloso in più, 29 la massima, 20 la minima, sempre al termometro. Prossimo appuntamento con l'informazione qui a CFMB è alle ore 8.

0: Ivan Stanis alla regia, Silvio Orvieto al microfono, risveglio del 24/7/2026.
1: 55 anni fa, nel 1971, Pensieri e parole era la canzone numero uno in Italia.
2: Che ne sai di un bambino che rubava, soltanto nel buio giocava, e del sole che trafigge i solai, che ne sai? E di un mondo tutto chiuso in una via, e di un cinema di periferia, che ne sai della nostra ferrovia, che ne sai?

0: Intermarché Lagoria da oltre 30 anni vi garantiscono qualità e risparmio offrendovi sempre incredibili speciali.
1: Fagiolini verdi $1.99 la libra, salmone fresco $9.99 la libra, pomodori orgoglio 6 x 796 ml $13.99.
0: Scegliete gli Intermarché Lagoria, vi offrono sempre il meglio. Intermarché Lagoria, Rivière des Prairies, Bélanger, Vio, Jarry e Langelier.
2: Gianni Togni compie oggi 70 anni, infatti nasce nel 1956.

4 luglio e beh, buon compleanno da parte di tutti noi di CFMB 1280. Ecco ora le previsioni per tutti i segni dello zodiaco per la giornata di oggi. Ariete, l'occasione interessante arriva in questa giornata da un canale informale, una telefonata, un incontro o una proposta dell'ultimo momento. Sole e Luna favoriscono partenze e divertimento, purché Mercurio non venga sfidato con prenotazioni fatte di corsa. In amore torna entusiasmo. Toro, Venere favorevole riporta ordini nei rapporti e migliora l'intesa fisica con il partner. Mercurio, amico, sostiene prenotazioni, documenti e spostamenti, ma Giove ostile consiglia prudenza con le spese. Chi lavora chiude una pratica senza troppi ostacoli, i single possono ricevere un invito interessante. Gemelli, le persone sembrano parlare lingue diverse, persino una prenotazione può diventare materia di negoziato. Venere raffredda i rapporti, mentre la Luna aumenta l'irritazione. Saturno vi consente comunque di chiudere ciò che conta. Verificate biglietti e orari sul posto in treno, per una volta potete anche cedere. Cancro, Venere favorevole mantiene distesi i rapporti e facilita una richiesta professionale. Saturno ostile però porta una consegna urgente o una responsabilità difficile da rimandare. Chiudete ciò che conta prima del fine settimana. In coppia siete disponibili ma stanchi. Una serata semplice funziona sempre bene. Leone, una conferma cambia il ritmo della giornata e apre una possibilità concreta. Sole e Giove nel segno vi rendono persuasivi, mentre la Luna favorisce partenze e collaborazioni. È il momento giusto per avanzare una richiesta. Anche in amore torna il calore, godetevelo senza organizzare subito la scenografia. Vergine, una variazione negli orari mette alla prova la vostra capacità di adattamento. Marte riduce la resistenza fisica, mentre Venere protegge i rapporti più solidi. Controllate biglietti, documenti e prenotazioni, poi fermatevi. Anche una valigia non perfettamente organizzata può raggiungere felicemente la destinazione. Bilancia, una collaborazione nasce da un incontro che sembrava soltanto piacevole. Sole e Luna vi rendono persuasivi, mentre Mercurio può confondere chat, orari e prenotazioni. Controllate bene dove dovete essere e con chi. Per il fine settimana proponete due opzioni, non un sondaggio capace di mettere in crisi l'intero gruppo. Scorpione, il sole ostile porta stanchezza e contrasti con chi vuole imporre le proprie decisioni. Attenzione anche a Giove in quadratura che favorisce spese eccessive. Mercurio, amico, vi aiuta a gestire documenti, partenze e comunicazioni. In coppia affrontate una questione economica senza sospetti e accuse preventive. Sagittario, oggi avete voglia di muovervi prima ancora di sapere verso dove. Sole e Giove aumentano energia e iniziativa, mentre Giove apre una possibilità professionale interessante. Agite rapidamente, ma leggete le condizioni e controllate i dettagli della partenza. In coppia prendete voi l'iniziativa se non arriva da qualcun altro. Capricorno, Venere favorevole sostiene una collaborazione e rende più distesi i rapporti con il partner. Mercurio, in opposizione, può però creare ritardi, messaggi poco chiari o errori nei pagamenti. Verificate tutto quindi attentamente. In serata scegliete un programma semplice. La precisione resta utile anche in vacanza. Acquario, la giornata parte con un umore chiuso, poi la Luna entra in Sagittario e restituisce leggerezza e voglia di muoversi. Marte favorisce spostamenti, incontri e decisioni rapide. Potete confermare una partenza o accettare una proposta controllando prima gli orari. In coppia, un programma semplice evita inutili negoziati. Pesci, la giornata comincia con una buona capacità di concentrazione, poi la Luna entra in Sagittario e rende l'umore più instabile. Marte in quadratura aumenta fretta e dispersione, mentre Mercurio, appena diretto, aiuta a recuperare una comunicazione importante. Controllate documenti e prenotazioni.

0: Ci sono dettagli che non decorano soltanto un evento, lo rendono indimenticabile. Da oltre 30 anni Deci porta a Montreal l'eleganza e la dolcezza dall'Italia. Per matrimoni, bridal showers, anniversari e tutte le occasioni speciali, Deci è conosciuta per il suo stile raffinato e unico. Le splendide confezioni firmate Deci aggiungono quel tocco speciale che rende ogni evento ancora più elegante e memorabile. Un'immensa scelta di raffinati cioccolatini italiani e confetti in tantissimi colori. Da Deci trovate bomboniere personalizzate, creazioni su misura e magnifici cestini regalo, pensati per rendere ogni occasione davvero speciale. Deci, con una grandissima scelta e un servizio cordiale e attento, vi aspetta al 6615 Jarry Est, all'est di Langelier. Telefono 514-327-1656.
1: Lunedì alle 9.15 ascoltate un interessante programma sulla vendita e sull'acquisto delle case con l'esperto Aldo Ricciuti di Remax Excellence. Chiamatelo anche per un consiglio al 514-891-8458.
2: Facciamo gli auguri a Jennifer Lopez, oggi compie 57 anni, nasce nel 1969. E ascoltiamo On the Floor insieme a Pitbull.
3: Say love, yeah, tu sai.

0: Rassegna stampa. Prime pagine.
1: Abbiamo lavorato parecchio e siamo riusciti ad aggiungere un grado. Abbiamo 18 gradi all'esterno in questo istante, ricordo la massima prevista al termometro oggi 26, dobbiamo lavorare ancora molto, con una l'humidex a 30, nella notte andiamo a 16, percepito come tale. Bella giornata oggi, prevalentemente soleggiata, interamente soleggiata quella di domani e prevalentemente soleggiata anche quella di domenica, con temperature estive. Posso aggiungerlo? Aggiungiamolo. Yuppi! Beh, siamo contenti, dai, bel fine settimana estivo. Andiamo adesso a vedere ciò che riservano le prime pagine, dove invece c'è poco da yuppizzare, perché le notizie non sono buone, come direbbe, la situazione non è buona, come direbbe Celentano, una celeberrima canzone. Iniziamo con la Press Plus, che apre su un articolo originale sconvolgente: Pleur, penombre e dérapage. Io quando si parla di bambini divento una belva, il meno che si possa dire. Quando leggo questi articoli rabbrividisco, il meno che si possa dire ancora. Una dozzina di bambini in un scantinato che era prima destinato a essere praticamente un ripostiglio, che continuano a piangere, che continuano a urlare, che danno pugni e calci sui muri. Questo sarebbe il clima che regna in un campo estivo di giorno, che è stato aperto in un vecchio asilo, la cui licenza in qualità di asilo è stata revocata proprio per dei problemi precedenti. La questione è che la legislazione in merito ai campi estivi non è severa quanto può essere quella degli asili. Tutti sono al corrente di questa terribile situazione di questi poveri bambini dai 6 ai 12 anni, che sono costretti a trascorrere così gran parte della loro

0: Come and shop at Les Aliments Selina, and you'll find the quality Italian groceries to help bring out the chef in you. Everyone loves home-cooked meals, and using the finest ingredients is the best way to start. Salvatore and Lina will help inspire your creations. For all you non-chefs who love great food without the fuss, Selina also has ready-to-heat and serve meals and easy prep meals to impress and enjoy. From Les Aliments Selina to your table. In the Hudson Shopping Center on Harwood, exit 28 off Highway 40 West in Vaudreuil.
1: Progetto per ridurre l'attesa in chirurgia che non ha funzionato, indica l'articolo nel Devoir. Chi sta aspettando per subire un intervento chirurgico è ben al corrente di ciò. Le plan Dubé pour réduire l'attente en chirurgie n'a jamais abouti, titola l'articolo. Nessun paziente che è stato trasferito chirurgia privata, come il progetto pilota invece prevedeva. Progetto pilota del Quebec, che appunto aveva come intenzione di trasferire al privato dei pazienti in attesa di una chirurgia da oltre un anno, ma non è mai arrivato a termine. Promesso dall'ex ministro della sanità Christian Dubé in agosto 2025, ossia un anno fa, doveva iniziare in primavera scorsa. Le modalità previste nel quadro di questa offerta non sono ancora state dispiegate. Perché? Santé Québec ha prima risposto che la risposta a questa gara d'appalti, chiamiamola così, per selezionare le cliniche private capaci di offrire il servizio non sarebbe stata concludente. La società di Stato ha deciso quindi di rivedere la proposta e indicare ciò che aveva ricevuto attualmente era in analisi, però ancora nessun accordo è stato siglato. Prima pagina del Devoir di questa mattina, ancora una volta si parla di servizio sanitario che ha delle importanti lacune, se non addirittura disgustoso. Andiamo con lo Journal de Montréal, dove si parla della storia interessante di un paio di persone intrepidi, bisogna dire, che hanno aiutato la polizia a condurre delle indagini. Ils ont fait l'enquête pour la police, titola questo articolo, e si parla della storia di due cugini che hanno collaborato affinché questa inchiesta consentisse di ritrovare beni rubati sul loro stesso terreno, anzi su un terreno di Saint-Julie, tra i quali anche delle rimorchi di camion pieni di merce. Un articolo dove effettivamente spesso e volentieri la collaborazione dei cittadini può essere molto efficace, se non indispensabile, alle inchieste delle forze dell'ordine. Prima pagina dello Journal de Montréal di questa mattina. La Gazette di quest'oggi, altra notizia sconvolgente che ancora una volta tratta di giovani, questa volta non necessariamente bambini, ma preadolescenti e adolescenti, tre che avrebbero perso la vita mentre erano sotto le cure di un centro per i giovani che si deve occupare appunto dei giovani che hanno delle difficoltà, il Batshaw Youth and Family Centers. Children's Death Shake Batshaw Workers. Sono tre che sono deceduti nello spazio di un mese mentre erano appunto sotto la protezione di questa agenzia per la gioventù che dovrebbe occuparsi dei loro casi. Sono tre bambini o comunque giovani che sono deceduti uno via l'altro nel mese di marzo scorso mentre erano appunto sotto le cure di questa agenzia anglofona della protezione della gioventù. È un'inchiesta della Gazette che è riuscita a determinare tutto ciò. La cui morte è stata riportata per la prima volta proprio in questo articolo della Gazette, erano su una lista d'attesa per essere appunto accolti in altre famiglie d'accoglienza grazie all'intervento dei lavoratori, degli assistenti sociali, secondo i dipendenti di questo Batshaw Youth and Family Center. Il terzo si è suicidato a Prévost mentre appunto era trattenuto in un'unità operata dallo stesso Youth Protection Agency. Ancora una volta un altro articolo sconvolgente. Prima pagina della Gazette di questa mattina, quando il sistema non soddisfa i requisiti che dovrebbe invece soddisfare. Passiamo adesso ai quotidiani pan canadesi. Ovviamente il Globe and Mail apre ancora una volta sulla guerra tariffaria, chiamiamola così, con il

nostro vicino del sud con gli Stati Uniti e soprattutto riferito a quanto ha detto ieri il primo ministro, l'abbiamo anche menzionato nel giornale radio, PM won't rule out retaliation in US if US adopts new tariffs, quindi la rappresaglia in quanto tale non è ancora esclusa, però secondo il primo ministro non è il momento di scoprire le proprie carte, ecco praticamente quello che dice. Poi bella fotografia ieri a Glasgow, dove venivano inaugurati i giochi del Commonwealth, fotografia ovviamente degli atleti canadesi che iniziano oggi iniziano le varie discipline, che sono però in meno rispetto alla media. Prima pagina del Globe and Mail di questa mattina. Per quanto concerne il National Post di oggi, per quanto concerne il National Post di oggi, aggiungiamo i due punti, eccolo qui, si parla di una notizia altrettanto sconvolgente. Allora, coloro i quali richiedono la morte assistita, o comunque la morte dolce, come è chiamata in Italia, a me piace molto questo termine, o l'eutanasia per dirla brutalmente, ebbene considerano questa morte dolce anche in funzione del dono di organi, ed è appunto questa la fase più delicata. Doctors consider that by organ donation from made patients è una procedura che potrebbe aumentare e anche la qualità degli organi che vengono donati, però ovviamente il rischio è di erodere la fiducia pubblica, ecco, almeno che si possa dire, quando si scelgono i pazienti che sono abilitati o che hanno scelto di morire in tal modo, gli si scelgono in funzione della qualità degli organi che potrebbero essere donati in seguito al loro decesso. Un articolo alquanto delicato, ma senz'altro importante da trattare. Passiamo ai quotidiani italiani. Il Corriere della Sera apre sulla legge elettorale, pronta l'intesa nel centro-destra, la mediazione con Fratelli d'Italia e Lega sulle preferenze, il primo articolo nella prima pagina. E poi raid nel Mar Rosso, giù le borse, Milano perde il 2,8%, Trump e l'intesa sul nucleare con Riyadh, se non riconosce Israele salta, Mosca sanzioni l'Unione Europea, intanto Houthi colpite navi saudite, gli USA puniremo loro e l'Iran, e intanto vola il petrolio. E poi batterio all'asilo, muore un bambino di 18 mesi, altri 4 ricoverati, Fakir, ecco perché i due poliziotti lo hanno bloccato, il video delle body cam, e la figlia del poliziotto eroe, si parla di Boris Giuliano, ho la sua pipa e la sua chitarra. Prima pagina del Corriere della Sera di questa mattina. Nella Repubblica si apre invece con il disegno di legge che è appena stato approvato, più galera per i minori, varato un disegno di legge che prevede l'imputabilità tra i 14 e i 18 anni. Meloni, chi sbaglia paga. Del Mastro, destra pronta al no alle chat anche in aula, la procura pensa di ricorrere alla consulta. Fakir e i poliziotti e scontro sui video, non c'è stata una colluttazione. E poi l'uso della forza, la fine del diritto, l'uso della forza e la è la fine del diritto, un editoriale di Michele Ainis, sempre nella Repubblica di questa mattina. Francia e Spagna, fuoco, l'estate nera degli incendi, gli UTI bombardano petroliere nel Mar Rosso, Trump verso l'escalation, e poi benzina a 2 euro, nessun intervento sulle accise. Se avete visto questa mattina il prezzo a Montreal, siamo quasi a 2 dollari, siamo 1,95 e passa. Ringraziamo tutti il nostro beneamato presidente vicino di casa. E infine la Gazzetta dello Sport, il titolo è indicativo, è stata pubblicata ieri, la notizia comunque di oggi lo conferma, più Pirlo che Pep, nazionale il piano di Maldini e Leonardo, Malagò con il tandem tecnico all'assemblea della Lega di A, per il nostro progetto servono 8-10 anni. Il CT, sentito anche Ancelotti, sarà uno in sintonia con il DT. Cairo, bisogna accelerare, decisivi i primi 100 giorni. Dicevo che la notizia dell'ultima ora, ne parleremo dopo con Ivan nel quadro dello sport, è che Pep Guardiola ha già detto di no. Ed è tutto.

0: Intermarché Lagoria da oltre 30 anni vi garantiscono qualità e risparmio offrendovi sempre incredibili speciali.
1: Fagiolini verdi $1.99 la libra, salmone fresco $9.99 la libra, pomodori Orgoglio 6 x 796 ml $13.99.
0: Scegliete gli Intermarché Lagoria, vi offrono sempre il meglio. Intermarché Lagoria, Rivière des Prairies, Bellanger, Vio, Jarry e Longelier. Per il giorno più importante della vostra vita, scegliete un simbolo che duri per sempre. Da Gioielleria Création Polage trovate fedi nuziali in oro e gli anelli di fidanzamento con diamanti splendenti per celebrare il vostro amore eterno. Ogni creazione è pensata per rendere unico il vostro sì. E scoprite anche la selezione di gioielli, orologi delle migliori marche e idee regalo eleganti, perfetti per ogni occasione speciale. Gioielleria Création Polage. Eleganza, qualità e emozione senza tempo. Vi aspettano al 6500 Boulevard Saint-Laurent.

0: sono Antonio Migliotto, rappresentante dell'evento da Hyundai Gabriel Anjou. Luglio è l'événement L'avenir commence maintenant Hyundai, da Hyundai Gabriel Anjou. Parti per le tue vacanze con una nuova Hyundai 2026. Grandi promozioni. Affitta la Hyundai Elantra Essential 2026 a soli $75 a settimana per 60 mesi con anticipo zero. Oppure affitta la fantastica Hyundai Tucson Preferred All-Wheel Drive 2026 a partire da $99 a settimana per 60 mesi, sempre con zero di anticipo. E se aggiungi solo $13 a settimana, puoi scegliere la conveniente Hyundai Tucson Hybrid. Si applicano alcune condizioni. Per maggiori dettagli, vieni in concessionario. Abbiamo una grande scelta di colori e modelli. Hyundai Gabriel Anjou 7020 Boulevard Henri Bourassa Est, telefono 514-329-7777. Vi aspettiamo!
1: Bonanza la linea.
2: Per la vostra spesa settimanale, se volete comprare il meglio spendendo meno, c'è un solo nome.
1: Bonanza la linea.
2: Noi italiani piace mangiare bene, quindi quando si tratta di fare la spesa, siamo esigenti e da un supermercato pretendiamo scelta, qualità, taglio, servizio, convenienza. Ecco perché abbiamo scelto Bonanza la Lumière. Bonanza la Lumière non è un semplice supermercato, bensì un immenso centro alimentare dove si trova di tutto. Bonanza alla Lumière, questa settimana vi propone in gran speciale
3: funghi bianchi 227 grammi, $1, angurie senza semi 49 centesimi la libra, broccoli $1.49, cotolette di maiale di sossate 2,99 la libra, bistecca d'alloia 9,99 la libra.
2: Bonanza alla Lumière, 6852 Jean Camonest. Dove fare la spesa è sempre un piacere.
4: Che cosa resta della

0: Lexus Gabriel Saint Laurent, grande promozione di luglio. 2026 Lexus NX 350, locazione del 1,40% per 48 mesi, pagamento ogni due settimane a partire da $289 più tasse, con un acconto di $5,000. Tutti i dettagli in concessionaria da Lexus Gabriel Saint Laurent al 3303 Chemin de la Côte de Liesse.
1: Cercate un'aria condizionata? Energage Superfacio, siamo la soluzione. Chiamatemi al 504-224-6230. Otterrete servizio, qualità e prezzi speciali. Energage vi offre modelli molto efficaci, silenziosi, riscaldano fino a meno 30, con una garanzia di 10 anni. Grandi sovvenzioni da parte di Idro Quebec. Energage, il conforto in casa tua in ogni stagione. 224-6230. 224-6230. 30.

0: Ed ora la situazione del traffico.
1: Scorrevole questa mattina, via le solite due eccezioni che concernono soprattutto il tunnel ponte Louis-Philippe-La Fontaine esclusivamente direzione Boucherville, un po' più lenta da Saint-Léonard via fino a Papineau, la metropolitana ovest, e poi c'è un incidente all'altezza di Rocland. I carri nord e i carri sud sono più lenti a quest'ora solo all'altezza della metropolitana, e ci sono i rallentamenti soliti anche per il ponte Mercier. Per il resto è scorrevole, prudenza e pazienza, mi raccomando.
0: Giornale radio CFMV 1280.
1: Tutto è sul tavolo, ma rivelare le proprie carte troppo presto potrebbe costare caro. Il primo ministro Mark Carney ha dichiarato ieri che la risposta del Canada ai nuovi dazi statunitensi sui prodotti canadesi dipenderà dall'esito dei negoziati con Washington. La Casa Bianca ha annunciato inoltre ieri pomeriggio nuovi dazi dal 10 al 12,5% che colpiranno 60 paesi e che entreranno in vigore questo venerdì. Quindi oggi Washington adotta questa misura con il pretesto che questi paesi non stiano effettivamente vietando l'importazione di prodotti realizzati con il lavoro forzato. Il Canada sarà quindi soggetto a un nuovo dazio del 10% su alcuni prodotti, nonostante Ottawa abbia adottato misure legislative per affrontare le preoccupazioni degli Stati Uniti a tal proposito. Questa misura dell'amministrazione Trump sostituisce una politica implementata su base temporanea dopo che la Corte Suprema degli Stati Uniti aveva annullato la stragrande maggioranza dei dazi precedentemente imposti a febbraio. Questa politica temporanea cade proprio oggi. Il ministro del commercio tra Canada e Stati Uniti, Dominique Leblanc, ha confermato che queste nuove tariffe prevedono comunque un'esenzione per le merci conforme al trattato di libero scambio Canada-Stati Uniti-Messico e mantengono le esenzioni esistenti per determinati prodotti. Inoltre, poche ore prima dell'annuncio del governo statunitense, il primo ministro Carney ha dichiarato che in Canada si erano già svolte delle discussioni e che non si trattava di uno sviluppo inaspettato in quanto parte del grande puzzle commerciale di Donald Trump, ed è proprio questo grande puzzle che il governo liberale deve affrontare nei negoziati col suo vicino americano, ciò che include in particolare la nuova tariffa del 50% su importazioni dal Canada per un valore di quasi 28 miliardi di dollari, pari al 5% delle esportazioni di merci verso gli Stati Uniti e a circa lo 0,8% del prodotto interno lordo del Canada, dazi che potrebbero entrare in vigore il 29 agosto e che si applicherebbero anche ai prodotti precedentemente protetti dall'accordo Canada-Stati Uniti-Messico. Se questi dazi o altre misure dovessero entrare in vigore, non c'è bisogno di reagire in anticipo, anzi credo che in questa fase sarebbe controproducente reagire prematuramente, ha dichiarato Carney in conferenza stampa al termine dell'incontro con i premier provinciali canadesi. Ha sottolineato che il Canada ha una vasta gamma di opzioni a disposizione se intende rispondere agli americani. È chiaro che l'amministrazione americana sta notando che il Canada stringe legami più stretti con altre economie come Unione Europea, il Regno Unito e le principali economie asiatiche. Intanto la premier del Quebec Christine Fréchette ha dichiarato aver chiesto a Carney di poter accedere al piano di negoziazione commerciale del governo federale con gli Stati Uniti. Le decisioni che verranno prese dal governo canadese avranno un impatto significativo sulla nostra economia, quindi chiedo che il Quebec sia informato e coinvolto nella strategia canadese, ha affermato in un video pubblicato online. Ed è in questo clima teso che vi sarà la cerimonia di inaugurazione per l'apertura al traffico del ponte internazionale Gordie Howe tra l'Ontario e il Michigan. Parlando di ciò, il premier Mark Carney ha dichiarato ieri di non aver potuto spiegare meglio i dettagli dell'accordo di principio proposto per il ponte, che conferma che il Canada condividerà metà dei ricavi netti dei pedaggi con gli Stati Uniti per i primi 15 anni. Il documento specifica che i pagamenti del Canada confluiranno in un fondo di sviluppo economico Canada-Stati Uniti amministrato dal governo statunitense. Carney aveva affermato in diverse occasioni che i ricavi dei pedaggi non sarebbero stati condivisi con gli Stati Uniti fino al rimborso del debito contratto per la costruzione del ponte interamente finanziato dal Canada per un costo di 6,5 miliardi. Parlando con i giornalisti a Charlottetown ieri, il primo ministro ha chiarito che si riferiva all'accordo originale con il Michigan, tuttora in vigore, che prevede la condivisione dei ricavi dei pedaggi con quello Stato una volta che sarà ripagato il debito tra diversi decenni. Carney ha ammesso di non essere stato sufficientemente chiaro nello spiegare la natura bocciatura dell'accordo nelle scorse settimane. I conservatori intanto hanno accusato il primo ministro di aver ceduto alle pressioni degli Stati Uniti per garantire l'apertura del ponte e di aver fuorviato i canadesi sul piano di condivisione dei pedaggi. Ricordo che il Canada non celebrerà l'inaugurazione del ponte con gli Stati Uniti, la cerimonia del ponte è riservata ai canadesi, si svolgerà quest'oggi, l'apertura ufficiale è prevista per lunedì. Storia piena di incongruenze, un sacco di vestiti sporchi ritrovati in una zona boschiva, un biglietto inquietante lasciato nell'auto dell'imputato. Giovedì l'accusa ha offerto un'anticipazione di ciò che intende presentare alla giuria nei prossimi giorni nell'ambito del processo a Luciano Frattolin, accusato di omicidio di secondo grado della figlia. Il processo è ufficialmente iniziato ieri in un'aula di un tribunale gremita a Elizabethtown, piccola città situata a circa 50 km dal luogo in cui è stato ritrovato il corpo della piccola Melina Frattolin di 9 anni senza vita. Dietro gli occhiali da sole Luciano Frattolin ha ascoltato attentamente la ringa iniziale dell'accusa secondo la quale avrebbe annegato la figlia e poi ne avrebbe occultato il cadavere. Circa un anno fa il corpo della bambina di Montreal era stato recuperato da uno stagno vicino alla città dei Ticonderoga nello stato di New York. Il 45enne continua a sostenere la sua versione dei fatti. Sua figlia sarebbe stata rapita da due uomini a bordo di un furgone bianco vicino al lago George, località turistica a 260 km a sud di Montreal, il 19 luglio del 2025. Per la prima volta dalla tragedia, l'accusa ha anche delineato quali potrebbero essere i moventi del crimine. Secondo quanto riferito, Frattolin trovava complicata la custodia condivisa con la madre di Melina. L'accusato credeva che la madre di sua figlia fosse tra l'altro malata di mente e che Melina ne stesse pagando le conseguenze. Secondo l'avvocato di Frattolin, lo stesso è stato considerato un sospettato dalle forze dell'ordine quasi immediatamente dopo aver denunciato la scomparsa della figlia. L'uomo tuttavia ha sempre collaborato con le autorità fino all'inizio, acconsentendo persino la perquisizione del suo veicolo e del suo telefono. Allo stesso modo, la difesa critica gli investigatori per aver concentrato i loro sforzi su Frattolin anziché sulla ricerca della bambina. Luciano Frattolin si è dichiarato non colpevole di tutte le accuse, è in custodia cautelare dal suo arresto nel luglio 2025. Il suo processo riprende oggi. Ascoltiamo adesso le ultime dall'Italia e dall'estero a cura di ADN Cronos.
2: Dopo la 13ª notte di attacchi statunitensi contro l'Iran, i droni di Teheran hanno colpito questa mattina una base americana a Erbil nel Kurdistan iracheno. Nella notte 4 morti e 5 feriti nei raid americani lanciati nel sud-ovest dell'Iran, che in risposta ha bersagliato con missili le basi statunitensi in Giordania e Kuwait. Sullo sfondo del fuoco incrociato si rialzano anche le tensioni diplomatiche. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi ha avvertito che l'intenzione di utilizzare fondi iraniani congelati per risarcire eventuali danni alle navi colpite nel Golfo crea un precedente esplosivo, riferimento alla dichiarazione di Trump secondo cui a partire da subito tutti i danni causati alle navi saranno risarciti con fondi iraniani detenuti dagli Stati Uniti. Intanto torna altissima la tensione nel nord della Cisgiordania. Il premier israeliano Netanyahu ha promesso di agire con forza dopo l'uccisione di un israeliano nel villaggio di Gilad Farm, dove un palestinese avrebbe sottratto un'arma al capo della sicurezza dell'insediamento è sparato contro un gruppo di israeliani provocando un morto e due feriti. Nel successivo intervento dell'IDF 4 palestinesi sono rimasti uccisi, altri 4 feriti.
3: Francia in fiamme, centinaia di persone sono state evacuate via mare dalla penisola di Cap Ferret sulla costa atlantica vicino Bordeaux a causa di un vasto incendio boschivo. Le fiamme stanno avanzando rapidamente fino ad interessare oltre 8.700 ettari di terreno, disposta all'evacuazione anche di migliaia di turisti da campeggi e case vacanza sulla costa atlantica sud-occidentale, sempre a causa degli incendi. A Sant'Orsola di Bologna è in corso l'autopsia sul corpo di Fakir, il 42enne morto domenica scorsa dopo un fermo di polizia. L'esame medico-legale affidato ad un pool di specialisti sarà cruciale per stabilire cause, tempi e circostanze del decesso. Intanto, secondo quanto è emerso dai primi accertamenti eseguiti con una TAC, l'uomo aveva i polmoni pieni di sangue e le vie aeree completamente intasate. Sorpreso a rubare, è stato accoltellato dal proprietario di casa dopo una colluttazione. È accaduto a Ramacca, nel Catanese. Il ladro, originario dell'Europa dell'Est, è fuggito, ma è stato poi rintracciato poco distante dai carabinieri. L'uomo, 37 anni, è ora ricoverato in prognosi riservata all'ospedale di Caltagirone, dove è piantonato. Si trova in stato di arresto per furto in abitazione e lesioni personali aggravate. Ancora due tragedie sul lavoro, tra l'altro a poche ore di distanza l'una dall'altra. All'alba nel Nurese un operaio di appena 18 anni è morto in un impianto di stoccaggio e trattamento di rifiuti. Ieri pomeriggio a Roma, nel quartiere Romanina, un uomo di 47 anni ha perso la vita dopo essere rimasto schiacciato da una macchina spazzatrice.
4: Digital Network Act, il CADA, il cyber.
3: Fine settimana da bollino rosso con 27 milioni di auto in viaggio sulle strade delle vacanze. Viabilità Italia prevede una situazione complicata soprattutto oggi pomeriggio, domani mattina e domenica pomeriggio. A pesare sulle partenze la stangata carburanti, in tre settimane denuncia il Codacons, il prezzo medio del gasolio è salito di 27,9 centesimi sulla rete ordinaria, con un'impennata che sfiora il 15%, e di 26 centesimi in autostrada. Non va meglio per la benzina, rincarata negli ultimi 21 giorni di 16,5 centesimi.
1: Quotazione indicativa al dollaro canadese, l'euro vale 1,60, al dollaro statunitense scambiato a 1,41 dollaro.
5: Previsioni del tempo.
1: Bella giornata soleggiata oggi e anche un bel fine settimana altrettanto soleggiato. Per quanto concerne la temperatura attuale, sono 18 gradi all'esterno percepiti come tali. Oggi si va a 26 con un humidex a 30, nella notte ritorniamo a 16. Prossimo appuntamento con l'informazione qui a CFMB è alle ore 9. Stanis alla regia, Silvio Vietra microfono per il vostro risveglio di questo 24 luglio in fila per sei core...
6: Ah no, quello era un canto d'amore.
1: Ah, bella questa canzone, mi piace.
6: Adesso la metto tutti i giorni, non ti sei mai accorto.
1: Mango Mengoni.
6: No, è una bella canzone questa qua. Sta del tornando.
1: Mango Mengoni, canzone del Menga, canzone si dice.
6: Vabbè. Dall'altra parte della strada.

0: passo il tempo di un fiore.
1: Mercato United Seafood. Speciali di questa settimana.
2: Salmone fresco intero a 6,99 la libbra, gamberi bianchi facili da sgucciare 2 libbre a 19,99, caffè Kimbo 30 capsule per $8,99, olio extravergine d'oliva biologico Pretty Gold 750 ml a $8,99, angurie grosse 12,99.
1: Mercato United Seafood, 65,75 dei Grand Prairie. Scoprite la differenza.
3: La clinica dentale Beidun è aperta dal lunedì al sabato e accolgono subito i pazienti sofferenti. Prendi appuntamento e affidati alla sua equipe per la cura del tuo sorriso. Clinica dentale Beidun, 9218 Boulevard Lacordaire, 323-3344.

0: gioiello deve esaltare l'eleganza naturale, dare una luce particolare a chi lo indossa. Per scegliere il più adatto, rivolgetevi con fiducia agli esperti di Création Polache, distributore esclusivo dei magnifici diamanti canadesi. Perle, pietre preziose, anelli, collane, orologi d'oro. Da Création Polache trovate i gioielli delle migliori marche firmati dagli stilisti più stimati. Per un'occasione speciale, gioielleria Création Polache, 6500 Boulevard Saint-Laurent.
1: La signora Maria, del fiorista Linda, ha per voi splendidi fiori per fare del tuo matrimonio una festa indimenticabile. Fiorista Linda da tanti anni serve la comunità italiana con esperienza e professionalità. Tanta scelta di fiori e sempre ottimi prezzi. Fiorista Linda ti aspetta a nuovo indirizzo, 8759 Pascal Gagnon, con un negozio più grande per servirvi meglio. Stesso telefono 514-256-4777. Aperto da lunedì alla domenica. Fiorista Linda, fiori per tutte le occasioni. All'8759 Pascal Gagnon. Per ordinazioni 514-256-4777.
2: È arrivata la grande vendita estiva di Signor Terry. Sotto il tendone, camicie, bermuda e pantaloni a soli $29, giacche sportive a $60, scarpe selezionate da $60 a $80 e tanto altro. In negozio dal 30 al 50% di sconto su camicie, polo, jeans, completi eleganti a partire da $300. Signor Terry, abbigliamento di qualità, ora in grande speciale. 3860 Jean Talon Est, vicino Pinot.
3: Intermarché La Goria, garanzia di qualità e risparmio da oltre 30 anni, vi offrono questi incredibili speciali.
4: Fighi d'India, 14,99 la cassa. Bistecca, categoria tripla A, $22,67 la libra. Mortadella, $8,99 la libra. Acqua Fiuggi, $2,99 la bottiglia.
3: Intermarché La Goria, una storia di sapori e tradizione familiare.
4: Melone $3,99 l'uno, filetti di maiale $4,49 la libra, provolone saputo $9,03 la libra, gelato Gerlando 1 chilo $8,99.
3: Scegliete gli Intermarché La Goria, vi offrono sempre il meglio a Rivière des Prairies, Bellanger, Viau, Jarry e Langelier.

0: sport, abbiamo in studio un'esperta di baseball. No, se vuoi dire, no, perché io
1: sì, no, non voglio dire niente.
0: No, beh, perché vabbè, non vuoi parlare.
2: Sì. Non voglio parlare, non voglio parlare, non voglio parlare.
0: Senti, parliamo noi allora.
2: Dunque, Peppa ha detto no.
0: Sì, Peppa
2: ha fatto un pep talk, sai che si chiamano i pep talk?
0: Durante la notte, battuta, durante la notte.
2: Ha fatto un pep talk e ha detto no.
0: Sì, durante la notte. L'ha fatto.
2: Klopp ha detto sì.
0: Chi? Klopp. Ah, sì, per la Germania. Però ha detto, se mi rompete
2: no,
0: vado via.
2: No, Klopp no, ha detto sì, Pep ha detto no.
0: Sì, però
2: Klopp e Pep.
0: Klopp ha detto, io faccio l'allenatore della Germania, però... Un attimo, mi stanno parlando.
2: Chi? Gli occhiali.
0: Gli occhiali, sì.
2: Vuoi parlare con me anziché con gli occhiali? Buongiorno Vittoria, che piacere.
0: Aspetta, che microfono è? Non ci sono più i numeri.
1: Il 4.
0: Per me
1: buongiorno.
2: Buongiorno, che era Vittoria.
1: Buongiorno,
2: già
1: carissimi.
2: Già lavoro, signori.
0: Sì, è già lavoro.
2: Per i video che mette su...
1: I video.
2: Tra l'altro ricordiamo che c'è l'intervista, visto che... Ti ho davanti, mi viene in mente di ricordare questa cosa, che potete riascoltare l'intervista che Ivana ha realizzato con il grande mitico Frank Marino di Mahogany Rush, all'epoca poi solista. Ricordo che l'intervista è presente già sui nostri canali
1: e visto che
2: sociali,
1: come ormai ha fatto questa
0: media
1: incursione nel vostro programma assolutamente non richiesta
0: apposta per parlarci del
1: dello
0: baseball,
1: sport
0: del baseball italiano.
1: Ah, potete anche riascoltare l'intervista qui in radio più tardi dopo l'una.
2: Voilà.
0: Va bene, senti, parlaci del baseball.
1: Parlami di te.
0: Del baseball.
2: No, ci stai dicendo
1: vi stavo ascoltando. Volevo commentare gli occhiali, basta.
0: No, il baseball, sei venuto qua, hai dato la notizia come se fosse l'ultima cosa che dovevamo
1: ma
0: sapere.
1: No, siete voi gli esperti.
2: Ma anche questa l'ha messa su internet, se tu seguissi le sue stories.
0: Ma io le seguo,
1: vero,
0: le sue.
1: L'ho messa anche su internet. Dai, vi ascolto, quindi durante la notte è arrivato il no, poi andiamo avanti.
2: Quanti innings ci sono in una partita di baseball?
0: In quanti giocano? Almeno lo saprai.
1: Boh, c'è una telefonata, vado a rispondere.
2: Vai.
1: Magari la signora Franca.
2: Allora, andiamo avanti.
0: Sì.
2: Klopp ha detto sì, Pep ha detto no. Questo l'abbiamo capito. Adesso rimane...
0: Pirlo.
2: Sarai te.
0: No, Pirlo è...
2: Ah, ok.
0: Klopp ha detto no.
2: Klopp, no Klopp.
0: Vabbè, quello lì ha detto, io rimango, però non mi dovete...
2: Klopp è il tempo rompere. Che lo stiamo rispettando. Sì. Klopp ha detto che rimango, ma non potete rompere. Poi.
1: Buffon?
2: Non c'è.
0: Non c'è più, eh?
2: Non è. No. C'è una nuova squadra.
0: Però Buffon ha detto no.
1: Testa di.
0: Perché ha aperto.
1: Sono
0: aperto
1: sulla
0: la
1: stessa
0: pagina.
1: Riga tua, capito? È per quello. Dico, vabbè, finisci di leggere la frase.
2: Dicessi io quanti no ho beccato nella mia vita.
1: Ma parlateci dei vostri no. Avete mai detto un no importante?
2: Sì.
0: Sì. Sì, io l'ho detto.
2: Anche io.
0: Io ho detto a Costa Crociere.
1: Ah. Sì. Ivan, quindi noi ti dobbiamo dire grazie.
0: Perché?
1: Perché grazie a quel no ti abbiamo noi.
2: Io l'ho detto.
0: No, ho detto a Costa Crociere.
2: Io l'ho detto a Marina Trivellini, ma lasciamo stare.
1: Non è una nave, immagino.
2: Allora, andiamo avanti con lo sport, per piacere.
0: Sì, ecco, esatto. In pool c'è Pirlo, ma anche... perché ieri Maldini ha detto, in questa settimana dovremmo risolvere, ma vogliamo anche aspettare una persona. Adesso, se Beppe ha detto no, l'altra persona era...
2: Conte.
0: No.
2: Ah.
0: Il brasiliano.
2: Ancelotti, no?
0: Ancelotti. Anche lui ha detto no.
2: Io Ancelotti lo vedo male. Ancelotti non ha fatto una bellissima figura quest'anno.
0: Sì, però dire... Ancelotti ha carisma. Pirlo, secondo me, è capace, perché comunque ha già guidato squadre, ha già fatto risultati anche lui nell'allenatore. Ma come carisma, se arriva Ancelotti, insomma... Ricordo che Pirlo è amico di molti giocatori, perché magari è poco che ha smesso di giocare, però insomma, vabbè, comunque adesso staremo a vedere, voglio
2: bravo
0: dire,
2: no? Su questo sono perfettamente d'accordo.
0: Senti, Kimi Antonelli ha detto che tutte le mattine bacia la macchina perché ha questo, ha trovato questa simbiosi.
2: Ognuno ha le sue preferenze,
0: certo.
2: Cioè,
0: no, per dire,
2: io la faccio in inverno quando si accende.
0: Sì.
2: Al primo colpo,
0: no, poi
2: gli do un bacino perché se lo merita.
0: No, poi c'è un bel video che gira su Facebook.
2: Sì, ricordiamo lui, l'intervista di Frank Marino. Ah, altri, dicevi? Altri.
0: No,
2: altri.
0: Dove lui guida un autotreno, il suo autotreno, che aveva 11 anni.
2: Vabbè,
0: no, voglio dire, chi è che a 11 anni non ha guidato un autotreno? Io guidavo le ruspe in spiaggia. Con la cordina.
2: Io a 11 anni ho provato a guidare una 125, mi sono impastato nel primo campo che ho trovato, ma è un altro discorso. Ma sì, ma non ci arrivo ai pedali, ma sì, ce la puoi fare.
0: Io
2: ho tra l'altro sulla gamba un ricordo di questa avventura.
0: La scottatura sulla gamba è un classico.
2: No, non era una scottatura, era proprio il freno che mi è entrato di fianco, è un altro discorso.
0: Allora. Quando noi eravamo giovani,
2: ancora giovane.
0: Ti ricordi che c'era l'Husqvarna? O
2: Husqvarna, che adesso qui in Canada, ti ricordo, fa delle ottime spazzoneve.
0: Sì, no.
2: E
0: da noi c'era la moto da cross. Io avevo 15 anni, un mio amico, che ne aveva 17-18, aveva comprato l'Husqvarna gialla 400. Siamo nel suo prato, mi fa: beh, se vuoi fare un giro, io non ero mai salito su una moto da cross. Ho messo la prima, ho accelerato, la moto è andata e io sono rimasto lì.
2: È tipico.
0: Ma
2: questo.
0: No, ma è tipico.
2: Tipico.
0: Solo a salire ti vibrava tutto.
2: Sì.
0: Cioè, voglio dire, un 400 da cross era una moto.
2: Cioè, all'epoca,
0: all'epoca era una moto, ma io...
1: Oggi mi sarà vendono al mercatino quella
2: di... No. Io ho avuto la paura della mia vita con Paolo Beducci. Paolo Beducci è un pilota, perché lui approvava le auto e le moto, e è venuto a prendermi un giorno che ero in visita a Milano con questa Ducati, ma gialla anche quella, tra le altre cose, senza casco, perché in Italia all'epoca era un optional. 225 km orari sulla Cassanese, sulla Cassanese. Sai, lui faceva lo slalom. Non credo di aver mai avuto paura. Quando siamo arrivati a casa sua, sono sceso dalla moto, a parte che avevo le gambe
0: che andavano adesso.
2: Poi non vedevo una mazza, perché non avevo gli occhiali, non vedi assolutamente niente. E lui non aveva gli occhiali, anche lui. Apro e chiudo.
0: Guarda, si facevano.
2: Me la ricordo, ancora. Sì, ma ti parlo comunque di un tempo abbastanza recente, perché. Non era quando eravamo ragazzini, eh?
0: Vabbè.
2: Vabbè,
0: niente, queste qua.
2: Ma lui le provava le moto per le compagnie, quindi sa guidare, per la moto.
1: Vabbè, adesso se li ha comprati gli occhiali, spero.
2: No, adesso ho detto
1: e
2: che
1: pure il casco.
2: Voleva vendere la moto anche adesso. Una delle moto che hanno, vabbè, comunque.
0: Io voglio vendere il Ciao.
2: Sì.
0: Ho tutto la Vespa, adesso c'ho il Ciao.
1: Bello il Ciao.
2: Bello il Ciao.
1: Adesso qua a Montreal va tanto il... non si chiama più Ciao, è una bicicletta elettrica, ma ha la stessa struttura del Ciao con le ruote più grandi.
2: Sì, sì, è vero, da neve.
1: Da neve, sì, ma banalmente da asfalto.
2: Sì, qui in Canada sì, a Montreal soprattutto da buco.
1: E da buche, sì.
2: Le famose
1: sì,
2: ruote da buca.
0: E invece io sono...
2: benissimo, questo reparto sport sta degenerando.
0: Il Ciao sta tornando di moda in Italia.
2: Benissimo.
0: Perché
1: Ivan lo vuole vendere.
0: No, perché io...
2: Io ti dico ciao, vado a fare il giro.
0: No, ci sono molte, ci sono molti ciao in giro. Beh, io ne ho visti...
1: No, io no. Ma io un sacco che non torno, ho detto una sciocchezza, scusami, no, non lo posso sapere.
0: È di moda, bene. La Vespa vecchia è di moda,
1: sì,
0: quello è un classico.
1: Sì.
0: Però il Ciao sta tornando perché è un motorino leggero.
1: Quindi contattate
0: pratico.
1: Ivan in privato.
0: No, lascia stare. Tour de France, parliamo di biciclette. Oggi sono tutti sull'Alpe Duez, dove Pantani ai tempi ha fatto la storia. E vediamo se riuscirà anche a farla il nostro dillo tu, Pogačar.
1: Pogačar.
0: Pogačar.
1: Sì, vabbè, dai, ma in Italia nessuno lo chiama Pogačar.
2: ragazzi,
0: se si chiama così
2: la pronuncia
0: si chiama...
2: esatta, io che con gli sloveni ho dei contatti molto precisi.
0: Vabbè, per lo sport è tutto.
2: Non è tutto per lo sport, Ivan, abbiamo anche lo sport locale.
0: Giusto.
2: Scusami. E ti ricordo che domani, ore 19:30, Montre alla Fonza, l'Inter di Miami con Messi.
0: No. A Miami però.
2: Sì.
1: Quindi oggi Silvio stira. Questa
2: domani
1: Silvio stira.
0: È sabato, è un classico.
2: Un classico.
1: Ho delle maglie bianche.
2: Puoi portarmi tutto, anche le casacche. Io sono uno stiratore.
0: Anche i calzini stira.
2: No. Beh, delle volte sì. Durante i mondiali non sapevo più cosa stirare. Francamente.
0: Anche gli asciugamani.
2: No, quello che facevo, andavo nel mio armadio, riprendevo le magliette, le tiravo fuori e gli ridavo una passata, tanto per essere sicuro.
0: Gli asciugamani da cucina. Gli asciugamani da cucina.
1: Quelli anche io, ma solo perché sì. Così quando gli

0: Come and shop at Les Aliments Selina, and you'll find the quality Italian groceries to help bring out the chef in you. Everyone loves home-cooked meals, and using the finest ingredients is the best way to start. Salvatore and Lina will help inspire your creations. For all you non-chefs who love great food without the fuss, Selina also has ready-to-heat and serve meals and easy prep meals to impress and enjoy. From Les Aliments Selina to your table. In the Hudson Shopping Center on Harwood, exit 28 off Highway 40 West in Vaudreuil.
1: Little Fest.
2: Lo scriviamo adesso.
1: Scriviamo e poi così ve lo possiamo dire, capito?
3: Posso andare con degli spazi pubblicitari?
2: Ma direi di sì a questo punto.
1: Spazi ai consigli per gli acquisti. Vedi, ieri ho fatto, ho ascoltato bene il buon pomeriggio, l'ho assorbito. Adesso rubo tutte le sigle. Va, scherzi.
2: Bravo, bravo. Possiamo andare?
3: Aspetto che state zitti, Puccinetti. Ma non tirare, aia!
1: Povero Ivanuzzo. Ah,
4: tieni. Mercato United Seafood. Speciali di questa settimana.
5: Petonc 450 grammi a 8,99. Tonno Rio Mare 3 confezioni per 5,99. Prosciutto affumicato tradizionale au Fore Noir a 6,99 la libbra. Filetto di manzo categoria AAA intero a 36,99 la libbra. Pomodori a grappolo $1,99 il chilo.
4: Mercato United Seafood. 65,75 dei Grand Prairie. Scoprite la differenza.
6: Il cittadino canadese, il giornale in lingua italiana, ogni settimana porta nelle vostre case le notizie e gli appuntamenti della nostra comunità. Sono il senatore Basilio Giordano e vi invito ad abbonarvi e a leggere il cittadino canadese che dal lontano 1941 segue e accompagna la nostra collettività. Chiamateci al 514-253-2332 o venite a trovarci al Complexe Le Baron 6020 Jean Talon Est a Saint-Léonard. Arrivederci.

si sposa? Volete fare gli auguri in diretta? Chiamatemi al 514-790-0251 oppure mandatemi un'email a sonia@

0: 10 alle 11 domani sposi, un gentile omaggio di PMG Group, Polage Création, Les Délices Lafrenais, Distribution Européenne Deci, Maison Lipari e Fleuriste Linda.
1: Adonis, dove la qualità è sempre garantita. Gustosa carne, frutta e verdura sempre fresca, tantissimi dolci e deliziosi piatti già pronti. Fare la spesa ad Adonis è bello. Trovate tanti prodotti importati da tutto il mondo. Da Adonis, pulizia, servizio e sempre ottimi prezzi.
2: Filetto di salmone fresco dell'Atlantico, 9,99 la libra. Bistecca di controfiletto di manzo, confezione famiglia, 9,99 la libra. Petti di pollo disossati e marinati, 6,99 la libra. Formaggio in blocco, Cracker Barrel, 400 grammi, 5,97. Salsicce fatte in negozio, 4,99 la libra. Gamberi Marina del Rey, 20 a 40, 300 grammi, a 7,99.
1: Speciali validi in tutti i supermercati Adonis. Vai a quello più vicino a casa tua. Adonis, un universo di freschezza.

0: Clementino, buongiorno.
1: Ah, tutto sta aumentando e diciamolo, qualche soldo in più fa sempre comodo.
2: Avete nei cassetti anelli, orecchini, collanine in oro o argento, magari rotti, vecchi o che non usate più? Non lasciateli lì, trasformateli in denaro contante subito.
1: Venite da Silver e Gold for Cash al centro Leonardo da Vinci. Sabrina vi offre una valutazione gratuita, senza impegno e il miglior prezzo possibile e anche un buon caffè.
2: Sono Sabrina, portate i vostri gioielli qui da me, vi garantisco il miglior prezzo di Montreal. Silver and Gold for Cash paga più degli altri. Prima di vendere altrove, venite a fare una valutazione gratuita.
1: Il prezzo dell'oro è ancora alto, approfittatene adesso, vale la pena anche se venite da lontano.
2: Vi aspettiamo con il nuovo orario più comodo dal lunedì al sabato dalle 9 alle 17 al terzo piano del centro Leonardo da Vinci. Per informazioni 514-708-8443.
1: Da Silver e Gold for Cash il vostro oro vale di più.
3: Presso Hyundai Gabriel Pointe-aux-Trembles, luglio è l'événement L'avenir commence maintenant Hyundai. Partite tranquilli per le vacanze con la vostra nuova Hyundai 2026. Approfittate delle straordinarie offerte di Hyundai Gabriel Pointe-aux-Trembles. Affittate la fantastica Tucson Preferred All-Wheel Drive 2026 a partire da $99 a settimana per 60 mesi e con anticipo zero. Oppure aggiungete solo $13 a settimana e scegliete l'economica Hyundai Tucson Hybrid. Fate la locazione dell'apprezzata Elantra Essential 2026 a soli $75 a settimana per 60 mesi con $0 di anticipo. Si applicano alcune condizioni. Per maggiori dettagli fate una visita al concessionario Hyundai Gabriel Pointe-aux-Trembles. Ampia disponibilità e veicoli e consegna rapida. Hyundai Gabriel Pointe-aux-Trembles al 12.260 Sherbrooke Est all'est di Saint-Jean-Baptiste. Sono aperti anche il sabato.

0: Dall'Lexus Gabriel Saint Laurent, grande promozione di luglio. 2026 Lexus NX 350, locazione del 1,40% per 48 mesi, pagamento ogni due settimane a partire da $289 più tasse, con un acconto di $5,000. Tutti i dettagli in concessionaria dal Lexus Gabriel Saint Laurent al 3303 Chemin de la Côte de Liesse.
1: Centro Alimentare Berchicci, tanti buoni prodotti italiani e dove tantissimi speciali vi aspettano.
2: Mortadella San Daniele, 750 grammi, 9,99. Caffè espresso Borbone, crema superiore, in chicchi, 1 kg, 19,99. Cantucci, Fiorentino, 125 grammi, 1,99.
1: Centro Alimentare Berchicci, dove fare la spesa è un'allegria. 6205 Boulevard Couture a San Leonardo.

Una nota triste: il 21 luglio, all'età di 95 anni, è venuta a mancare l'affetto dei suoi cari la signora Domenica Suppa Pisana, vedova di Vito Antonio Pisano, mamma della scomparsa Anna Maria Pino, del scomparso figlio Giuseppe, il figlio Giuseppe con Silvana, i nipoti Graziano Fisamai e Elena Elisa David, i pronipoti Lena, Nicola, Jacob e Anna Maria, i fratelli, le sorelle, parenti e numerosi amici. La salma di Domenica Suppa Pisano sarà esposta presso il complesso funerario Yves Legaret al 7200 Boulevard Newman a La Salle, mercoledì 29 luglio dalle 14 alle 17 e dalle 19 alle 21 e giovedì 30 luglio a partire dalle 9:30. I funerali della signora Domenica Suppa Pisano avranno luogo giovedì 30 luglio alle ore 11 presso la chiesa San Giovanni Bosco al 2510 Springland a La Salle. Seguirà la sepoltura presso il cimitero Notre-Dame-des-Neiges di Montreal. La famiglia desidera esprimere la più sincera gratitudine ai medici, agli infermieri e a tutto il personale del CHSLD Saint-Marguerite per le premurose cure, il sostegno e la grande umanità dimostrati.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Ed ora la situazione del traffico.
2: Dunque, prima della situazione attuale per quanto concerne la viabilità, è importante menzionare che questo fine settimana la circolazione potrebbe essere disagevole a causa di chiusure stradali che sono già state programmate, in particolare sul ponte Honoré Mercier e sull'autostrada 30. La rampa d'accesso dalla 132 in direzione ovest e alla 138 in direzione est saranno chiuse dalle 3 di domani mattina, di questa notte sabato, fino alle 5 di lunedì. Sul ponte Honoré Mercier il traffico sarà deviato verso Montreal con una corsia per senso di marcia fino alle 5 del 3 agosto. Questi sono lavori a più a lungo termine, secondo quanto comunicato dal Ministero dei Trasporti e della Mobilità Sostenibile. Per il traffico attuale invece troverete un po' più lenta la situazione per quanto concerne la metropolitana ovest. C'è un incidente all'altezza di Saint-Léonard, poi rallentato ulteriormente all'altezza di Rockland, dove anche la 15 è bloccata proprio vicino alla metropolitana, e poi c'è un leggero rallentamento anche per Descartes Nord vicino alla stessa metropolitana. L'accesso al tunnel ponte Louis-Polyte La Fontaine direzione Boucherville ancora bloccato, così come il ponte Mercier per i lavori in corso. Prudenza e pazienza, mi raccomando.
1: Giornale radio CFMB 1280.
2: Tutto è sul tavolo, ma rivelare le proprie carte troppo presto potrebbe costare caro. Il primo ministro Mark Carney ha dichiarato ieri che la risposta del Canada ai nuovi dazi statunitensi sui prodotti canadesi dipenderà dall'esito dei negoziati con Washington. La Casa Bianca ha annunciato inoltre ieri pomeriggio nuovi dazi dal 10 al 12,5% che colpiranno 60 paesi e che entreranno in vigore quest'oggi. Washington adotta questa misura con il pretesto che questi paesi non stiano effettivamente vietando l'importazione di prodotti realizzati con il lavoro forzato. Il Canada sarà quindi soggetto a un nuovo dazio del 10% su alcuni prodotti, nonostante Ottawa abbia adottato misure legislative per affrontare le preoccupazioni degli Stati Uniti a tal proposito. Questa misura dell'amministrazione Trump sostituisce una politica implementata su base temporanea dopo che la Corte Suprema degli Stati Uniti ha annullato la stragrande maggioranza dei dazi precedentemente imposti a febbraio. Questa politica temporanea scade proprio oggi. Il ministro del commercio tra Canada e Stati Uniti, Dominique Leblanc, ha confermato che queste nuove tariffe prevedono un'esenzione per le merci conforme al trattato di libero scambio Canada-Stati Uniti-Messico e mantengono dunque le esenzioni esistenti per determinati prodotti. Inoltre, poche ore prima dell'annuncio del governo statunitense, Carney ha dichiarato che in Canada si erano già svolte delle discussioni e che non si trattava di uno sviluppo inaspettato, in quanto parte del grande puzzle commerciale di Donald Trump, come lo ha definito, ed è proprio questo grande puzzle che il governo liberale dovrà affrontare nei negoziati con il suo vicino americano. Ciò include in particolare la nuova tariffa del 50% sulle importazioni canadesi per un valore di quasi 28 miliardi di dollari, pari al 5% delle esportazioni di merci verso gli Stati Uniti e a circa lo 0,8% del prodotto interno lordo del Canada. Questi dazi potrebbero entrare in vigore il 29 agosto e si applicherebbero anche ai prodotti precedentemente protetti dall'accordo Canada-Stati Uniti-Messico. Se questi dazi o altre misure dovessero entrare in vigore, non c'è bisogno di reagire in anticipo, anzi, credo che in questa fase sarebbe controproducente reagire prematuramente, ha dichiarato Carney in conferenza stampa ieri al termine dell'incontro con i premier provinciali canadesi. Carney ha sottolineato che il Canada ha una vasta gamma di opzioni a disposizione se intende rispondere agli americani. È chiaro che l'amministrazione americana nota che il Canada sta stringendo legami più stretti con altre economie come l'Unione Europea, il Regno Unito e le principali economie asiatiche, ha aggiunto il nostro primo ministro. La premier del Quebec, Christine Freshette, dal canto suo, ha dichiarato di aver chiesto a Carney di poter accedere al piano di negoziazione commerciale del governo liberale con gli Stati Uniti. Le decisioni che verranno prese dal governo canadese avranno un impatto significativo sulla nostra economia, quindi chiedo che il Quebec si ha informato e coinvolto nella strategia canadese, ha affermato in un video pubblicato online. ed è in questo clima teso che vi sarà la cerimonia di inaugurazione per l'apertura al traffico del ponte internazionale Gordie Howe tra l'Ontario e il Michigan. Parlando di questo, il Premier Carney ha dovuto difendersi ieri per non aver spiegato meglio i dettagli dell'accordo di principio proposto per il ponte, che conferma che il Canada condividerà metà dei ricavi netti dei pedaggi con gli Stati Uniti per i primi 15 anni. Il documento, tra l'altro, specifica che i pagamenti del Canada confluiranno in un fondo di sviluppo economico Canada-Stati Uniti amministrato dal governo statunitense. Carney aveva affermato in diverse occasioni che i ricavi dei pedaggi non sarebbero stati condivisi con gli Stati Uniti fino al rimborso del debito per la costruzione del ponte, interamente finanziato dal Canada a un costo di 6,5 miliardi. Parlando con i giornalisti a Charlottetown ieri, il primo ministro ha chiarito che si riferiva all'accordo originale con il Michigan, tuttora in vigore, che prevede la condivisione dei ricavi dei pedaggi con quello Stato una volta che il Canada sarà stato ripagato del debito tra diversi decenni. Carney ha ammesso di non essere stato sufficientemente chiaro nello spiegare la natura dell'accordo nelle scorse settimane. Intanto i conservatori hanno accusato il primo ministro di aver ceduto alle pressioni degli Stati Uniti per garantire l'apertura del ponte e di aver fuorviato i canadesi sul piano di condivisione dei pedaggi. Ricordo anche che il deputato conservatore Kelly McCulley ha scritto ieri sulle reti sociali che i membri dell'opposizione nella commissione parlamentare per le operazioni governative della Camera dei Comuni lo avevano informato della loro richiesta di un'indagine urgente sui dettagli dell'accordo e sulle dichiarazioni del governo al riguardo. Ha annunciato che in qualità di presidente della commissione convocherà una riunione il 29 luglio per consentire alla stessa commissione di fare chiarezza su tale questione. Una storia piena di incongruenze, un sacco di vestiti sporchi ritrovati in una zona boschiva, un biglietto inquietante lasciato nell'auto dell'imputato. Ieri l'accusa ha offerto un'anticipazione di ciò che intende presentare alla giuria nei prossimi giorni nell'ambito del processo di Luciano Frattolin, accusato di omicidio di secondo grado della figlia. Il processo è ufficialmente iniziato ieri in un'aula di tribunale gremita a Elizabethtown, una piccola città situata a circa 50 chilometri dal luogo in cui è stato ritrovato il corpo senza vita della piccola Melina Frattolin di 9 anni. Dietro gli occhiali da sole, Luciano Frattolin ha ascoltato attentamente l'arringa iniziale dell'accusa, secondo la quale avrebbe annegato la figlia e poi ne avrebbe occultato il cadavere. Circa un anno fa, ricordo, il corpo della bambina di Montreal era stato recuperato da uno stagno vicino alla città di Ticonderoga, nello stato di New York. L'uomo di 45 anni continua a sostenere la sua versione dei fatti. Sua figlia sarebbe stata rapita da 2 uomini a bordo di un furgone bianco vicino a Lake George, località turistica a 260 km a sud di Montreal, il 19 luglio 2025. Per la prima volta dalla tragedia, l'accusa ha anche delineato quali potrebbero essere i moventi del crimine. Secondo quanto riferito, Frattolin trovava complicata la custodia condivisa con la madre di Melina e credeva che la madre stessa fosse malata di mente e che Melina ne stesse pagando le conseguenze. L'avvocato di Frattolin, Brian Pilatsky, ha detto invece che è stato considerato lo stesso un sospettato dalle forze dell'ordine quasi immediatamente dopo aver denunciato la scomparsa della figlia. L'uomo tuttavia ha sempre collaborato con le autorità fin dall'inizio, acconsentendo persino alla perquisizione del veicolo e del suo telefono. Allo stesso modo la difesa critica gli investigatori per aver concentrato i loro sforzi su Frattolin anziché sulla ricerca della ragazza. Frattolin si è dichiarato non colpevole di tutte le accuse ed è in custodia cautelare dal suo arresto del luglio 2025. Il processo riprende quest'oggi. E infine, in media, i cittadini del Quebec sono molto rispettosi della legge rispetto al resto del Canada. L'indice di gravità della criminalità nella provincia è tra i più bassi del paese, grazie soprattutto a un sistema di polizia di prossimità più efficace rispetto ad altre regioni. L'unico aspetto negativo: i giovani del Quebec sono tra i più criminalizzati del paese, un fenomeno esacerbato dalla pandemia e dalle reti sociali, secondo gli esperti. Il rapporto pubblicato ieri da Statistics Canada mostra una diminuzione complessiva dell'indice di gravità della criminalità in tutto il paese nel 2025. L'anno scorso è diminuito del 5%, registrando il secondo calo annuale consecutivo e l'indice viene calcolato assegnando un peso a ciascun reato e analizzando il volume dei reati in una determinata area. La notizia è quindi positiva, ma un'analisi più approfondita dei dati mostra che alcuni segmenti della popolazione si discostano dalla tendenza generale ed è proprio il caso dei giovani del Quebec. In questa fascia demografica non solo l'indice di criminalità è aumentato significativamente negli ultimi 20 anni, ma l'indice di criminalità violenta è balzato del 70% tra il 2015 e il 2025. Ascoltiamo adesso le ultime dall'Italia e dall'estero a cura di ADN Cronos.
3: Tensione alle stelle nel Medio Oriente, forte impatto sui mercati energetici in seguito agli attacchi compiuti dai ribelli Houthi nel Mar Rosso contro alcune petroliere saudite volte a bloccare lo stretto di Bab el Mandeb in scia al blocco dello stretto di Hormuz. Il presidente statunitense Donald Trump ha minacciato un attacco senza precedenti nei confronti dell'Iran e quella trascorsa è stata la 13ª notte di attacchi statunitensi contro la Repubblica Islamica. In risposta, i droni di Teheran questa mattina hanno colpito una base militare americana Erbil nel Kurdistan iracheno. In precedenza i missili iraniani avevano bersagliato altre basi USA in Giordania e Kuwait. E si infiamma di nuovo la Cisgiordania dopo che un palestinese è riuscito a impossessarsi dell'arma di un militare dell'esercito israeliano, ha sparato e ucciso un soldato e ferito altri tre. Immediata e dura la repressione delle forze israeliane in 3 attacchi causati 4 morti e 4 feriti tra i palestinesi. Il clima di forte incertezza e il timore di prolungate interruzioni nelle forniture hanno spinto il prezzo del petrolio oltre la soglia dei $100 al barile, con il Brent in forte rialzo, innescando ieri effetti negativi su tutte le principali borse internazionali. Piazza Affari ieri ha perso quasi il 3%, oggi la borsa di Milano è in recupero di oltre 0,5%. È cominciata alle 11 di stamattina l'autopsia sul corpo di Abderrahim Fakir, il 42enne morto a Bologna dopo un fermo di polizia. I primi risultati confermerebbero quanto già emerso dall'attacca eseguita ieri, e cioè che i polmoni erano pieni di sangue. In attesa di scoprire con certezza le cause del decesso, si ipotizza a questo punto che l'uomo possa essere morto soffocato dal proprio liquido ematico. Si procede nell'ambito di omicidio colposo per i 2 poliziotti e i 4 operatori della Croce Rossa, non in qualità di indagati ma di persone iscritte nel registro per le annotazioni preliminari. Entro 90 giorni l'autopsia dovrà chiarire, secondo l'avvocato Gabriele Bordoni, legale dei 2 agenti, tutto quello che è ruotato attorno all'intervento dei poliziotti e sanitari e anche sulle condizioni di Fakir prima che tutto ciò accadesse. Schiaffi, pizzichi, minuti chiusi al buio in bagno per punizione sarebbero alcuni dei maltrattamenti che 2 educatrici di una scuola d'infanzia dell'entroterra anconetano avrebbero inflitto ai bambini tra i 3 e i 6 anni loro affidati. Le indagini, iniziate a giugno, si sono concluse con l'arresto delle 2 donne che ora si trovano ai domiciliari.
2: Quotazione indicativa del dollaro canadese, l'euro vale questa mattina 1,60 $, valuta statunitense che è ancora scambiata a 1,41 $.
4: Previsioni del tempo.
2: Bella giornata oggi, tipicamente estiva. Attualmente abbiamo 18 gradi con un magnifico sole, sole che rimarrà con noi, talvolta velato da qualche nuvola nel pomeriggio. Una massima di 26, humidex a 31, nella notte si ritorna a 16, domani spettacolare giornata estiva, 29 al termometro col sole, 18 la minima, 29 anche per domenica, 20 la minima. Domenica c'è un 30% di possibilità di pioggia, ma è ancora sceso, era 40% questa mattina. Prossimi appunti con l'informazione qui a CFMB sono alle 13, alle 16 e alle 17 direttamente dall'Italia.

Il mercatino che segue vi è offerto con gli omaggi degli Intermarché La Goria. Oltre 30 anni di tradizione familiare. Scegliete gli Intermarché La Goria. Qualità, servizio e ottimi prezzi. A Rivière de Prairie, Bélanger, Vieux, Jarry e Langelier.

0: Signore e signori, le nostre linee sono ufficialmente aperte per il vostro mercatino del venerdì sulle onde di CFMB 1280. Ricordo le regole di base: non accettiamo nulla nel settore delle armi, delle richieste offerte di lavoro, immobiliare e il trasporto a motore. Per il resto la vostra fantasia rimane sempre e comunque il nostro ultimo limite. Accogliamo dunque la telefonata numero uno di questo mercatino del 24 luglio. Mercatino, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno a lei, mi dica.
1: Io sono Ersilia, vendo due seggioloni bianchi per mangiare i bambini.
0: Due seggioloni per far mangiare i bambini. Per far mangiare i bambini, via.
1: Sì.
0: Ok,
1: sì.
0: Non per mangiare i bambini, perché no, per i bambini lasciamoli tranquilli. Ok, a quanto li vendiamo?
1: A 20 euro l'uno.
0: Ok.
1: Vendi boccale per la salsa a 3 euro la dozzina. Vendi tappeti sulle scale di gomma, dipende dalla larghezza, la lunghezza che vogliono, ci dai il prezzo.
0: Ok.
1: Ed è tutto.
0: Perfetto, Ersilia, il telefono?
1: 252 83 70.
0: Buon fine settimana, Ersilia.
1: Grazie.
0: Arrivederci.
1: Ciao.
0: Allora, abbiamo due seggioloni per far mangiare i bambini, 20 dollari ognuno, poi dei barattoli per la salsa a 3 dollari la dozzina e dei tappeti in gomma per antiscivolo per le scale. Questo il prezzo varia in funzione della grandezza, verificate con Ersilia, telefonata 1 al 252 83 70 e andiamo con la telefonata 2. Mercatino, buongiorno.
2: Sì, buongiorno.
0: Buongiorno a lei.
2: Io chiamo per una mia amica,
0: sì,
2: che cerca una stufa in buone condizioni.
0: Stufa nel senso di cucina?
2: Stufa per cucinare.
0: Ok.
2: Lei si chiama Maria.
0: Ok.
2: Il numero è 383-6691.
0: Maria.
2: 514, eh.
0: E lei come si chiama?
2: Io mi chiamo Virginia.
0: Grazie Virginia, buon fine settimana.
2: Altrettanto, grazie a voi, ciao.
0: Allora, si cerca una cucina, ovviamente funzionante in buone condizioni, la cerca Maria, telefonata numero 2383-6691. Si va con la 3, mercatino, buongiorno. Allo.
3: Buongiorno, sì, vorrei vendere una macchina che taglia l'erba.
0: Sì, a motore o elettrica?
3: No, è a gas, a motore.
0: A motore.
3: A gas.
0: Perfetto, a quanto la vendiamo?
3: 100 dollari, vediamo, discutibile.
0: D'accordo. Altro?
3: No, per il momento è tutto, grazie.
0: Il telefono?
3: 514.
0: Sì.
3: 494.
0: Sì.
3: 42 79.
0: Nome? Il suo nome?
3: Filippa.
0: Filippa, buon fine settimana, Filippa.
3: Grazie pure a lei, buona giornata.
0: Altrettanto, arrivederci. Filippa vende una taglia erba a motore a 100 dollari, tra l'altro trattabili. Filippa è la nostra telefonata numero 3 e la nostra telefonata numero 3 risponde al numero 494-4279. Ricordo che quando non lo menziono è sottinteso il prefisso 514. Sosta.
4: Quando un momento è importante, merita qualcosa di speciale. Dall'Idélis La Fresnaye, ogni creazione è fatta per celebrare i momenti più belli della vita. Torte per matrimoni eleganti e raffinati, creati con cura e attenzione ai dettagli, per rendere unico ogni matrimonio. Dai matrimoni ai compleanni, battesimi e grandi eventi, ogni festa diventa un ricordo prezioso. E per i vostri ospiti, splendidi tavoli di dolci, pensati per sorprendere fin dal primo sguardo. L'Idélis La Fresnaye vi accoglie a Saint-Léonard, Rosemère, Pointe-Claire, Brossard e Montréal-Ovest. Scoprite di più su lidelislafresnaye.com, perché non si tratta solo di dolci, ma dei momenti che diventano ricordi.
5: Sicuri con quattro ruote motrici. Audi Anjou annuncia le grandi promozioni di luglio. La Audi Q3 2026 in locazione con pagamento ogni due settimane a partire da $228 più tasse. Tutti i dettagli in concessionaria. Audi Anjou vi aspetta con tante offerte al 7111 Boulevard Metropolitain Est, sul web audianjou.com.
6: Tutto sta aumentando e diciamolo, qualche soldo in più fa sempre comodo.
7: Avete nei cassetti anelli, orecchini, collanine in oro o argento? Magari rotti, vecchi o che non usate più? Non lasciateli lì, trasformateli in denaro contante subito.
6: Venite da Silver e Gold for Cash al centro Leonardo da Vinci. Sabrina vi offre una valutazione gratuita, senza impegno e il miglior prezzo possibile. E anche un buon caffè.
7: Sono Sabrina, portate i vostri gioielli qui da me. Vi garantisco il miglior prezzo di Montreal. Silver and Gold for Cash paga più degli altri. Prima di vendere altrove, venite a fare una valutazione gratuita.
6: Il prezzo dell'oro è ancora alto. Approfittatene adesso. Vale la pena anche se venite da lontano.
7: Vi aspettiamo con il nuovo orario più comodo dal lunedì al sabato, dalle 9 alle 17, al terzo piano del centro Leonardo da Vinci. Per informazioni 514-708-8443.
6: Da Silver e Gold for Cash, il vostro oro vale di più.

0: torniamo al telefono per accogliere la prossima telefonata, che è la numero 4. Mercatino, buongiorno.
1: Buongiorno Silvio.
0: Buongiorno signora, mi dica.
1: Non c'è male. Senti, ho tre damigiane.
0: Sì.
1: Per 20, le tre per $25 oppure $8 l'una. È un servizio di tazzina completo del caffè espresso, ancora nella scatola, mai usata, per $25.
0: È un servizio, è una macchina, un servizio come, per quante persone?
1: Un servizio da 12.
0: 12.
1: È una macchina da cucire portabile per $30.
0: Allora, $30. E il servizio mi ha detto quanto, scusi?
1: $25.
0: $25, perfetto.
1: Il mio telefono è 514.
0: Sì.
1: 721-5139, mi chiamo Rosa.
0: Rosa, buon fine settimana.
1: Grazie anche a lei.
0: Arrivederci.
1: Ciao.
0: Allora, abbiamo tre damigiane vendute a $8 l'uno o 25 per tutte e tre, un servizio per il caffè espresso da 12 a $25 e una macchina da cucire portatile a $30. Il tutto è venduto da Rosa, telefonata numero 4. Rosa risponde al 721-51-39 e si va con la 5. Mercatino, buongiorno.
2: Buongiorno, sono Silvio.
0: Buongiorno a lei, mi dica.
2: Allora, io tengo una testa di letto, niente a dire, tutto letto come lei, di brasso.
0: Quindi lei ha un letto praticamente?
2: No, ma non ho letto proprio, solamente la testa sul letto e i piedi sul letto.
0: Ok.
2: Di brasso. Non ho materasso, non ho niente proprio, solamente la testa
0: e i piedi.
2: I piedi.
0: È quello che conta, signora. A un certo punto il corpo non è importante, la testa che deve funzionare e i piedi per portarci in giro. Va bene così. Quanto lo vendiamo questo qua?
2: Beh, me lo vanno ad Amazon a $10.
0: 10?
2: No, lo tengo gratuito.
0: Ok.
2: Va bene. E un'altra cosa, tengo due piante, due vasi dell'Elegandri.
0: Oleandri?
2: L'Elegandri, bianchi. Se mi vanno a pagare 10 pezzi mi danno, se no si pigliano gratuito.
0: Magnifico.
2: Allora, mi chiamo Assunta, mi nota Maria. Ai God, sono nervosa, ma perdono.
0: Aspetti.
2: È 321-5425.
0: Io non sono sicuro del nome, mi ha detto?
2: Assunta.
0: Assunta.
2: Yeah.
0: Ok.
2: Stiamo vicino al Parco dell'Orma.
0: Va bene.
2: San Leonardo.
0: Perfetto, grazie Assunta, buon fine settimana.
2: Buongiorno e buona giornata.
0: Altrettanto Assunta, arrivederci.
2: Ciao.
0: Allora, abbiamo una testata di letto e i piedi del letto sono in ottone, venduti a $10 o anche meno. Fategli un'offerta. Piante di oleandri bianchi a $10, Assunta 321-5425. Andiamo con la 6. Mercatino, buongiorno.
3: Sì, buongiorno.
0: Buongiorno a lei.
3: Sì, senti, la settimana scorsa ho fatto un annuncio, però quando ha ripetuto il numero l'ha detto sbagliato. Era la telefonata numero 9, non so se c'era la lista vecchia.
0: Maria?
3: No, Rosa.
0: Allora non era la 9, perché la 9
3: no,
0: era...
3: No, allora la posso rifare?
0: Aspetti Rosa, cos'è che aveva da vendere che la vado a cercare?
3: Aveva da vendere una stufa e una frigidaire.
0: Ah sì, ce l'ho. 7 7 7 3 5 5 3 4 8.
3: No, è 7 2 5.
0: Ah, 7 2 5.
3: Gli 5 3 4 8.
0: Perfetto. Cucina General Electric, frigorifero Inglis, tavolo 6 sedie con, 2 con braccioli,
3: esatto,
0: salotto antico, divano letto 2 posti.
3: Esatto.
0: Chiedo scusa Rosa, perfetto.
3: No, non problema, è stato perché non ho avuto nessuna telefonata, ma quando ho risentito l'annuncio ho sentito che al posto del 725 tu hai detto 735.
0: Ma doveva chiamarmi subito.
3: Doveva
0: chiamarmi subito Rosa.
3: L'avremmo non problema, ho chiamato ma non ho avuto
0: alla linea
3: possibilità di parlare.
0: D'accordo.
3: Perché era in linea la ragazza
0: adesso,
3: che mi ha risponduto.
0: Adesso ripeto tutto. Grazie Rosa. Rosa, buon fine
3: grazie
0: settimana.
3: A te, grazie mille a voi. Okay?
0: Ah, ciao, ciao, ciao, ciao.
3: Buona giornata.
0: Allora, ciao. Annuncio della settimana scorsa era corretto, quindi cucina General Electric frigorifero Inglis $250, un tavolo con 6 sedie e 2 con i braccioli dette capitano, gli altri sono soldati semplici, $550, un salotto antico con un divano letto 2 posti, $650. Telefonata 6 Rosa 725-5348 e andiamo con la 7 Mercatino, buongiorno.
4: Buongiorno Silvia.
0: Buongiorno signora, mi dica.
4: Io ho due damigiane normale, una più piccola, molti galloni vuoti, un frigorifero, un congelatore,
0: sì.
4: Da regalare. Il mio numero è 514-322-0134, mi chiamo Maria.
0: Anche tutto in regalo, signora Maria?
4: Tutto di regalo.
0: Perfetto.
4: Un congelatore, due damigiane grandi, una più piccola e molti galloni di vetro vuoti da regalare.
0: Perfetto.
4: Per pulire la mia candina.
0: Giusto. Grazie Maria, buon fine settimana.
4: Grazie anche a voi e buona fine settimana e tante belle cose che fate. Siamo tutti d'accordo. Ciao.
0: Grazie signora, grazie, arrivederci, grazie di ascoltarci. Allora, abbiamo due damigiane e un'altra damigiana piccola, vari galloni e anche un congelatore, il tutto in regalo, gentilmente offerto con gli omaggi di Maria. Telefonata numero 7 322 0134, ci fermiamo.

0: mail a sonia@cfmbradio.com con il loro nome, cognome e il giorno del matrimonio e farò gli auguri da parte vostra in diretta ogni venerdì dalle 10 alle 11 domani sposi, un gentile omaggio di PMG Group, Polage Création, Les Délices Lafrenais, Distribution Européenne Deci, Maison Lipari e Fleuriste Linda.
1: Clinica Dentale Beidun, tutti i servizi sotto lo stesso tetto. Che tu sia alla ricerca di un igienista, un dentista, un ortodontista, un protesista, un chirurgo, Clinica Dentale Beidun, 9218 Boulevard Lacordaire, 323 33 44. Intermarché La Goria, garanzia di qualità e risparmio da oltre 30 anni, vi offrono questi incredibili speciali.
2: Fighi d'India, 14,99 la cassa. Bistecca, categoria 3A, $22,67 la libra. Mortadella, $8,99 la libra. Acqua Fiuggi, $2,99 la bottiglia.
1: Intermarché La Goria, una storia di sapori e tradizione familiare.
2: Melone, $3,99 l'uno. Filetti di maiale, $4,49 la libra. Provolone saputo, $9,03 la libra. Gelato Gerlando, 1 chilo, $8,99.
1: Scegliete gli Intermarché La Goria, vi offrono sempre il meglio. A Rivière des Prairies, Bellanger, Viau, Jarry e Longchamp.

0: Ritorniamo al nostro mercatino del venerdì per accogliere la telefonata number... Non ci sono le batterie giuste. E numero 8. Mercatino, buongiorno. Mercatino? Niente, prossimo. Mercatino, buongiorno.
1: Sì, buongiorno, qua è Tony.
0: Ehi, Tony, come va?
1: Mi sta male. Mette ancora la roba sopra un coso, calcio.
0: E mettiamo la roba sopra un coso. Cosa sono le robe che dobbiamo mettere sopra un coso?
1: Specie d'estate, roba di giardino, sì. Palle d'inverno, bucine di tutto ciò.
0: Palle, inverno, attrezzi da giardino.
1: Questi giardini,
0: Già. Altro? Vediamo
1: lampade,
0: domani.
1: Lampade, qualche specchio, ciò.
0: Qualche lampade, qualche specchio. Ok. Tony?
1: Tony,
0: Sì.
1: No. Quanto, o il telefono, 438?
0: Sarebbe utile, sì. Poi?
1: 438?
0: Questo l'abbiamo già detto. Poi?
1: 399?
0: Sì.
1: 7363?
0: Buon fine settimana, Tony.
1: Grazie,
0: Ciao. Ciao. Allora, abbiamo sedie estive, delle pale per l'inverno, degli attrezzi per il giardino, delle lampade e degli specchi. Tutto trattabile con Tony, telefonata numero 8, risponde al 438-399-7363, si va con la telefonata numero 9. Mercatino, buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Mi dica.
2: C'ho due tavole a vendere con sei sedie.

0: For all your Italian grocery shopping, visit Les Aliments Selina. Salvatore and Lena are happy to answer any question you may have about their products. Whether you're an aficionado or a first-timer, you'll find the ingredients to make your meals a success. It's a busy world out there. You deserve a pleasant and enjoyable shopping experience. So visit Les Aliments Selina and bring Italy to your table in the Hudson Shopping Center on Harwood, Wednesdays through Sundays. For hours and more, visit epizzerieselina.ca.
1: E andiamo con la 10, Mercatino, buongiorno.
2: Buongiorno Silvio.
1: Eccomi.
2: Bravo, come stai?
1: Bene, grazie, a lei?
2: Bene, la prima volta che chiamo.
1: Oh, come sono felice.
2: Sono una novizia.
1: Vedi
2: un poco Silvia, io ho parecchie cose da vendere.
1: Sì.
2: C'ho tanti boccacci di salsa da vendere, tutti di un litro, con i coperchi e tutto, ancora nelle scatole, e quelli li do proprio a buon mercato, basta che me li tolgono dal garage.
1: Ok, c'è la salsa dentro o no?
2: La scatola.
1: C'è la
2: Poi c'ho un bellissimo divano tutto di pelle, comprato 2 o 3 anni fa a Birks, e quello là l'abbiamo pagato un poco caro, quello è a forma di L, un bellissimo sofà grande, e quello pure lo vorrei vendere, se qualcuno mi è interessato magari ci metteremo d'accordo con il prezzo.
1: Che colore è?
2: È un bel marrone, non scuro e non chiaro, ma bellissimo veramente.
1: Ok.
2: Bello proprio, ha 3 sezioni che si scompone e fa una forma di L, ma è bello, molto bello, e non abbiamo più di bisogno, allora cerco di sbarazzarmi di questo divano.
1: Perfetto, altro?
2: Altro, c'ho ancora tante piccole cosette, poi se qualcuno è interessato magari quando uno mi chiama ci accorderemo un po', ma tutte a prezzo a ribasso, così magari mi svuoto la casa.
1: Brava, il telefono?
2: È il telefono sul mio cellulare 263
1: sì
2: 379
1: sì
2: 98
1: 40. E il suo nome?
2: Lori. Ok.
1: Lori, welcome to CFMB.
2: Grazie.
1: Benvenuto. Un abbraccio.
2: Tante belle cose. Ciao
1: anche.
2: Silvio.
1: Arrivederci. Ciao, ciao.
2: Ciao, ciao.
1: Allora, abbiamo tanti barattoli per la salsa, capacità 1 litro, un divano in pelle bellissimo, 3 sezioni acquistato recentemente, prende la forma di una L, come Lori che lo vende, colore marrone. Lori è raggiungibile al 263, il prefisso originale, 379 88 40. Mi fanno segno dalla sala regia che è prevista una sosta in questo momento, quindi io smetto di parlare.
3: Sogni un matrimonio perfetto? Scegli il gruppo PMG, con ben 35 anni di esperienza, 15 sale da ricevimento e tutti i servizi pensati per rendere unico il giorno più bello della tua vita. Eleganza, atmosfera, cucina raffinata e uno staff dedicato cureranno ogni dettaglio, trasformando il tuo sogno in realtà. Lasciati guidare in un'esperienza indimenticabile creata su misura per te dal gruppo PMG. Prenota una visita e trova la sala perfetta per il tuo matrimonio. Il gruppo PMG ha anche sale per le associazioni, riunioni d'affari e conferenze. Offre anche un buonissimo servizio di catering per tutte le occasioni. Gruppo PMG al tuo servizio. Su internet plazapmg.com. Intermarché La Goria, garanzia di qualità e risparmio da oltre 30 anni, vi offrono questi incredibili speciali.
4: Fighi d'India, 14,99 la cassa. Bistecca, categoria 3A, $22,67 la libra. Mortadella, $8,99 la libra. Acqua Fiuggi, $2,99 la bottiglia.
3: Intermarché La Goria, una storia di sapori e tradizione familiare.
4: Melone $3,99 l'uno, filetti di maiale $4,49 la libra, provolone saputo $9,03 la libra, gelato Gerlando 1 chilo $8,99.
3: Scegliete gli Intermarché La Goria, vi offrono sempre il meglio a Rivière des Prairies, Bellanger, Viau, Jarry e Langelier.

0: Ti ritorno al telefono, la telefonata numero 11. Mercatino, buongiorno.
1: Buongiorno Silvia.
0: Buongiorno signora.
1: C'ho una caffettiera di Caffitalia, quella con le caps, è nuovissima, la vendo per $100. Il mio nome
0: è la marca
1: Caffitalia.
0: Caffitali.
1: Caffitali.
0: Caffitali, perfetto.
1: Con caps.
0: A quanto, scusi,
1: $100?
0: 100?
1: Il mio nome è Maria.
0: Maria.
1: Il mio telefono è 514-503-6353.
0: Maria, chiedo scusa, sono un po' sordo stamattina, ma ha detto $100 il prezzo, eh?
1: Sì, sì.
0: Ok,
1: sì.
0: Perfetto, grazie.
1: Grazie mille, una buona giornata.
0: È un buon fine settimana, tonka
1: yet. Pure a voi, bye bye.
0: Ciao, ciao. Caffettiera Caffitali con le capsule a $100, non so se le capsule sono incluse, ma è una caffettiera a capsule. Maria, 503-6353, telefonata 11, si va con la 12. Mercatino, buongiorno.
2: Sì, buongiorno.
0: Buongiorno a lei.
2: Sì, allora io ho 5 dozzine di barattoli di pomodoro di un litro, di mezzo litro, eccetera. Se qualcuno li interessa, il prezzo è minimo, mi può chiamare. E ho anche 4 damigiane di 52 litri. Se qualcuno è interessato, $10 l'uno, finisce la storia perché c'ho bisogno di spazio.
0: Bravissimo.
2: Allora vi ringrazio e vi auguro una bella giornata. Il mio telefono è 514-729-6261. Mille grazie.
0: E il suo nome?
2: Giovina.
0: Giovina, buon fine settimana.
2: Altrettanto a voi tutti, ciao.
0: Ciao. Allora abbiamo 5 dozzine di barattoli per la salsa di pomodoro, un litro, mezzo litro, 4 damigiane, 52 litri, le damigiane sono $10 l'una, i barattoli li confermerete il prezzo con Giovina che risponde al 729-6261 della nostra telefonata numero 12, quindi andiamo con la telefonata numero 13 perché noi l'aritmetica l'abbiamo imparata alla grande. Mercatino, buongiorno.
3: Buongiorno Silvia.
0: Buongiorno.
3: Sono signora Rosa.
0: Sì, Rosa.
3: Allora voglio regalare un drive e una macchina per lavare i panni, colore giallo. Voglio regalare.
0: Una lavatrice?
3: Sì.
0: Gialla.
3: Gialla, sì. In buone condizioni. Se qualcuno è interessato può chiamarmi 514-637-0651.
0: Rosa, buon fine settimana.
3: Grazie anche a te, ciao. Ciao.
0: Allora abbiamo una lavatrice in regalo, se qualcuno avesse bisogno, è gialla. Rosa, telefonata 13 637 0651 e andiamo con la 14. Mercatino, buongiorno.
4: Sì, buongiorno.
0: Buongiorno signora.
4: Il mio nome è Maria.
0: Sì.
4: Io ho una macchina per cucire brodo, va molto bene, me la vorrei sbarazzare.
0: Sì.
4: Ecco, se qualcuno è interessato il prezzo ci aggiustiamo.
0: Benissimo.
4: Il mio numero è 514-695-1235.
0: Signora Maria mi ha detto 695?
4: 695.
0: Perfetto, 1235.
4: Sì.
0: Perfetto, Maria, buon fine settimana.
4: Altrettanto, grazie.
0: Arrivederci. Macchina da cucire, brother, a prezzo trattabile con Maria. Telefonata 14-695-1235. E andiamo con la 15, Mercatino, buongiorno. Non andiamo con la 15, andiamo con la sosta.
5: Intermarché La Goria, garanzia di qualità e risparmio da oltre 30 anni, vi offrono questi incredibili speciali.
6: Fighi d'India, 14,99 la cassa. Bistecca, categoria tripla A, $22,67 la libra. Mortadella, $8,99 la libra. Acqua Fiuggi, $2,99 la bottiglia.
5: Intermarché La Goria, una storia di sapori e tradizione familiare.
6: Melone, $3,99 l'uno. Filetti di maiale, $4,49 la libra. Provolone saputo, $9,03 la libra. Gelato Gerlando, 1 chilo, $8,99.
5: Scegliete gli Intermarché La Goria, vi offrono sempre il meglio. A Rivière des Prairies, Bellanger, Vieux, Jarry e Longelier.
7: Ho Ovunque vai quest'estate, vai con stile e comfort. Da Schulzer Larry trovi le scarpe per tutta la famiglia. Sandali, ciabatte, scarpe eleganti per le occasioni speciali e una bella scelta di borse. Che tu vada in vacanza, al mare, in città o ad una festa, da Schulzer Larry trovi le scarpe e gli accessori giusti per ogni momento dell'estate. Vi aspettano al 3090 Legendre Est. Avete visto il nuovo negozio di Maison Lipari su De Cari? Ma è fantastico! 30.000 piedi quadrati di articoli per la casa. Un grandissimo negozio, luminoso, spazioso e con le marche più famose. Gussini, Alessi, Villeroy e Bock, Barmioli. Una grande selezione di pentole Creusot. Accessori per la tavola e la cucina. Esclusivi materassi di qualità, fabbricati con materiali organici e con una grande scelta di modelli. Impossibile dire tutto quello che c'è. Fatevi una visita, vedrete che bellezza. Certificati regalo disponibili. Maison Lipari vi aspetta allo storico negozio a Seglianard e al nuovo Maison Lipari De Cari, 8128 De Cari, nel De Cari Cari Union. Per informazioni 514 654 4630.
8: Interquebec Porte e Finestre. Gianfranco Palmitano con i figli Joey e Franco e tutto il personale sono sempre al servizio della comunità italiana con serietà, impegno ed orgoglio. Interquebec, porte e finestre di qualità di ogni tipo e di tutte le grandezze, certificate Energy Star. Interquebec anche per porte di garage, balconi e rampe in alluminio. Telefonate al 514 353 66 77 per avere un buon prezzo e soprattutto per un lavoro ben fatto. Affidatevi a Interquebec Porte e Finestre. Chiamate per un preventivo rapido e gratuito al 514 353 66 77. Interquebec Porte e Finestre con grande showroom al 4465 Boulevard de Grand Prairie tra Vieux e Pineuf. Gianfranco Palmitano 514 353 66 77.
9: Mettiamo adesso una vignetta vale mille parole. Una vignetta vale mille parole. Mille parole.
0: Rodin, il grande scultore che ha appena terminato la scultura di Donald Trump. Qual è il luogo prediletto da Trump per avere delle idee? E lo si vede seduto sul water mentre sta riflettendo lo scultore in questione che parla col presidente dice: è pronto signor Trump, la scultura è pronta ed è su una meravigliosa base in marmo. La base è appunto il cesso. Caricatura di Serge Chaplot la Presse Plus di quest'oggi. Lear con scritto a mo' di note ovviamente musicali su un pentagramma. La caricatura di Le Devoir con due date, solo un pentagramma con delle note. 1934-2026, ovviamente si sottintende il decesso del grande Oliver Jones avvenuto ieri. La caricatura delle Soleil di questa mattina, molto simpatica, due persone al ristorante che guardano il menù e dicono: ma è molto caro, e il cuoco risponde: è vero, lo so, anch'io non ho più i mezzi di mangiare nel mio ristorante. Caricatura del Le Soleil di quest'oggi, in rappel perché Coté in vacanza. Caricatura di Mudakis, Toronto Star, anche questa molto simpatica, si vede Donald Trump su una scala che sta cambiando il nome del ponte Gordie Howe Bridge per il Donald J. Trump Shakedown Bridge, e sotto di lui c'è il nostro primo ministro Carney che dice: ma sta sempre a cambiare i nomi lui. Ed è tutto.

0: Intermarché La Goria, garanzia di qualità e risparmio da oltre 30 anni, vi offrono questi incredibili speciali.
1: Fighi d'India, 14,99 la cassa. Bistecca, categoria tripla A, $22,67 la libra. Mortadella, $8,99 la libra. Acqua Fiuggi, $2,99 la bottiglia.
0: Intermarché La Goria, una storia di sapori e tradizione familiare.
1: Melone, $3,99 l'uno. Filetti di maiale, $4,49 la libra. Provolone saputo, $9,03 la libra. Gelato Gerlando, 1 chilo, $8,99.
0: Scegliete gli Intermarché La Goria, vi offrono sempre il meglio. A Rivière des Prairies, Bellanger, Vieux, Jarry e Longelier.
2: Sicuri con quattro ruote motrici. Audi Anjou annuncia le grandi promozioni di luglio. La Audi Q5 2026 in locazione con pagamento mensile a partire da $578 più tasse. Tutti i dettagli in concessionaria. Audi Anjou vi aspetta con tante offerte al 7111 Boulevard Metropolitain Est, sul web audianjou.com.
3: Il mercatino è terminato qui, signore e signori.
4: Il mercatino è stato offerto con gli omaggi degli Intermarché La Goria, oltre 30 anni di tradizione familiare. Scegliete gli Intermarché La Goria, qualità, servizio e ottimi prezzi. A Rivière des Prairies, Bellanger, Vieux, Jarry e Longelier.
3: Caro Silvio, buon weekend di sole a tutti e anche a te, ma soprattutto ciao a tutti.
5: Grazie Marestelli per la parte tecnica, la selezione musicale, grazie a tutti voi per il vostro cortese, squisito e fedele ascolto. Rimanete lì, segue Domani Sposi, poi avete alle 13 l'intervista realizzata da Ivana Bombardieri con Frank Marino e alle 15 la splendida Vittoria Zorfini per il vostro buon pomeriggio del venerdì. Per quanto mi concerne, se tutto va bene, l'appuntamento è previsto invece per lunedì mattina, stessa ora, stesso canale. Silvio, ciao ciao!

Elisa, quale cosa più bella di poter dire a una persona? Più bella cosa di te non c'è, esattamente come le parole di questa canzone di Eros Ramazzotti che stiamo continuando ad ascoltare anche in sottofondo. Benvenuti, benvenuti a tutti a un'altra puntata di Domani Sposi. Come ogni venerdì al microfono Sonia Benedetto insieme a voi fino alle ore 11 per darvi l'opportunità di telefonare e fare gli auguri agli sposi, alle coppie che si sposeranno magari domani oppure nelle prossime settimane. 514-790-0251. C'è già una signora che mi ha telefonato stamattina, quindi nella prossima mezz'ora abbiamo già una dedica degli auguri previsti. Però abbiamo tempo tutta l'ora e, come sempre, parlerò anche di tendenze 2026. Abbiamo dei magnifici sponsors, come sapete, e grazie a loro possiamo, ecco, fare questo programma e darvi dei punti di riferimento dove andare per tutto ciò che ha a che vedere con il matrimonio. Quindi, senza più tardare, continuiamo adesso con un po' di pubblicità e subito dopo continuiamo con Domani Sposi. 514-790-0251. Buon ascolto.

0: Avete visto il nuovo negozio di Maison Lipari su Decarì? Ma è fantastico! 30.000 piedi quadrati di articoli per la casa. Un grandissimo negozio, luminoso, spazioso e con le marche più famose. Guzzini, Alessi, Villeroy e Bock, Barmioli. Una grande selezione di pentole Creusot. Accessori per la tavola e la cucina. Esclusivi materassi di qualità, fabbricati con materiali organici e con una grande scelta di modelli. Impossibile dire tutto quello che c'è. Fatevi una visita, vedrete che bellezza. Certificati regalo disponibili. Maison Lipari vi aspetta allo storico negozio a Seignanat e al nuovo Maison Lipari Decarì, 8128 Decarì, nel Decarì Carré Union. Per informazioni 514-654-4630. La signora Maria del fiorista Linda ha per voi splendidi fiori per fare del tuo matrimonio una festa indimenticabile. Fiorista Linda da tanti anni serve la comunità italiana con esperienza e professionalità. Tanta scelta di fiori e sempre ottimi prezzi. Fiorista Linda ti aspetta a nuovo indirizzo, 8759 Pascal Gagnon, con un negozio più grande per servirvi meglio. Stesso telefono 514-256-4777. Aperto da lunedì alla domenica. Fiorista Linda, fiori per tutte le occasioni. All'8759 Pascal Gagnon. Per ordinazioni 514-256-4777.
1: Ci sono dettagli che non decorano soltanto un evento, lo rendono indimenticabile. Da oltre 30 anni Deci porta a Montreal l'eleganza e la dolcezza dall'Italia. Per matrimoni, bridal showers, anniversari e tutte le occasioni speciali, Deci è conosciuta per il suo stile raffinato e unico. Le splendide confezioni firmate Deci aggiungono quel tocco speciale che rende ogni evento ancora più elegante e memorabile. Un'immensa scelta di raffinati cioccolatini italiani e confetti in tantissimi colori. Da Deci trovate bomboniere personalizzate, creazioni su misura e magnifici cestini regalo, pensati per rendere ogni occasione davvero speciale. Deci, con una grandissima scelta e un servizio cordiale e attento, vi aspetta al 6615 Jarry Est, all'est di Langelier. Telefono 514-327-1656.

Innamorati di Toto Cutugno e la canzone che abbiamo appena ascoltato insieme in questo programma di Domani Sposi. E come vi ho anticipato, abbiamo già una signora con chi parleremo subito dopo la canzone di Joe Dassin, E si tu n'existais

0: siamo, ci siamo. Buongiorno.
1: Buongiorno signora.
0: Buongiorno signora Franca.
1: Mi dica, come va? Come sta lei? Sta bene?
0: Bene, grazie.
1: Brava.
0: Bene, grazie. E lei?
1: Io sto bene.
0: Allora, molto bene,
1: sì.
0: Anche perché un bel evento, una bella notizia, si sposa suo nipote.
1: Sì.
0: Allora, ci dica, ecco, il suo augurio.
1: Ok, il nome di mio nipote si chiama Leonardo Di Stefano, con la ragazza Jenna. Non so il suo cognome veramente.
0: Non si preoccupi, Leonardo Di Stefano e Jenna,
1: sì,
0: la coppia speciale per la zia Franca Calderone di Lallo.
1: Sì, sì, e loro si sposano il 8 di agosto. Io ci faccio un migliore auguri per la vita, come dice Sal Da Vinci.
0: Sì, infatti.
1: E anche auguri anche alla mamma e il papà di Leonardo, mia nipote pure, perché la mamma dello sposo e anche la mamma della sposa, però non so né il nome né il cognome, mi dispiace.
0: No, non fa niente.
1: Comunque,
0: signora,
1: ti faccio gli auguri per tutta la vita anche a loro.
0: Anzi, al contrario, ha pensato,
1: sì,
0: a tutti, un pensiero molto bellissimo,
1: sì,
0: e
1: grazie.
0: Tanti auguri a tutta la famiglia,
1: sì,
0: e soprattutto a Leonardo Di Stefano e, sì, Jenna.
1: Sì, sì.
0: Lei mi ha anche menzionato un po' che sarà fuori Montreal, quindi ci teneva a fare questi auguri prima che sia troppo tardi.
1: Sì, va bene, prima che sia troppo tardi. Comunque, io vi ringrazio a voi perché siete veramente formidabile.
0: Grazie a lei, signora.
1: Scusate il mio italiano perché non
0: no,
1: faccio.
0: No, affatto, signora. L'importante in tutto è che ci esprimiamo col cuore e con i sentimenti e con il pensiero, no? Ma
1: ecco,
0: il suo italiano è impeccabile,
1: bravo,
0: non si
1: bravo.
0: Preoccupi.
1: Allora, di nuovo ci mandi tante salute al signor Silvio.
0: Certo, il nostro Silvio Orvieto, tanti saluti.
1: Sempre, tutti i giorni, perché è bellissimo avere un poco di musica italiana. Beh, anche in francese, anche in inglese, però. Perché siamo un popolo mixed.
0: Certo, certo.
1: Allora, io la ringrazio a lei, di vero cuore.
0: Grazie a lei, signora.
1: Le faccio una bella giornata, tante belle cose.
0: Altrettanto, e di nuovo tantissimi auguri a Leonardo Di Stefano,
1: sì, Leonardo
0: e Jenna,
1: sì,
0: anche da parte di tutti noi qui a CFMB.
1: Sì, grazie assai.
0: Grazie a lei, alla prossima.
1: Alla
0: ciao,
1: prossima.
0: Ciao, buona giornata.
1: Ciao.

Sogni un matrimonio perfetto? Scegli il gruppo PMG con ben 35 anni di esperienza, 15 sale da ricevimento e tutti i servizi pensati per rendere unico il giorno più bello della tua vita. Eleganza, atmosfera, cucina raffinata e uno staff dedicato cureranno ogni dettaglio, trasformando il tuo sogno in realtà. Lasciati guidare in un'esperienza indimenticabile creata su misura per te dal gruppo PMG. Prenota una visita e trova la sala perfetta per il tuo matrimonio. Il gruppo PMG ha anche sale per le associazioni, riunioni d'affari e conferenze. Offre anche un buonissimo servizio di catering per tutte le occasioni. Gruppo PMG al tuo servizio. Su internet plazapmg.com.

Quando un momento è importante, merita qualcosa di speciale. Da L'Idéaliste La Fresnaye, ogni creazione è fatta per celebrare i momenti più belli della vita. Torte per matrimoni eleganti e raffinati, creati con cura e attenzione ai dettagli, per rendere unico ogni matrimonio. Dai matrimoni ai compleanni, battesimi e grandi eventi, ogni festa diventa un ricordo prezioso. E per i vostri ospiti, splendidi tavoli di dolci, pensati per sorprendere fin dal primo sguardo. L'Idéaliste La Fresnaye vi accoglie a Saint-Léonard, Rosemère, Pointe-Claire, Brossard e Montréal-Ovest. Scoprite di più su l'idéalistelafresnaye.com, perché non si tratta solo di dolci, ma dei momenti che diventano ricordi.

Per il giorno più importante della vostra vita, scegliete un simbolo che duri per sempre. Da Gioielleria Création Polage trovate fedi nuziali in oro e gli anelli di fidanzamento con diamanti splendenti per celebrare il vostro amore eterno. Ogni creazione è pensata per rendere unico il vostro sì. E scoprite anche la selezione di gioielli, orologi delle migliori marche e idee regalo eleganti, perfetti per ogni occasione speciale. Gioielleria Création Polage. Eleganza, qualità e emozione senza tempo. Vi aspettano al 6500 Boulevard Saint-Laurent.

Siamo ancora in onda con Domani Sposi e continuiamo adesso con la prossima canzone dedicata all'amore, dedicata agli sposi. Ascoltiamo Ora e per sempre di Ralph.

0: Looking for some family fun? Puzzle Depot has been bringing families together since 1992 with fun for all ages. With three convenient locations in DDO, Dorval, and LaSalle, you can explore thousands of 2D, 3D, and even 4D puzzles, along with Lego, family games, brain teasers, and more. Visit a Puzzle Depot store today to find the perfect challenge or shop anytime at puzzledepot.ca. Bring in your used puzzles to support their Puzzles for Good program and local charities and receive a gift card. Puzzle Depot, where fun happens.
1: Fate semplicemente il passaparola e intanto io ci sono fino alle 11. Ci fermiamo per una breve pausa pubblicitaria con i nostri sponsors e torniamo subito dopo con Domani Sposi.
2: La signora Maria, del fiorista Linda, ha per voi splendidi fiori per fare del tuo matrimonio una festa indimenticabile. Fiorista Linda da tanti anni serve la comunità italiana con esperienza e professionalità. Tanta scelta di fiori e sempre ottimi prezzi. Fiorista Linda ti aspetta a nuovo indirizzo 8759 Pascal Gagnon con un negozio più grande per servirvi meglio. Stesso telefono 514-256-4777. Aperto dal lunedì alla domenica. Fiorista Linda, fiori per tutte le occasioni. All'8759 Pascal Gagnon. Per ordinazioni 514-256-4777. Avete visto il nuovo negozio di Maison Lipari su Decarì? Ma è fantastico! 30.000 piedi quadrati di articoli per la casa. Un grandissimo negozio, luminoso, spazioso e con le marche più famose. Gussini, Alessi, Villeroy e Bock, Barmioli. Una grande selezione di pentole Creusot. Accessori per la tavola e la cucina. Esclusivi materassi di qualità, fabbricati con materiali organici e con una grande scelta di modelli. Impossibile dire tutto quello che c'è. Fatevi una visita, vedrete che bellezza. Certificati regalo disponibili. Maison Lipari vi aspetta allo storico negozio a Seignanat e al nuovo Maison Lipari Decarì, 8128 Decarì, nel Decarì Carré Union. Per informazioni 514-654-4630.
3: Ci sono dettagli che non decorano soltanto un evento, lo rendono indimenticabile. Da oltre 30 anni Deci porta a Montreal l'eleganza e la dolcezza dall'Italia. Per matrimoni, bridal showers, anniversari e tutte le occasioni speciali, Deci è conosciuta per il suo stile raffinato e unico. Le splendide confezioni firmate Deci aggiungono quel tocco speciale che rende ogni evento ancora più elegante e memorabile. Un'immensa scelta di raffinati cioccolatini italiani e confetti in tantissimi colori. Da Deci trovate bomboniere personalizzate, creazioni su misura e magnifici cestini regalo, pensati per rendere ogni occasione davvero speciale. Deci, con una grandissima scelta e un servizio cordiale e attento, vi aspetta al 6615 Jarry Est, all'est di Langelier. Telefono 514-327-1656.
4: Trasmettiamo in streaming in tutto il mondo su cfmb.ca ovunque.

0: L'emozione non ha voce di Adriano Celentano e Samuele Sartini in versione remix. Esattamente la canzone che abbiamo appena ascoltato. Non è un segreto, le canzoni d'amore, le canzoni delle emozioni continuano a fare il giro del mondo, anche se sono un po' antiche, quando messe in una versione anche remix, riproposta. E parlando di proposte, riproposte, come vi ho detto poc'anzi, tra le tendenze matrimoni 2026, parliamo un po' del bouquet della sposa con perle. Vi sareste chiesti cosa si intende per bouquet da sposa con perle? Ce n'è per tutti i gusti, dall'effetto luminoso della classica nebbiolina riprodotta esclusivamente con solo perle, ai bouquet nello stile cascata, perle e fiori, alle composizioni artistiche con fiori freschi, fino agli intrecci di fili di perle con calle stabilizzate. Quindi ecco una delle tendenze che continua a farsi notare molto tra le tendenze del 2026, anche e soprattutto sui social, vengono viste e proposte. Detto ciò, siamo arrivati alle 10:46, il tempo vola, come si dice in inglese, time flies when you're having fun, e noi intanto ci divertiamo sempre, è sempre un piacere ricevere le vostre telefonate, e sono qui fino alle ore 11, però non aspettate l'ultimo minuto, se per caso ci state ancora pensando, 514-790-0251.
1: Sogni un matrimonio perfetto? Scegli il gruppo PMG con ben 35 anni di esperienza, 15 sale da ricevimento e tutti i servizi pensati per rendere unico il giorno più bello della tua vita. Eleganza, atmosfera, cucina raffinata e uno staff dedicato cureranno ogni dettaglio trasformando il tuo sogno in realtà. Lasciati guidare in un'esperienza indimenticabile creata su misura per te dal gruppo PMG. Prenota una visita e trova la sala perfetta per il tuo matrimonio. Il gruppo PMG ha anche sale per le associazioni, riunioni d'affari e conferenze. Offre anche un buonissimo servizio di catering per tutte le occasioni. Gruppo PMG al tuo servizio. Su internet plazapmg.com.

Quando un momento è importante, merita qualcosa di speciale. Dall'Idéaliste La Fresnaye, ogni creazione è fatta per celebrare i momenti più belli della vita. Torte per matrimoni eleganti e raffinati, creati con cura e attenzione ai dettagli, per rendere unico ogni matrimonio. Dai matrimoni ai compleanni, battesimi e grandi eventi, ogni festa diventa un ricordo prezioso. E per i vostri ospiti, splendidi tavoli di dolci, pensati per sorprendere fin dal primo sguardo. L'Idéaliste La Fresnaye vi accoglie a Saint-Léonard, Rosemère, Pointe-Claire, Brossard e Montréal-Ovest. Scoprite di più su l'idéalistelafresnaye.com, perché non si tratta solo di dolci, ma dei momenti che diventano ricordi.

Per il giorno più importante della vostra vita, scegliete un simbolo che duri per sempre. Da Gioielleria Création Polage trovate fedi nuziali in oro e gli anelli di fidanzamento con diamanti splendenti per celebrare il vostro amore eterno. Ogni creazione è pensata per rendere unico il vostro sì. E scoprite anche la selezione di gioielli, orologi delle migliori marche e idee regalo eleganti, perfetti per ogni occasione speciale. Gioielleria Création Polage. Eleganza, qualità e emozione senza tempo. Vi aspettano al 6500 Boulevard Saint-Laurent.

0: La voce degli italiani di Montreal, la vostra radio italiana del cuore. E ecco, per fare un po' il giro, come già sapete, quest'oggi concluderà le ore pomeridiane Vittoria Zurfini con il buon pomeriggio. Poi domenica vi aspetta anche Alessandro Fortino con il suo programma, anche lui la domenica mattina, domenica insieme. Tornerà Silvio Orvieto con il risveglio lunedì, però prima di Silvio ci sarà anche Roberto Rantucci e tornerà anche Ivana Bombardieri. Quindi abbiamo fatto il giro, on a fait le tour, e adesso senza più tardare continuiamo con Domani Sposi, la puntata di quest'oggi. Vi propongo una canzone di Barry White, You're the First, the Last, My Everything.
1: We got it together, didn't we?

The First, The Last, My Everything di Barry White, la canzone che abbiamo appena ascoltato, la canzone che ha anticipato i saluti, però solo per quest'oggi. Da parte mia, Sonia Benedetto, vi auguro un favoloso weekend e vi invito a sintonizzarvi di nuovo la prossima settimana per Domani Sposi. Mi raccomando, avete tutta la settimana per fare il passaparola e anche pensare se conoscete una coppia che si sposa. Potete telefonare al 514-790-0251 oppure anticiparvi anche via email a sonia@cfmbradio.com. Un caloroso saluto e vi lascio con Francesco Renga. Era una vita che ti stavo aspettando. Ciao ciao, a presto!

0: Avete ascoltato Domani Sposi, insieme a Sonia Benedetto, un programma dedicato all'amore, ai matrimoni, alla vita di coppia.
1: Legati per la vita che...
0: Domani Sposi, un gentile omaggio di PMG Group, Création Polache, Les Délices Lafrenet, Distribuzione Deci, Maison Lipari e Fiorista Linda. Appuntamento a venerdì prossimo.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Vi presentiamo Accadde Oggi con Silvio Orvieto, i fatti del giorno nella storia, informazioni, eventi, circostanze e curiosità del nostro passato cristallizzati per sempre nella data odierna.

0: ci insegna.
1: Piccolo aggiornamento meteorologico. Anziché sulla storia, sul presente. Sta piovendo, ma
2: Ma l'avevi detto, eh.
1: Beh, qualche goccia di pioggia, ma
2: io poi sono andato a vedere entro l'ora.
1: Quindi, entro l'ora
2: nel senso che quando l'hai detto fra mezz'ora,
1: quindi ero preciso.
2: Eri precisissimo.
1: No, che avevo paura di aver detto soleggiato.
2: Come oggi è il 23° giorno del mese di luglio.
1: E ieri faceva freddo.
2: E ieri sera.
1: Io ti dico, ieri sera sono andato a fare due passi in pantaloncini e maniche corte.
2: Ma se tu ne fai due.
1: Col venticello, e stamattina c'ho il naso tappato e la tosse.
2: Ah, c'era la morellina ieri.
1: Caspiterina, ragazzi.
2: Poi alle 4:30 è venuto su quella pioggerellina balorda lì.
1: Fine, tranquilla. Va bene.
2: Senti, 204 giorni però. Caspita,
1: come passa il tempo quando ti diverti.
2: Voilà. 30 settimane. Perfetto. La luna cresce 59,2. 59,2, giusto?
1: Confermo, sì. 59,3. C'è uno 0,1% in più da quando l'hai letto tu, caro Ivan.
2: Ma no, ma io l'ho aperto adesso apposta. A vedere. Ma deve essere automatica questa cosa qua, perché io l'ho aperto 3 secondi prima che tu mi dicessi 3. Vabbè, il proverbio lo facciamo in ultimo. Mentre nel 1599 il pittore Caravaggio ottiene la prima commissione pubblica a Roma grazie all'intervento del cardinale Francesco Maria del Monte. Me lo ricordo,
1: erano amici,
2: erano nebbia per forza.
1: Avrei un ragazzino da proporre.
2: Esatto, perché voglio dire, incantato dalla sua pittura, Michelangelo Merisi realizzerà 3 grandi tele destinate alla cappella Contarelli nella chiesa di San Luigi dei Francesi, sui temi di vocazione e martirio di San Matteo, ed infine rappresentata con un angelo.
1: Bene,
2: queste notizie sconvolte.
1: Nel 1829 William Austin Burt, statunitense, ottiene il brevetto per il tipografo di sua invenzione ed è considerata la prima macchina per scrivere americana, segue le realizzazioni italiane e britanniche del settore, 197 anni fa.
2: La casa di produzione cinematografica Fox nel 1926 acquista tutti i diritti del sistema di sonorizzazione del film Movietone, inventato da Theodore Case nel 1922. Nel pacchetto d'acquisto di Movietone, Williams Fox richiede che sia incluso anche il brevetto dell'invenzione. 100 anni fa.
1: 1930, forte terremoto, lo ricordiamo tutti, magnitudo 6,7 che colpisce l'Irpinia, epicentro localizzato tra Lacedonia e Bisacca. Ingenti danni diffusi su 50 comuni, 1.404 morti, prevalentemente nelle province di Avellino e Potenza. La gravità del sisma è stimata a 10, al decimo grado piuttosto della scala Mercalli.
2: Ricordiamo che è considerato il massimo di 10, adesso sono già arrivati a 11.
1: Sì, ma la scala Mercalli, perché c'è l'altra che era 6,7, la scala Richter.
2: E no, io volevo dire che le famose accise della benzina italiana stanno ancora pagando questo terremoto. C'è ancora una tassa su questo terremoto. Dunque. In Egitto un gruppo di ufficiali dell'esercito nel 1952 al comando del colonnello Gamal Abdel Nasser e del generale Mohamed Naguib attuò un colpo di stato occupando i ministeri, obiettivi militari e la capitale, il Cairo. Alle 7:30 la radio con la voce di Anwar al-Sadat informa che il paese è salvo e la patria deponendo il re Farouk I, quindi colpo di stato.
1: 1962, con il primo collegamento in mondovisione, la televisione entra nell'era della diffusione globale. Stati Uniti ed Europa si collegano con New York e Parigi utilizzando il satellite artificiale Telstar 1. È un programma trasmesso nella mattinata anche in Italia, che con altri 15 paesi ne ampliava i contenuti. 64 anni fa.
2: Fiori d'arancio per Mario Girotti, l'attore conosciuto come Terence Hill, che oggi nel 1967 sposa Lori Hill, conosciuta su set di Dio perdona, io no. Ho evitato di dire il cognome perché conosciamo tutti come Lori Hill.
1: Zuckelbauer. Dov'è il problema? Nel 1972 sono quattro le volte consecutive che Eddie Merckx aggiudica il Tour de France.
2: Voilà.
1: E secondo il nostro felice Gimondi, certo, che non era molto felice perché è arrivato secondo.
2: No, ma era forte, era l'eterno rivale.
1: Certo.
2: Nel 1976 i danni causati dall'incidente all'Icmesa di Seveso sono ingenti e la situazione ecologica è gravissima. Si ipotizza la necessità di procedere all'evacuazione della zona, che è stata poi fatta per un periodo, perché è veramente una cosa...
1: 1984, la 21enne Vanessa Williams è costretta a rinunciare al titolo di Miss America conquistato lo scorso settembre per aver posato senza veli per Penthouse. La tiara della prima Miss America afroamericana viene rilevata da Suzette Charles per i due mesi mancanti alla prossima edizione, 42 anni fa.
2: Nell'abbazia di Westminster a Londra l'ormai l'ex principe Andrea, duca di York e figlio della regina Elisabetta II, sposa la 25enne Sarah Ferguson, 1986.
1: 1993 a Milano muore suicida Raul Gardini, ex presidente della Montedison, travolto nelle ultime settimane da una serie di rivelazioni sul caso Enimont, uno dei casi legati alle inchieste di Mani Pulite e Tangentopoli.
2: Nel 1994 la navetta spaziale Columbia della NASA rientra sulla Terra dopo una missione di 15 giorni. Tra gli esperimenti condotti nello spazio, gli effetti dell'assenza di gravità su animali acquatici.
1: 1998, l'Università delle Hawaii annuncia di aver clonato più di 50 topi utilizzando una tecnica molto più affidabile di quella adottata per la clonazione della pecora Dolly. Ora, voglio dire, non ce n'è già abbastanza di topi, stiamo anche a clonarli.
2: Poi alle Hawaii, bel posto, lasciali senza topi.
1: Io passo le giornate a inseguirli a casa mia.
2: Così. Vabbè, ma te...
1: Vabbè.
2: Nel 2000, lui era bravo, era anche simpatico, muore a Londra il giornalista Sandro Paternostro, era stato per anni corrispondente della RAI dalla capitale inglese. Lui era ben voluto anche a corte.
1: Nel 2005 tre autobombe esplodono nella località turistica egiziana di Sharm el-Sheikh, causando la morte di 88 persone, tra cui sei visitatori italiani: Giovanni Conti, Rita Privitera, Sebastiano Conti, Daniela Maiorana e le sorelle Paola e Daniela Bastianotti. 21 anni fa, una tragedia.
2: Una tragedia. Tragedia nel mondo dello spettacolo, perché nel 2011 nella sua casa di Camden Square a Londra viene trovata morta la cantante Amy Winehouse. Probabilmente la causa è dovuta a un cocktail di droghe e alcol, e ascolteremo un brano della stessa.
1: Mamma mia, 15 anni ragazzi.
2: Poi era giovane,
1: Molto giovane.
2: Anche una bella tour.
1: Sì. 2015 la NASA, ma c'è un documentario spettacolare sulla sua vita, se vuoi guardarlo su Netflix. Nel 2015 la NASA annuncia di aver scoperto un pianeta simile alla Terra, più grande del 60%, orbita a 150 milioni di chilometri da una stella simile al Sole, con un anno di 385 giorni. Kepler 452b, nella costellazione del Cigno, è il primo pianeta tanto simile al nostro che sia mai stato osservato. 11 anni fa.
2: Hanno proprio fatto un documentario ieri sera su questo Caplero qui. E c'ha altri 25 pianeti intorno che sono molto simili alla Terra. Beh, hanno visto che è azzurro, quindi.
1: C'è anche Celentano?
2: No, ascolteremo la Via Cluco oggi. Pensavo
1: azzurro.
2: Una novità.
1: Azzurro.
2: No,
1: pianeta è molto,
2: sai,
1: azzurro.
2: Che dallo spazio, la nostra costellazione, l'unico pianeta blu è il nostro, perché siamo alla distanza esatta dal Sole dove ci può esistere la vita, nel senso che l'acqua gela e si gela, il caldo c'è e non c'è, e questo facilita.
1: Infatti oggi piove e non piove.
2: No,
1: possiamo andare avanti?
2: No, perché se vai più in là della terra,
1: lo so,
2: è più freddo. Come so. Lo sai? Non sei mai andato? Dai, adesso
1: io, il famoso viaggiatore, mi manca lo spazio. A me mi manca lo spazio.
2: Mi manca lo spazio. Però... un bel giretto. Beh, in aereo l'abbiamo fatto, però essere su.
1: Mi manca lo spazio.
2: Va bene, senti.
1: Però il Kenya è molto bello.
2: Sì, lo so. Andiamo avanti. Però voglio dire.
1: Allo Stadio Olimpico di Tokyo, signore e signori, nel 2021 si apre la più triste Olimpiade della storia del mondo.
2: Hai visto il ponte? Champlain?
1: No.
2: Illuminato per il ricordare il i 60 anni delle Olimpiadi a Monaco. Bellissimo.
1: Comunque sono 50.
2: Vabbè, 50.
1: 10 più 10
2: meno. Vabbè, 10 più. Stiamo lì a guardare.
1: Comunque, lo Stadio Olimpico di Tokyo si apre la 32esima edizione, ovviamente, e sappiamo che era quella che
2: ha messo i manichini.
1: Beh, a causa del Covid-19 no. C'erano gli atleti.
2: Quelli sì,
1: con la mascherina. Gli altri vabbè. Andiamo avanti con la storia più vicina a noi che ci insegna quanto segue. Mamma mia, mi lasci sempre poco tempo.
2: Ma no,
1: no, caspiterina, te e le tue divagazioni spaziali.
2: Ma no.
1: Nel 1701 inizia la conferenza di Montreal, molto importante, tra la Francia e 39 nazioni autoctone che sono rappresentate, più di 1300 invitati che invadono letteralmente Montreal per questa importantissima riunione che darà poi il 4 agosto seguente il trattato della grande pace firmato in una cerimonia memorabile, evento maggiore della storia della Nouvelle France, diciamocelo francamente. Nel 1748 i francesi riprendono Louisbourg che era stata conquistata dagli inglesi conformemente alle clausole del Traité d'Aix-la-Chapelle. Nel 1759 gli artiglieri di James Wolfe bombardano ancora una volta la città di Quebec, due mesi prima della vittoria inglese alle Plaines d'Abraham. Nel 1840 la regina Vittoria sanziona la legge che riunisce l'Alto e il Basso Canada. Canada Unite, signore e signori. Nel 1904 appare per la prima volta questa è una curiosità, il cono per il gelato. È praticamente un biscotto a forma di cono dove poi ci metti dentro il gelato, e dicono che l'aveva inventato qualcuno che si faceva rubare le vaschette di vetro per il gelato.
2: Sì, no, è vero,
1: e ha detto no basta, adesso faccio qualcosa che ve lo portate via e non ce ne frega. 1939 vengono celebrati simultaneamente 106 matrimoni allo stadio Delorimier a Montreal. Ovviamente era stata
2: se ti portavano gli invitati.
1: No, no, erano solo le coppie. 105 coppie, devo dire, non 106. Ed erano perché era stato lanciato un appello dalla Jeunesse Ouvrière Catholique di sposarsi. Nel 1942, ahimè, i parlamentari canadesi adottano il progetto della legge sulla coscrizione. Nel 1943 TransCanada Airlines lancia il suo servizio a Montreal. Nel 1971 viene pubblicata la celeberrima celeberrimo racconto La Saguine di Antonin Maillet, che mette in scena la famosa Acadienne che diventerà celebre nel mondo intero. 1974, record politico per John Diefenbaker, parlamentare che si è fatto eleggere successivamente per 12 volte una via l'altra. 1976 viene adottata la legge speciale per forzare il ritorno al lavoro degli infermieri nel Quebec. Non sono molto apprezzate queste leggi, ovviamente. 1982 viene lanciato il Coq Diet. Nel 1983 famoso Planeur de Gimli, un aereo che è praticamente è un Boeing 767 di Air Canada che ha finito il carburante praticamente e deve planare fino all'aeroporto militare Manitoba e riesce ad atterrare un exploit ovviamente del pilota.
2: Beh, diciamo, certo.
1: 1998 Jacques Villeneuve passa dalla Williams alla nuova squadra Bar British American Racing. Nel 2002 giornata mondiale della gioventù con il Papa che arriva anche all'Esther B. Pearson di Toronto. Nel 2015 Ottawa non vuole più cedere il vecchio porto andato a Montreal che ne aveva richiesto. Curiosità ultima: dopo solo 6 ore di matrimonio, Frank the Chef Goldberg di 69 anni ottiene il suo 27esimo divorzio dopo 6 ore di matrimonio. Nel 1993 il suo matrimonio più lungo, il secondo, è durato 22 anni con 4 figli che sono nati a questa unione.
2: Secondo me l'ha fatto per
1: 27
2: fare,
1: divorzi
2: per fare il record, perché chi è svelto a mangiare è svelto a lavorare.
1: Non è vero, io la confermo qua davanti a me. Tu mangi in una velocità, ma per il lavoro, mamma.
2: Perché c'è? Ho appena finito anche la mela.
1: 701, non abbiamo ancora la sigla del GR, fa un po' te.
2: Vedo, ok, adesso la metto. Oh.
0: La clinica dentale Beidun è aperta dal lunedì al sabato e accolgono subito i pazienti sofferenti. Prendi appuntamento e affidati alla sua equipe per la cura del tuo sorriso. Clinica dentale Beidun, 9218 Boulevard Lacordaire, 323-3344.

0: Guidate sicuri con quattro ruote motrici. Audi Anjou annuncia le grandi promozioni di luglio. La Audi Q7 2026 in locazione con pagamento mensile a partire da $788 più tasse. Tutti i dettagli in concessionaria. Audi Anjou vi aspetta con tante offerte al 7111 Boulevard Metropolitain Est, sul web audianjou.com.
1: Taccuino sociale.
2: Il Club des Jeunes della Doversière vi avvisa che ogni sabato sera del mese di luglio ed agosto si balla fuori nel parco al 7560 Boulevard Lacordaire, con inizio alle ore 19. A partire dal 10 luglio si balla sotto le stelle al Parc de l'Orme al 6060 Rionfleur a Saint-Léonard ogni venerdì sera dalle 19 alle 22. Venite numerosi a ballare il ballo in linea, ballroom, disco e rock and roll. La presidente Maria D'Alessio vi aspetta numerosi offrendo caffè e dolci. Per ulteriori informazioni chiamate Angelo Cecere al 514-771-7970. Siete tutti invitati al picnic annuale della festa patronale di San Teodoro Martire, Sant'Anna, e del 52esimo anniversario di fondazione. Domenica 26 luglio, sole o pioggia, al Sanctuaire du Sacré-Cœur e du Saint-Padre Pio, situato al 3650 della Rousselière a Pointe-aux-Trembles. A partire dalle 10.30 colazione, alle 11.45 la Santa Messa, seguita dalla processione e pranzo. Prenotazioni entro il 17 luglio, chiamando Enrica Uva al 514-884-6420. La Federazione delle Associazioni Venete, con la collaborazione del Circolo Vicentini, Associazioni Trevisani, Padovani e il Centro di Cultura Veneta, organizza l'annuale picnic Sagra Veneta al Club Mascouche al 2501 rue Iberville, domenica 26 luglio con inizio alle ore 11. Un ottimo pranzo all'insegna della tradizione veneta vi aspetta. Si raccomanda di riservare telefonando a Rosella Dal Cengio al 514-659-3873 o Neri Labrotto al 514-234-6476. L'oratorio San Gabriele della Dolorata invita tutti i fedeli alla festa patronale di San Gabriele. Sabato 8 agosto, vigilia della festa, siete invitati a un pellegrinaggio di preghiera, portando il vostro pranzo e vivere una giornata di grazie e chiedere la protezione di San Gabriele, patrono della gioventù. Domenica 9 agosto alle ore 10, processione con l'incontro della Madonna della Dolorata e San Gabriele, seguita dalla celebrazione eucaristica. La giornata sarà allietata dal DJ Franco Guido. Per ulteriori informazioni e prenotazione, contattate Gina al 514-999-4313.
1: Fateci pervenire i vostri comunicati via fax al 514-483-1362 o per email a info@cfmb.ca.

0: Mercato United Seafood, speciali di questa settimana.
1: Sardine selvatiche dal Marocco, 800 grammi a 5,99. Mozzarella fresca saputo, 190 grammi a 3,99. Scaloppini di vitello da latte a 19,99 la libbra. Cuori di lettuga romana, 2 pacchetti per 5 dollari.
0: Mercato United Seafood, 65-75 dei Grand Prairie. Scoprite la differenza.

Clinica Dentale Beidun. Tutti i servizi sotto lo stesso tetto. Che tu sia alla ricerca di un igienista, un dentista, un ortodontista, un protesista, un chirurgo, Clinica Dentale Beidun, 9218 Boulevard Lacordaire, 323 33 44.

sento il cane che tira, urlo ma lui mi ignora. Non c'è vento stasera, aria che mi innamora. Storia che si respira,

Cosa dicono le stelle? È il momento delle previsioni quotidiane per i 12 segni zodiacali. Silvio Orvieto ci presenta l'oroscopo del giorno.

24 luglio e beh, buon compleanno da parte di tutti noi di CFMB 1280. Ecco ora le previsioni per tutti i segni dello zodiaco per la giornata di oggi. Ariete, l'occasione interessante arriva in questa giornata da un canale informale, una telefonata, un incontro o una proposta dell'ultimo momento. Sole e Luna favoriscono partenze e divertimento, purché Mercurio non venga sfidato con prenotazioni fatte di corsa. In amore torna entusiasmo. Toro, Venere favorevole riporta ordini nei rapporti e migliora l'intesa fisica con il partner. Mercurio, amico, sostiene prenotazioni, documenti e spostamenti, ma Giove ostile consiglia prudenza con le spese. Chi lavora chiude una pratica senza troppi ostacoli, i single possono ricevere un invito interessante. Gemelli, le persone sembrano parlare lingue diverse, persino una prenotazione può diventare materia di negoziato. Venere raffredda i rapporti, mentre la Luna aumenta l'irritazione. Saturno vi consente comunque di chiudere ciò che conta. Verificate biglietti e orari sul posto in treno, per una volta potete anche cedere. Cancro, Venere favorevole mantiene distesi i rapporti e facilita una richiesta professionale. Saturno ostile però porta una consegna urgente o una responsabilità difficile da rimandare. Chiudete ciò che conta prima del fine settimana. In coppia siete disponibili ma stanchi. Una serata semplice funziona sempre bene. Leone, una conferma cambia il ritmo della giornata e apre una possibilità concreta. Sole e Giove nel segno vi rendono persuasivi, mentre la Luna favorisce partenze e collaborazioni. È il momento giusto per avanzare una richiesta. Anche in amore torna il calore, godetevelo senza organizzare subito la scenografia. Vergine, una variazione negli orari mette alla prova la vostra capacità di adattamento. Marte riduce la resistenza fisica, mentre Venere protegge i rapporti più solidi. Controllate biglietti, documenti e prenotazioni, poi fermatevi. Anche una valigia non perfettamente organizzata può raggiungere felicemente la destinazione. Bilancia, una collaborazione nasce da un incontro che sembrava soltanto piacevole. Sole e Luna vi rendono persuasivi, mentre Mercurio può confondere chat, orari e prenotazioni. Controllate bene dove dovete essere e con chi. Per il fine settimana proponete due opzioni, non un sondaggio capace di mettere in crisi l'intero gruppo. Scorpione, il sole ostile porta stanchezza e contrasti con chi vuole imporre le proprie decisioni. Attenzione anche a Giove in quadratura che favorisce spese eccessive. Mercurio, amico, vi aiuta a gestire documenti, partenze e comunicazioni. In coppia affrontate una questione economica senza sospetti e accuse preventive. Sagittario, oggi avete voglia di muovervi prima ancora di sapere verso dove. Sole e Giove aumentano energia e iniziativa, mentre Giove apre una possibilità professionale interessante. Agite rapidamente, ma leggete le condizioni e controllate i dettagli della partenza. In coppia prendete voi l'iniziativa se non arriva da qualcun altro. Capricorno, Venere favorevole sostiene una collaborazione e rende più distesi i rapporti con il partner. Mercurio in opposizione può però creare ritardi, messaggi poco chiari o errori nei pagamenti. Verificate tutto quindi attentamente. In serata scegliete un programma semplice, la precisione resta utile anche in vacanza. Acquario, la giornata parte con un umore chiuso, poi la Luna entra in Sagittario e restituisce leggerezza e voglia di muoversi. Marte favorisce spostamenti, incontri e decisioni rapide. Potete confermare una partenza o accettare una proposta controllando prima gli orari. In coppia un programma semplice evita inutili negoziati. Pesci, la giornata comincia con una buona capacità di concentrazione, poi la Luna entra in Sagittario e rende l'umore più instabile. Marte in quadratura aumenta fretta e dispersione, mentre Mercurio, appena diretto, aiuta a recuperare una comunicazione importante. Controllate documenti e prenotazioni.

hanno le ossa grandi. Le donne di Modena hanno larghi fianchi. Le donne di Modena accettano un invito e non è il caso di essere il marito. Le donne di Genova portano gonne strette. Le donne di Genova non ridono per niente. Le donne di Genova pensano sia normale mettersi a letto e leggere il giornale, ma tutte fanno da mangiare.

tra i vetri. Le donne di Padova non hanno mai segreti. Le donne di Padova non è un luogo comune che sotto il vestito nascondano le piume.

le donne di Napoli, Dio, ma che bella invenzione, riescono a ridere anche sotto l'alluvione, e anch'esse.

hanno le ossa grandi. Le donne di Genova ridono fra i denti. Le donne di Napoli, Dio, ma che bella invenzione. Le donne che ho avuto sono un'illusione. Infatti.

0: Ciao, sono Antonio Migliotto, rappresentante dell'evento da Hyundai Gabriel Anjou. Luglio è l'événement L'Avenir commence maintenant Hyundai, da Hyundai Gabriel Anjou. Parti per le tue vacanze con una nuova Hyundai 2026. Grandi promozioni. Affitta la Hyundai Elantra Essential 2026 a soli $75 a settimana per 60 mesi con anticipo zero. Oppure affitta la fantastica Hyundai Tucson Preferred All-Wheel Drive 2026 a partire da $99 a settimana per 60 mesi, sempre con zero di anticipo. E se aggiungi solo $13 a settimana, puoi scegliere la conveniente Hyundai Tucson Hybrid. Si applicano alcune condizioni. Per maggiori dettagli, vieni in concessionario. Abbiamo una grande scelta di colori e modelli. Hyundai Gabriel Anjou 7020 Boulevard Henri Bourassa Est, telefono 514-329-7777. Vi aspettiamo!
1: Bonanza la linea. Per la vostra spesa settimanale, se volete comprare il meglio spendendo meno, c'è un solo nome. Bonanza la linea. Noi italiani piace mangiare bene, quindi quando si tratta di fare la spesa, siamo esigenti e da un supermercato pretendiamo scelta, qualità, taglio, servizio, convenienza. Ecco perché abbiamo scelto Bonanza la Lumière. Bonanza la Lumière non è un semplice supermercato, bensì un immenso centro alimentare dove si trova di tutto. Bonanza alla Lumière questa settimana vi propone in gran speciale
2: funghi bianchi 227 grammi, $1, angurie senza semi 49 centesimi la libra, broccoli $1.49, cotolette di maiale dissossate 2,99 la libra, bistecca d'alloia 9,99 la libra.
1: Bonanza alla Lumière 6852 Jean Talonest, dove fare la spesa.

0: Lexus Gabriel Saint Laurent, grande promozione di luglio. 2026 Lexus NX 350, locazione del 1,40% per 48 mesi, pagamento ogni due settimane a partire da $289 più tasse, con un acconto di $5,000. Tutti i dettagli in concessionaria da Lexus Gabriel Saint Laurent al 3303 Chemin de la Côte de Liesse.
1: Centro alimentare Berchicci, tanti buoni prodotti italiani e dove tantissimi speciali vi aspettano.
2: Provolone auricchio piccante, $29,99 al chilo. Tarallini Aurora 200 grammi, varietà assortite, $1,49. Olio extravergine di oliva biologico, Savù, 1 litro, $8,99.
1: Centro alimentare Berchicci, dove fare la spesa è un'allegria. 6205 Boulevard Couture a Saint-Léonard.

0: Dall'Lexus Gabriel Saint Laurent, grande promozione di luglio. 2026 Lexus NX 350, locazione del 1,40% per 48 mesi, pagamento ogni due settimane a partire da $289 più tasse, con un acconto di $5,000. Tutti i dettagli in concessionaria dal Lexus Gabriel Saint Laurent al 3303 Chemin de la Côte de Liesse.
1: Trasmettiamo in streaming in tutto il mondo su cfmb.ca, ovunque tu sia.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Adonis, dove la qualità è sempre garantita. Gustosa carne, frutta e verdura sempre fresca, tantissimi dolci e deliziosi piatti già pronti. Fare la spesa ad Adonis è bello. Trovate tanti prodotti importati da tutto il mondo. Da Adonis, pulizia, servizio e sempre ottimi prezzi.
2: Filetto di salmone fresco dell'Atlantico, 9,99 la libra. Bistecca di controfiletto di manzo, confezione famiglia, 9,99 la libra. Petti di pollo disossati e marinati, 6,99 la libra. Formaggio in blocco, Cracker Barrel, 400 grammi, 5,97. Salsicce fatte in negozio, 4,99 la libra. Gamberi Marina del Rey, 20 a 40, 300 grammi, a 7,99.
1: Speciali validi in tutti i supermercati Adonis. Vai a quello più vicino a casa tua. Adonis, un universo di freschezza.
2: Guidate sicuri con quattro ruote motrici. Audi Anjou annuncia le grandi promozioni di luglio. La Audi Q3 2026 in locazione con pagamento ogni due settimane a partire da $228 più tasse. Tutti i dettagli in concessionaria. Audi Anjou vi aspetta con tante offerte al 7111 Boulevard Metropolitain Est, sul web audianjou.com.
3: Vi presentiamo l'ultima edizione del giornale Radio 1, le notizie del giorno dal mondo e dall'Italia. Per seguire l'attualità in ogni momento, trovate l'edizione più recente del GR1 sul sito www.raiplayradio.it.
4: GR1.
5: Nicole Ramadori in studio. Medio Oriente, continuano gli attacchi incrociati, Teheran minaccia ritorsioni contro tutti i paesi che aiutano gli Stati Uniti, cresce inoltre il timore di un blocco del Golfo Persico e del Mar Rosso e Trump annuncia l'attacco finale.
6: Gli ultimi attacchi americani poche ore fa hanno colpito il comando navale dei Pasdaran sul Mar Caspio, oltre all'isola di Kejm nei pressi di Hormuz, la provincia di Isfahan e quella del Khuzestan nel sud-ovest del paese. Ad Hawaz si contano 4 morti. Intanto però l'idea di chiudere la partita in Medio Oriente con il raid più grande di qualsiasi altro sembra tentare Donald Trump, frustrato sempre di più dall'asse militare tra l'Iran e i miliziani yemeniti filo-iraniani Houthi, che rischia di bloccare anche il traffico nel Mar Rosso oltre che nel Golfo Persico. Anche gli attacchi iraniani però non si fermano. Colpita la base militare di Erbil nel nord dell'Iraq, che ospita truppe americane, secondo il Wall Street Journal Teheran avrebbe ricostruito rapidamente le sue infrastrutture danneggiate durante la guerra di fine febbraio, dalle basi missilistiche nelle profondità delle montagne a ponti, porti e impianti di produzione. Trump, sempre lui, vorrebbe poi risarcire le navi colpite con i fondi iraniani congelati all'estero. Sarebbe un precedente esplosivo, tuona Teheran, che intanto sbeffeggia gli Stati Uniti. Volevano punirci e ora si ritrovano col petrolio a tre cifre. Fabrizio Noli, GR1.
5: E gli attacchi proseguono anche sul fronte russo-ucraino. 10 le persone uccise, un centinaio i feriti nel raid russo in pieno giorno su Kiev, lo annuncia sui social il presidente Zelensky. La rappresaglia dopo gli attacchi ucraini contro magazzini di un colosso del commercio online russo a San Pietroburgo, in Crimea e nella regione di Voronezh. Una turista italiana è morta in un incidente stradale in Kenya. La donna fiorentina di 52 anni era con il marito e il figlio e si stavano spostando da Mombasa verso Malindi a bordo di un taxi. La loro auto si è scontrata frontalmente con un camion che viaggiava sulla corsia opposta. Nell'impatto è morto anche l'autista keniano. Il marito e il figlio, ricoverati in ospedale a Mombasa, non sono in gravi condizioni. La morte di Abderrahim Fakir, in corso l'autopsia del 42enne deceduto a Bologna durante un fermo di polizia. Le prime indiscrezioni sull'attacco parlano di polmoni pieni di sangue, per l'uomo probabile una compromissione delle vie respiratorie. Il ministro dell'interno Piantedosi annuncia il bando di acquisto per 5.000 telecamere per gli agenti. La Corte d'Assise d'Appello di Milano, dopo aver confermato la condanna a 27 anni per Daniele Rezza per l'omicidio nel 2024 di Manuel Mastrapasqua, ha ammesso ora il 21enne ad un percorso di giustizia riparativa per tentare un suo effettivo recupero sociale, scrivono i giudici, nonostante la contrarietà della famiglia della vittima. E ancora vittime sul lavoro, un 18enne è morto stamattina in un cantiere a Doniferi in provincia di Nuoro, sarebbe stato colpito alla testa dalle forche di un muletto guidato da un collega. Ieri sera a Roma un operaio di 47 anni è stato schiacciato da una macchina spazzatrice. E calano le vittime sulle strade italiane, 2.868 nel 2025, ma aumentano incidenti e feriti, lo rileva l'ultimo rapporto Istat. A pagare il prezzo più alto, ciclisti, chi guida monopattini e autocarri.
4: Un paradosso che i numeri spiegano solo in parte. Nel 2025 le vittime della strada in Italia sono scese per la prima volta dal 2020 sotto quota 3.000, con un calo del 5% rispetto all'anno precedente. Accade in Italia ma anche nel resto d'Europa. Eppure, dice ancora l'Istat, da noi sono aumentati sia gli incidenti che i feriti, rispettivamente del 2% e dell'1,7%. I più vulnerabili sono ciclisti, ma anche conducenti e passeggeri di monopattini elettrici. Vittime di micromobilità aumentate dell'ultimo anno di un quinto. Cala del 10%, ed è una buona notizia, il numero di vittime tra i pedoni. Tra le cause più frequenti di incidenti, distrazione, mancato rispetto della precedenza, velocità elevata e manovre irregolari, sufficienti a spiegare quasi la metà dei sinistri. Ultimi dati da segnalare: il calo delle multe per guida in stato di ebbrezza e l'aumento esponenziale di quelle ai monopattini. Superano di 3 volte i livelli del 2024. Paola Guarnieri, GR1.
5: Possibili disagi per chi viaggia in treno per lo sciopero indetto dai sindacati di base. La protesta dalle 21 di ieri alle 21 di oggi riguarda il personale del gruppo FS, Italo e Trenord. Nuova fascia di garanzia dalle 18 alle 21. Siamo alla musica. Paola Turci pubblica sulle piattaforme digitali il nuovo brano Manchi.
7: Dentro
5: l'inedito arriva dopo il primo singolo Vita Mia, altro assaggio di amore a dismisura, il nuovo album in uscita il 2 ottobre a 7 anni dall'ultimo progetto discografico. La linea ora va all'Estate in Onda, buon ascolto.
8: Presso HandeyGabriel.com, luglio è l'événement, l'avenir commence maintenant, Hyundai. Partite tranquilli per le vacanze con la vostra nuova Hyundai 2026. Approfittate delle straordinarie offerte di HandeyGabriel.com. Affittate la fantastica Tucson Preferred All-Wheel Drive 2026 a partire da $99 a settimana per 60 mesi e con anticipo zero. Oppure aggiungete solo $13 a settimana e scegliete l'economica Hyundai Tucson Hybrid. Fate la locazione dell'apprezzata Elantra Essential 2026 a soli $75 a settimana per 60 mesi con $0 di anticipo. Si applicano alcune condizioni. Per maggiori dettagli fate una visita al concessionario HandeyGabriel.com, ampia disponibilità e veicoli e consegna rapida. HandeyGabriel.com al 12.260 Sherbrooke Est all'est di Saint-Jean-Baptiste. Sono aperti anche il sabato.

Allora, in attesa del collegamento telefonico con il nostro ospite graditissimo di oggi, Frank Marino, ascoltiamo uno dei suoi tantissimi capolavori. Il titolo è Strange Dreams.

Puoi ascoltare la tua stazione radio preferita CFMB 1280 anche sul tuo smart speaker. Di solo al tuo altoparlante intelligente di riprodurre CFMB AM 1280.

sì, io t'ho detto ripasserò. Ma no, monsieur, tu ne preoccupa pas, ma va.

0: raffineria. Sono le 7 di una sera qualunque. Ma il vento è forte, sempre più forte. Spezza la vita e le speranze restano chiuse nelle mani del gigante.
1: Ah, tutto sta aumentando e diciamolo, qualche soldo in più fa sempre comodo.
2: Avete nei cassetti anelli, orecchini, collanine in oro o argento, magari rotti, vecchi o che non usate più? Non lasciateli lì, trasformateli in denaro contante subito.
1: Venite da Silver e Gold for Cash al centro Leonardo da Vinci. Sabrina vi offre una valutazione gratuita, senza impegno e il miglior prezzo possibile e anche un buon caffè.
2: Sono Sabrina, portate i vostri gioielli qui da me, vi garantisco il miglior prezzo di Montreal. Silver and Gold for Cash paga più degli altri. Prima di vendere altrove, venite a fare una valutazione gratuita.
1: Il prezzo dell'oro è ancora alto, approfittatene adesso, vale la pena anche se venite da lontano.
2: Vi aspettiamo con il nuovo orario più comodo dal lunedì al sabato dalle 9 alle 17 al terzo piano del centro Leonardo da Vinci. Per informazioni 514-708-8443.
1: Da Silver e Gold for Cash il vostro oro vale di più.
3: Dall'Lexus Gabriel Saint Laurent, grande promozione di luglio 2026, Lexus NX 350, locazione del 1,40% per 48 mesi, pagamento ogni due settimane a partire da $289 più tasse, con un acconto di $5,000. Tutti i dettagli in concessionaria dal Lexus Gabriel Saint Laurent al 3303 Chemin de la Côte de Liesse.

sul serio, Billy Blue. Magro come un chiodo, occhiali spessi unghito sopra occhiaie da malato di un bluastro scolorito. Fragile, dimesso, timido, educato, era il più bravo della classe, perciò l'hai sempre odiato. Con lui facevi il bullo perché tu, nato nell'oro, gli scaricavi.

liberarti da te stesso. L'altra sera hai bevuto e hai camminato fino all'alba lungo il fiume senza meta né pace. Poi sei salito su quel ponte, un bel segno della croce, ma dietro le tue spalle hai sentito la sua voce.

E allora come pianto? Hai pianto e chiesto scusa. Poi siete andati al mare, due birre e una gazzosa e finalmente hai vomitato i fantasmi dell'infanzia. Tuo padre che non c'era, tua madre piena d'ansia che ti dava sempre ragione anche quando avevi torto. Tutti i tuoi casini sono il frutto di quell'orto. Non hanno mai capito che per non farti del male servivano carezze, sì, ma l'occasione, due schiaffi d'amore.

0: Possedere o gestire un'attività locale in questi ultimi anni è stato più difficile che mai. Il nostro team di vendita e marketing di CFM Video 1880 lo sa ed è qui per aiutarti. Offriamo consulenze gratuite incentrate sulle vostre specifiche esigenze aziendali. Usa la nostra esperienza di marketing e promozione per riaccendere e aumentare i tuoi profitti. Ecco uno dei nostri account manager per dirti di più.
1: Ciao, sono Rosa Cocella. Lavoro al reparto pubblicità di CFMB da ben 30 anni. La mia passione è aiutare le aziende a crescere, aumentare le vendite, trasformare un nome in un brand. Ogni cliente è unico ed è sempre un piacere scoprire le vostre specifiche esigenze di business. Creeremo insieme la strategia perfetta per la vostra campagna pubblicitaria. Mi piace raggiungere degli obiettivi di vendita, ma è importante anche toccare gli ascoltatori a livello umano. Chiamate CFMB, la radio italiana di Montreal.
0: Lascia che il nostro team di CFMB 1880 ti aiuti. Chiamaci al 514-483-2362 o visita cfmb.ca.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno principessa.
1: Buongiorno principesse e principessi, bentrovati in diretta in questo buon pomeriggio. Vittoria Zorfini con voi, Ossia Ambris, Boabodri e la nostra sigla.

25 gradi fuori dai nostri studi, è uscito il sole finalmente, ma come vedete il cielo è abbastanza nuvoloso, un po' velato, ma comunque ci godiamo questo fine settimana all'insegna più o meno del bel tempo. Attenzione perché stasera la minima è di 19 gradi, comunque sabato domenica giornata soleggiata. Allora, domani ve lo dico, potremmo addirittura arrivare a percepire l'ebbrezza di 33 gradi. Che emozione, mamma mia, ragazzi, è proprio che estate. Domenica invece giornata soleggiata con passaggi nuvolosi, minima di 29, minima di 19. Lunedì giornata soleggiata anche lì con qualche nuvola di passaggio, massima di 29, minima di 19 gradi. Allora, se avete aperto l'internet o comunque la nostra radio soprattutto, saprete che ci sono delle novità all'orizzonte. Non so se avete sentito la notizia riguardo al nuovo CT della Nazionale. Insomma, indiscrezioni dicono che dopo il no di Guardiola, Andrea Pirlo potrebbe essere il nuovo CT dell'Italia, ma in realtà ancora non è ufficiale, quindi ne parliamo più tardi. Parleremo anche ovviamente di Madame Fréchette, che ha preso ormai l'incarico da tempo di rimpiazzare François Legault e alla guida del partito, e quindi come si fa in questi tempi moderni. Ha girato e pubblicato un video sui social di meno di 60 secondi in cui, diciamo, un po' se la canta e se la suona, ma lo fanno tutti i politici, non vi preoccupate, non lo fa solo lei, per raccontare insomma questi primi 100 giorni di mandato. Poi c'è l'inaugurazione del Ponte della Discordia, così è stato intitolato titolato dai giornalisti in questi giorni qui in Canada. Ponte della Discordia, punto di domanda. Secondo me i canadesi volevano lasciare la porta aperta per quanto riguarda i dazi non dazi, perché in realtà gli abitanti degli Stati Uniti gli vogliono un sacco bene ai canadesi. Il fatto che siano andati di meno negli Stati Uniti gli dispiace davvero tanto, e quindi questo ponte, che dovrebbe essere il principale, uno dei principali nuovi snodi commerciali, in realtà è diventato un po' il ponte della discordia, tanto che all'inaugurazione di oggi non c'erano i rappresentanti statunitensi e quindi secondo me il Canada in questi giorni ha scritto ponte della discordia punto di domanda per lasciare la porta aperta al dialogo, a chi vuole dialogare, a chi vuole commerciare. Ecco, questa è tutta un'idea che mi sono fatta in questi giorni. Parleremo di questo, di molto altro, ma soprattutto abbiamo la bella musica, le belle canzoni italiane in diretta con voi fino alle 18. E che dire, ovviamente ci aspetta un brano epico, meraviglioso, stupendo, da brivido. Adesso ve lo annuncio, ma vi ricordo anche che avremo poi la nostra, stavo per dire Hit Parade, no, quella è di Silvio Orvieto Varreselli, la Hit Parade, il mercoledì quello, però non è oggi, oggi è venerdì, quindi noi abbiamo invece Amarcord 1280 e fra pochissimo. Prima però, come vi dicevo, una canzone da sturbo, nel senso che è una delle più belle, come tutte forse quelle di Battisti, difficile scegliere quale sia la più bella, però se siete in macchina, state andando altrove, cercate di fare una playlist bella come la nostra, non può mancare questo brano. Sei Viaggiare, Lucio Battisti.

Bentrovati all'appuntamento con Amarcord 1280. Tre canzoni senza interruzioni, tre successi senza tempo che fanno ancora battere il cuore. Fra pochissimo. Puoi mettere un jingle, s'il te plaît? Lo dico alle amiche e agli amici a casa. Stavo mangiando un dolcetto con il caffè mentre stavamo preparando Amarcord 1280, che arriva fra pochissimo, ma io non ho resistito a questo dolcetto al cioccolato stupendo. Comunque arriviamo e voi restate lì.

Ora siamo pronti per Amarcord 12.80. Tre canzoni senza interruzioni, tre successi senza tempo che fanno ancora battere il cuore. Oggi facciamo un tuffo nell'estate del 1962 con i brani Guarda come dondolo di Edoardo Vianello, un altro tormentone di quell'estate. Il celebre passo con le gambe ad angolo fece ballare intere generazioni e contribuì a trasformare il twist in un autentico fenomeno di costume. E poi si continua con Saint-Tropez Twist del compianto Peppino Di Capri, perché è scomparso proprio questo luglio, e questo è uno dei brani simbolo dell'esplosione del twist in Italia. Qualche anno dopo poi Peppino Di Capri avrebbe anche aperto i concerti italiani dei Beatles, confermando il suo ruolo di protagonista della musica di quegli anni. E poi chiudiamo con un brano che conosciamo tutti a memoria, Quando, Tony Renis. Forse anche il brano più copiato anche all'estero, anche perché all'epoca, come dire, i diritti d'autore erano una roba anche un po' labile, anche a seconda della distanza. Insomma, c'era una versione anche negli Stati Uniti che era sì in inglese, ma il ritornello comunque era in italiano, Quando. Insomma, anche questa è una canzone che ha attraversato i decenni, interpretata peraltro da artisti di tutto il mondo, compresi quelli canadesi come Michael Bublé, insieme a Nelly Furtado nel 2005. Canzone amata peraltro tantissimo anche dal cinema, usata per dirne uno, il sorpasso di Dino Risi, The Blues Brothers del 1980, Superman Returns. Quindi questa quando, lo possiamo dire che è una vera hit senza tempo. E allora, tre classici che non invecchiano mai, alzate il volume, è arrivato il momento di Amarcord 1280.

Abbiamo già ricordato del nostro fantastico sito internet www.cfmb.ca, dove potete riascoltare le nostre interviste e parte delle nostre puntate. Intanto un caro saluto al nostro Vincenzo, che ci ascolta sempre, grande, super attivo, fa un sacco di cose, bravi bravi che vi mantenete attivi, che fate cose, sono veramente fiera di voi. Noi intanto continuiamo con la musica prima dell'appuntamento con il taccuino sociale con Roberto Rantucci. È arrivato il momento della neve ad agosto e voi direte: Vittoria, sei pazza? No, è la canzone, ve la ricordate? Un nuovo bacio, Gigi D'Alessio, Anna Tatangelo.

0: CFMB 1280. Ascoltaci online su cfmb.ca.
1: Taccuino sociale.
2: Il Club des Jeunes de la Doversière vi avvisa che ogni sabato sera del mese di luglio ed agosto si balla fuori nel parco al 7560 Boulevard Lacordaire, con inizio alle ore 19. A partire dal 10 luglio si balla sotto le stelle al Parc de l'Orme al 6060 Rionfleur a Saint-Léonard ogni venerdì sera dalle 19 alle 22. Venite numerosi a ballare il ballo in linea, ballroom, disco e rock and roll. La presidente Maria D'Alessio vi aspetta numerosi offrendo caffè e dolci. Per ulteriori informazioni chiamate Angelo Cecere al 514-771-7970. Il presidente Giovanni Nardi, insieme al comitato di San Francesco di Paola, celebrerà una santa messa in onore di San Francesco di Paola il 2 agosto alle ore 10. La celebrazione si terrà presso la chiesa Notre-Dame du Mont Carmel al 7645 Rue du Mans a Saint-Léonard. Per informazioni contattate Giovanni Nardi al 514-259-7555 o Sara Marte al 514-324-7836. L'oratorio San Gabriele della Dolorata invita tutti i fedeli alla festa patronale di San Gabriele. Sabato 8 agosto, vigilia della festa, siete invitati a un pellegrinaggio di preghiera, portando il vostro pranzo e vivere una giornata di grazie e chiedere la protezione di San Gabriele, patrono della gioventù. Domenica 9 agosto alle ore 10, processione con l'incontro della Madonna della Dolorata e San Gabriele, seguita dalla celebrazione eucaristica. La giornata sarà allietata dal DJ Franco Guido. Per ulteriori informazioni e prenotazione, contattate Gina al 514-999-4313. La Chiesa Madonna della Difesa organizza una festa al Parco Dante il 15 agosto a partire dalle ore 17. Saranno serviti panini di porchette e di salsiccia con bibite. La serata sarà lietata dal DJ Tino e la sua musica e balli sociali e in linea. Vi aspettano numerosi. L'Associazione di Sant'Elia a Pianisi di Montreal organizza il loro annuale picnic il 16 agosto a Mascouche dalle 11 alle 19, sole o pioggia, al 2501 rue Iberville a Mascouche. Il pranzo sarà servito verso le ore 12:30. Per ulteriori informazioni chiamate Saverio al 514-567-3552.
1: Fateci pervenire i vostri comunicati via fax al 514-483-1362 o per email a info@cfmb.ca.

0: Amore che torni, Negramaro, bellissima questa canzone, poi non so se anche a voi questo gruppo fa un po' quell'effetto nostalgia, estate nostalgia, ma l'estate chiama la nostalgia, siete d'accordo con me? Non saprei, comunque se volete farmelo sapere chiamatemi pure. Comunque, allora, prima vi ho promesso che avremmo parlato anche di Andrea Pirlo, del fatto che sarà, a quanto pare, sembrerebbe, non è ufficiale, ma ormai è su tutti i giornali, il nuovo CT della Nazionale. Manca ancora l'ufficialità, ma viene data la notizia praticamente come certa. Insomma, dopo il rifiuto di Pep Guardiola, Malagò, Maldini e Leonardo avevano già in lista l'ex allenatore della Juve, che sembrerebbe accettato per 1,5 milioni a stagione. L'obiettivo ovviamente è il mondiale, ragazzi, che responsabilità veramente raccogliere questo testimone. Comunque, insomma, questo è un po' il rumor di oggi, ce ne sono tanti altri, poi più tardi magari continuiamo a parlarne anche del matrimonio di Donnarumma e del giallo sul matrimonio di Donnarumma, che mi fa riderissimo. Meno male che c'è qualcuno che ancora ci fa ridere, vogliamo dirlo? Oh, e diciamolo. Noi intanto continuiamo, dopo i Negramaro arriva Gianni Togni con Semplice. Prima però un breve spazio pubblicitario.
1: Trasmettiamo in streaming in tutto il mondo su cfmb.ca, ovunque tu sia.

0: Gianni Togni, semplice, ci mette sempre di buon umore. Io questa canzone credo la porterei con me su un'isola deserta, spero insieme a delle altre. Sapete quando si dice, ma se tu dovessi andare su un'isola deserta, che canzoni porteresti con te? Questa potrebbe essere una di quelle che anche quando sei giù di morale, questa per forza di cose un pochino ti tira su. Quella che non ci tirerà su di morale probabilmente il prossimo brano che stiamo per andare ad ascoltare. No, dai, scherzo, è molto romantico. Siamo arrivati al momento del brano canadese dell'ora.
1: Mettimi un disco, disco, che voglia di disco, disco. Mettimi un disco, disco, I love it, yes,
0: yes. Allora, un uccellino mi ha detto che la prossima canzone è ricchissima di espressioni quebecois, che adesso andrò a studiare con

la nostra Ocean, che peraltro ha scelto il prossimo brano delle Cowboy Fine Gun. Allora, immaginate di lasciare il vostro amore della vita viaggiare per il Canada e poi fa ritorno in autunno, quando insomma arriva il momento di rientrare a casa. Canzone romanticissima, insomma ascoltatela bene, ovviamente il titolo è Tune d'automne.

questo rumore che rompe il silenzio, questo silenzio così duro da masticare. E poi ti dicono tutti sono uguali, tutti rubano nella stessa maniera.

E no, non c'è Pedro in questo momento, però c'era Francesco De Gregori con La storia siamo noi, la bellissima colonna sonora del ritrovo dei poeti del nostro amatissimo Pedro D'Amico. Alle 16 l'appuntamento con le notizie dall'Italia e dall'estero, noi siamo in diretta con voi fino alle 18 con tante emozioni, quelle più importanti o come canterebbe Anna Oxa, da poco, un'emozione da poco, 1978.

0: ore 16.
1: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
2: Giornale Radio, notizie a cura della RAI.
3: GR1.
4: In studio Vanessa Giovagnoli, a Bologna è in corso l'autopsia sul corpo di Ebrahim Fakir. Dall'attacco emerge che sarebbe morto per soffocamento. Il servizio.
5: Una compromissione respiratoria, i polmoni pieni del suo stesso sangue, le vie aeree ostruite. Sarebbe stato questo, secondo le prime indiscrezioni, ad uccidere domenica scorsa nel quartiere Pilastro di Bologna Ebrahim Fakir. Un risultato che arriva dall'attacco effettuata sul corpo dell'uomo a passaggio preliminare dell'autopsia, tuttora in corso. Ma saranno proprio gli esami che si stanno facendo all'ospedale Sant'Orsola a confermarlo, ad accertare con esattezza se alla morte del 43enne abbiano contribuito in qualche modo le manovre per immobilizzarlo, lo schiacciamento del corpo a terra attuate dai due poliziotti intervenuti perché Fakir era in delirio iperattivo. Sempre l'attack ha escluso qualsiasi frattura ossea, ma saranno approfondite anche eventuali patologie di cui l'uomo soffriva, come ad esempio l'asma, o se abbia assunto qualche sostanza, anche se nella perquisizione nella sua casa non è stata trovata nessuna droga. Intanto emergono altri due episodi avvenuti entrambi a giugno, in cui medici e forze dell'ordine erano intervenuti per calmarlo, soprattutto l'ultimo in un parco ritenuto rilevante da chi indaga. Portato in ospedale, aveva chiesto di poter parlare con uno psichiatra. Il primo appuntamento in un centro di salute mentale lo avrebbe avuto ai primi di agosto. Giuseppe Lisi, GR1.
4: Una turista italiana è morta in un incidente stradale in Kenya. Sydney Serpetri, fiorentina di 52 anni, era con il marito e il figlio. Si stava spostando da Mombasa verso Malindi a bordo di un taxi. La loro auto si è scontrata frontalmente con un camion che viaggiava sulla corsia opposta. Nell'impatto è morto anche l'autista keniano. Il marito e il figlio, ricoverati in ospedale a Mombasa, non sono in gravi condizioni. In Medio Oriente cresce la tensione in Cisgiordania dopo una sparatoria in cui sono morti 4 palestinesi e 2 soldati israeliani. Netanyahu convoca i vertici della sicurezza e accelera sul riconoscimento degli insediamenti non autorizzati. L'esercito di Tel Aviv cancella i permessi per le truppe e annuncia una vasta operazione antiterrorismo nel weekend. Petrolio in lieve discesa, borse in recupero dopo i cali di ieri. Gli aggiornamenti in diretta da Milano con Federico Simonelli.
6: Sì, borse europee si stabilizzano e restano in positivo dopo l'apertura debole di Wall Street. Milano guadagna lo 0,5%, le migliori sono Francoforte e Madrid che avanzano di oltre un punto. Contribuisce il calo delle quotazioni del petrolio, ora a $97,9 il Brent, che ieri aveva superato i 100. A Piazza Affari in rosso titoli energetici come Eni e Stellantis, con il settore auto debole dopo i conti di Volkswagen, che ha visto gli utili crollare di un terzo rispetto all'anno scorso. Rimbalza il produttore di microchip STM dopo il crollo del 18% di ieri. Nel complesso si chiude una settimana di poco negativa per Milano, di poco positiva per le altre piazze del vecchio continente, a parte Madrid, che spinta dalle banche guadagna da lunedì l'1,5%. Linea a voi.
4: Un mese fa il doppio terremoto che ha devastato il nord del Venezuela, un paese che continua a fare i conti con una tragedia enorme sia in termini di vite umane sia di distruzione. La CEI, in collaborazione con la Caritas, promuove per domenica prossima una colletta in tutte le chiese. Un modo concreto per mostrare solidarietà a chi ha perso tutto, afferma il cardinale Matteo Zuppi, presidente della CEI. Il punto della situazione con Clara Zampaglione, responsabile dei progetti per l'America Latina della Caritas.
7: L'emergenza è ancora in corso. Oltre 5.300 vittime al momento, quasi 17.000 feriti e più di 23.000 persone vivono ancora in campi di accoglienza temporanei. Nello stato di La Guaira, l'epicentro della tragedia, il disastro ha avuto un duplice impatto. Oltre a distruggere case e spezzare vite, ha messo in ginocchio il turismo, lasciando migliaia di famiglie senza mezzi di sostentamento. Dall'inizio dell'emergenza sono già state distribuite quasi 16.000 tonnellate di aiuti. Oltre all'assistenza immediata, sarà necessario accompagnare le comunità nel loro ritorno a condizioni di vita dignitose.
4: Il calcio: non sarà Pepe Guardiola nuovo CT della nazionale. L'ex allenatore del Manchester City ha rifiutato per motivi personali l'offerta del direttore tecnico Paolo Maldini e del suo consulente Leonardo. Sono onorato, ma non me la sento, le parole di Guardiola. A questo punto il favorito per la panchina azzurra resta Andrea Pirlo. Formula 1, in Ungheria miglior tempo per Charles Leclerc nelle prime prove libere, ma nel finale la sua Ferrari si è dovuta fermare per un problema ancora da chiarire. Secondo Verstappen, seguito dall'altra rossa di Hamilton, mattinata di pausa per il leader del mondiale, Kimi Antonelli, rimasto ai box. Alle 17 si torna in pista per la seconda sessione.
0: Quotazione indicativa del dollaro canadese, l'euro vale 1,60, il dollaro statunitense è scambiato a 1,41.
3: Previsioni del tempo.
0: 26 gradi fuori dai nostri studi, attenzione perché la temperatura percepita è di 29 gradi, quindi dai, possiamo chiamarla estate. Per oggi la minima prevista è di 19 gradi, mentre invece per domani sabato 25 luglio sarà una giornata prevalentemente soleggiata, con una massima di 29 gradi, con il fattore umidità percepiremo una temperatura di circa 33 gradi, la minima resta invariata a 19. Domenica 26 luglio, giornata soleggiata con passaggi nuvolosi, una massima di 28, una minima di 18, e poi lunedì anche qui ci aspetta una giornata soleggiata con temperature intorno ai 30 gradi. Anzi, désolé, Océane, j'ai changé d'idée, pas de base, parce que j'ai changé d'idée. Ben trovati ragazzi in diretta e ragazze in questa nuova ora insieme, Océane Brisbois-Baudry, Vittoria Zorfini fino alle 18 in questo pazzo venerdì. Allora, fra poco continuiamo ad approfondire le notizie dopo l'appuntamento appunto con il GR dall'Italia e dall'estero. Prima però ci spetta un'altra canzone tutta dedicata all'estate, questa è Elodie con la sua Tribale.

Andrea Pirlo, dicevamo, sarà il nuovo CT della nazionale, non si parla d'altro, dicevamo la notizia è ufficiosa ma non ufficiale. Alla Federcalcio per ora non sono previsti però annunci e si guarda quindi al 28 luglio per sapere appunto se sarà Pirlo il nuovo CT. Quindi noi puntiamo gli occhi al 28 luglio perché ci sarà un nuovo consiglio federale, potrebbe essere data di passaggio per formalizzare questa nomina. Prima però Pirlo in realtà deve risolvere il contratto che lo lega allo United di Dubai, quindi è ancora tutto un po' così, cioè noi lo diciamo, ormai l'hanno dato anche appunto anche le principali testate come notizia. Noi intanto che facciamo? Ci spostiamo in Puglia, periodo di matrimoni, avete sentito già stamattina con Sonia Benedetto con il programma Domani Sposi in onda tutti i venerdì alle 10, anzi potete fare gli auguri agli sposi chiamando Sonia ogni venerdì dalle 10 alle 11, 514-790-0251, ma tanto passa la pubblicità in onda. E quindi ci ricolleghiamo perché in Puglia si è sposato Gigio Donnarumma. Eh sì ragazzi, è convolato a nozze con Alessia Elefante, il portiere della nazionale del Manchester City. Si è sposato con l'interior design in Puglia a Loco Rotondo davanti a parenti e amici. Sapete su quale canzone hanno ballato? No ragazzi, secondo me la indovinate con una, Eros Ramazzotti, Più bella cosa, con cui ha aperto il programma oggi Sonia, se non sbaglio, perché la stavo ovviamente ascoltando. E di conseguenza si conferma questa una delle canzoni d'amore ovviamente per eccellenza anche all'interno dei matrimoni. Ecco perché Pep Guardiola non ha accettato l'incarico da City, perché era al matrimonio, capito? Era al matrimonio di Gigio, era impegnato a celebrare i due sposini, era infatti ovviamente tra gli invitati, nonché è stato un nome tanto richiesto come futuro CT della nazionale, ma poi insomma si è concluso con un nulla di fatto. E poi appunto sicuramente era impegnato con il matrimonio. Allora, matrimonio che peraltro aveva dei colori accesi. Adesso vi parlo anche dei colori e intanto chiedo alla nostra Ocean se possiamo preparare questa canzone, per favore. Sempre preparare questa chanson pendant que je parle. Grazie. Perché dicevo appunto i colori sono anche un po' il tema del matrimonio. Quando uno si sposa, come dire, sceglie anche il tema dei colori, per esempio delle damigelle, no, delle damigiane, non delle damigiane ma degli sposi, degli invitati, ma in questo caso il colore era dell'atmosfera, se vogliamo. Allora c'erano dei pomodorini rossi appesi, non so se fossero scelti apposta, se fossero veri o finti oppure no, perché sembravano tutti perfetti sembravano tutti perfettissimi, tutti belli appresi, quindi tutti belli appesi. E poi ad un certo punto, come succede nelle migliori feste, e praticamente ad un certo punto tutti sventolavano i tovaglioli sopra le teste ed erano i tovaglioli bianchi con i bordi rossi. Quindi secondo me il tema di questo matrimonio, il colore, era bianco e rosso, capito? Insomma, tanta vita, tanta gioia, colori accesissimi, io non so se li avrei scelti. Forse richiama anche un po' il tricolore, se vogliamo. Comunque questi erano i due colori, anche sulle tavole degli invitati tutto bianco e rosso, va bene, che dire, scelta loro, tanto sono giovani, se lo possono permettere. Comunque si sono sposati. E poi il giallo di questo matrimonio in Puglia, perché la giornalista ha annunciato, ah no, perché qui sul sagrato che vedete alle mie spalle, era in diretta televisiva, ed è qui che fra poco appunto si sposeranno Donnarumma eccetera eccetera, ma invece che dire adesso ci sarà il matrimonio, ha detto ci sarà il funerale di Donnarumma, ha annunciato il funerale del portierone. Questa cosa mi ha fatto riderissimo, ma lei stava sorridendo mentre lo diceva, quindi lei stava pensando di dire adesso qua si sposa Donnarumma, in realtà non so perché le è uscito funerale, e va bene, è andata così. Comunque ha fatto riderissimo questa notizia, ovviamente
è rimpallata poi su tutti i siti di informazione, non solo, comunque simpaticissima, anzi meno male che ci sono persone come lei che si sbagliano in diretta e ci raccontano un'umanità a cui siamo sempre meno abituati, quindi meno male che c'è gente come lei che è umana, che sbaglia come tutti, che lavora come tutti. Oh, grazie veramente a questa giornalista che ci ha regalato appunto questa gioia, questa perla meravigliosa, e ci ha fatto un sacco ridere. Allora, dicevo, tornando al matrimonio, sapete con quale canzone stavano sventolando i tovaglioli bianco e rosso? Anche questa, secondo me, la indovinate con una: Volare, cantata proprio dal volo.

0: Intermarché Lagoria da oltre 30 anni vi garantiscono qualità e risparmio offrendovi sempre incredibili speciali.
1: Fagiolini verdi $1.99 la libra, salmone fresco $9.99 la libra, pomodori orgoglio 6 per 796 ml $13.99.
0: Scegliete gli Intermarché Lagoria, vi offrono sempre il meglio. Intermarché Lagoria, Rivière des Prairies, Bélanger, Vio, Jarry e Langelier.
2: Il nuovo pavillon commemoratif Ville-Marie, realizzato dal Repos Saint-François d'Assise in collaborazione con Magnus Poirier, è un ambiente contemporaneo, elegante, accogliente e luminoso, dove arte e serenità si fondono. Ogni fase del percorso commemorativo è accompagnata con cura e rispetto, offrendo un servizio completo in un unico luogo, dove vita e memoria si incontrano. Per informazioni, contattante Teresa Di Palma Melchior al 236 20 11.
3: Sicuri con quattro ruote motrici. Audi Anjou annuncia le grandi promozioni di luglio. La Audi Q5 2026 in locazione con pagamento mensile a partire da $578 più tasse. Tutti i dettagli in concessionaria. Audi Anjou vi aspetta con tante offerte al 7111 Boulevard Metropolitain Est, sul web audianjou.com.

0: Seguici online su cfmb.ca. Bonanza
1: la linea. Per la vostra spesa settimanale, se volete comprare il meglio spendendo meno, c'è un solo nome. Bonanza la linea. Noi italiani piace mangiare bene. Quindi quando si tratta di fare la spesa, siamo esigenti e da un supermercato pretendiamo scelta, qualità, taglio, servizio, convenienza. Ecco perché abbiamo scelto Bonanza La Lumière. Bonanza La Lumière non è un semplice supermercato, bensì un immenso centro alimentare dove si trova di tutto. Bonanza La Lumière questa settimana vi propone in gran speciale
2: funghi bianchi 227 grammi, 1 dollaro, angurie senza semi 49 centesimi la libra, broccoli 1,49 dollari, cotolette di maiale dissossate 2,99 la libra, bistecca d'alloia 9,99 la libra.
1: Bonanza La Lumière 6852 Jean Tamonest. Dove fare la spesa è sempre un piacere.
3: Il Cittadino Canadese, il giornale lingua italiana, ogni settimana porta nelle vostre case le notizie e gli appuntamenti della nostra comunità. Sono il senatore Basilio Giordano e vi invito ad abbonarvi e a leggere Il Cittadino Canadese che dal lontano 1941 segue e accompagna la nostra collettività. Chiamateci al 514-253-2332 o venite a trovarci al Complexe Le Baron 6020 Jean Talon Est a Saint-Léonard. Arrivederci.

Mio Gio Antonacci, convivendo con un ponte, finalmente è stato inaugurato a Windsor in Ontario, il ponte Gordial che collega Windsor e Detroit. Insomma, l'apertura però non avviene in un clima serenissimo, viste le tensioni commerciali tra gli Stati Uniti, mesi di ritardo, i dazi, insomma lo sappiamo, tant'è che questa inaugurazione è avvenuta solo dal lato canadese. Non erano presenti le autorità statunitensi, presenti invece il ministro federale delle infrastrutture, il premier dell'Ontario, rappresentanti dell'industria automobilistica, dei trasporti, oltre ai familiari della leggenda dell'hockey Gordial che ha militato nei Red Wings di Detroit. E il ponte è destinato a diventare quindi un'infrastruttura chiave, fondamentalmente proprio come snodo di commercio tra i due paesi, Canada e Stati Uniti, però appunto il clima non è dei migliori. Intanto però il responsabile dell'Agenzia canadese dei servizi di frontiera per il ponte spiega che sono state installate peraltro tecnologie all'avanguardia, e infatti questo è il posto di frontiera più moderno del Canada, perché dispongono di tecnologie più avanzate come scanner a raggi X, unità cinofile, sistemi di imaging ad alta capacità, e quindi insomma tutto questo permetterà un controllo più serrato e soprattutto più rapido per il trasporto di merci in ingresso nel Canada. Per quanto riguarda il passaggio, però, i camion sarà autorizzato a partire da lunedì, mentre pedoni e ciclisti potranno attraversare il confine per la prima volta dopo 50 anni il 5 agosto. Quindi questa è un po' anche la notizia del giorno, soprattutto in Canada. In realtà anche la notizia del giorno, soprattutto in Canada. In realtà in questa settimana si è fatto un gran parlare proprio di questo ponte, non si è fatto neanche troppo attendere il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che venerdì ha fatto sapere di accettare fondamentalmente l'esclusione degli Stati Uniti dalla cerimonia di inaugurazione del famoso ponte. Tutto ovviamente avviato è arrivato tramite messaggio sul social network Truth, in cui affermava di essere sereno riguardo alla decisione di Ottawa di tenere l'evento privato praticamente solo per il Canada, e poi ovviamente ha continuato a parlare di nuove tariffe su oltre 500 prodotti canadesi che entreranno in vigore a metà agosto. E va bene, insomma, questo è un po' anche la risposta appunto dall'altro lato, e come vi dicevo appunto all'inizio, questa inaugurazione tanto attesa non è arrivata nel momento del clima migliore tra i due paesi. Per oggi stavo guardando un servizio dedicato proprio ai viaggi. Qualche giorno fa stavamo ricordando proprio con Silvio Orvieto, ritrovate peraltro la puntata sul nostro sito, parlavamo proprio dei viaggi tra dei canadesi rispetto agli Stati Uniti. Beh, l'anno scorso erano fortemente diminuiti, quest'anno invece piano piano i canadesi stanno ritornando a visitare gli Stati Uniti, e in questo servizio televisivo venivano raccolte anche le testimonianze soprattutto da parte degli statunitensi, che praticamente si scusavano con i canadesi di tutta questa situazione, ma che ovviamente vogliono assolutamente che ci sia uno scambio tra i due paesi, e anzi invitavano i canadesi a andarli a trovare come hanno sempre fatto, e credo che questa insomma faccia un po' tutta la differenza, cioè le singole persone e le persone insieme soprattutto. Credo che questa sia anche, diciamo, una bella cosa poi di tutta questa storia, perché poi sono le persone che voteranno, insomma chissà se appunto si riuscirà ad arrivare anche ad una quadra un pochino più equilibrata, va? Dai, non mi espongo troppo, ma ci siamo capiti. Sono le 16:33 minuti, stavo sfogliando un po' le canzoni che andavano nell'estate 2011, e tra queste sicuramente troneggiava la Gianna Nannini con il brano Ogni Tanto.

Stasera siete tutti impegnati, secondo me, almeno se siete i corrispondenti per la Casa Bianca, perché c'è la famosissima cena di gala, che dopo quel famosissimo 25 aprile, non so se ve lo ricordate, quella cena lì è andata a finire su tutti i quotidiani, ma prima ancora sui social, perché un tizio ha fatto irruzione nella casa Bianca. Adesso c'è il round 2, quindi c'è la nuova cena annuale di gala dopo quella appunto che era stata drammaticamente interrotta dall'uomo che aveva aperto il fuoco in quello che appareva come un tentativo di assassinio di Donald Trump, ma in realtà poi insomma la persona è stata fermata subito, non è neanche arrivata alla sala. E poi noi di quella sera ci ricordiamo i giornalisti che alla fine a cena interrotta, dopo che peraltro avevano servito un menù italiano con mozzarella e pomodori eccetera, tutti che si intascavano e si portavano via le bottiglie di vino, cioè che fai, lo sprechi, e quindi noi ce lo ricordiamo per questa cosa qui. Comunque stasera c'è l'altra cena. In realtà si parlerà di cose serie, perché ci saranno 500 giornalisti ci saranno un sacco di corrispondenti per la Casa Bianca, e tutto questo avviene in un momento in cui diversi giornalisti hanno scritto una lettera aperta ai colleghi appunto di questa associazione dei corrispondenti per chiedere loro di ergersi con forza in difesa della libertà di stampa di fronte al presidente, difendere pubblicamente i giornalisti che lui attacca e di impegnarsi a resistere agli sforzi coordinati di questa amministrazione di minare il primo emendamento. Non so più parlare, scusatemi, ma il tutto per dire che in realtà è un'occasione per i corrispondenti di farsi sentire. Di solito questo l'abbiamo raccontato tante volte, questo genere di cena, c'è un comico che prende in giro, gliele dà di santa ragione al presidente di turno, e poi il presidente di solito risponde con un discorso eccetera eccetera. Sono degli anni questi diversi ovviamente, e di conseguenza insomma mi sembra anche giusto questo appello di questi 500 giornalisti che chiedono ai corrispondenti della Casa Bianca di alzare un po' i toni, di alzare la voce e di farsi rispettare. Se state cercando un film sul giornalismo, ce ne sono tantissimi e di meravigliosi, però l'ultimissimo che devo citare, che non è proprio sul giornalismo ma è una riflessione su dove sta andando il giornalismo, c'è proprio nel Diavolo Veste Prada 2. E poi ovviamente ci sono anche dei film molto più complessi, molto, molto belli, che sono entrati nella storia del cinema, però diciamo volevo citare questo recentissimo perché mi ha colpito, proprio perché in realtà parla molto della libertà di stampa e del futuro dei giornalisti, anche di quelli bravi. Quindi se non l'avete ancora visto, so che è uscito sulle piattaforme, se state cercando un film un pochino più leggero ma che comunque è molto legato all'attualità, ecco, quello potrebbe fare al caso vostro. Noi intanto siamo arrivati al momento, ragazzi, che puntualità, al brano canadese dell'ora. Mettimi un disco, disco, che voglia di disco, disco. Mettimi un disco, disco, I love it, disco. Entriamo un po' nella vibe del fine settimana con Danse, però remix, ragazzi, con Grande Eugene e Jordan.

0: Intermarché La Goria, garanzia di qualità e risparmio da oltre 30 anni, vi offrono questi incredibili speciali.
1: Fighi d'India, 14,99 la cassa. Bistecca, categoria 3A, $22,67 la libra. Mortadella, $8,99 la libra. Acqua Fiuggi, $2,99 la bottiglia.
0: Intermarché La Goria, una storia di sapori e tradizione familiare.
1: Melone, $3,99 l'uno. Filetti di maiale, $4,49 la libra. Provolone saputo, $9,03 la libra. Gelato Gerlando, 1 chilo, $8,99.
0: Scegliete gli Intermarché La Goria, vi offrono sempre il meglio. A Rivière des Prairies, Bélanger, Viau, Jarry e Longelier.
2: Sicuri con quattro ruote motrici. Audi Anjou annuncia le grandi promozioni di luglio. La Audi Q7 2026 in locazione con pagamento mensile a partire da $788 più tasse. Tutti i dettagli in concessionaria. Audi Anjou vi aspetta con tante offerte al 7111 Boulevard Metropolitain Est, sul web audianjou.com.

0: ore 17.
1: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
2: Giornale Radio, notizie a cura della RAI.
3: GR1.
4: Nicole Ramadori in studio. La crisi nel Golfo, Trump sta perdendo la pazienza con l'Iran, scrive il Wall Street Journal, secondo cui il presidente americano si è definito in modalità vendetta contro Teheran. Stasera Trump parteciperà alla cena dei corrispondenti della Casa Bianca, riprogrammata dopo la sparatoria di aprile, misure di sicurezza rafforzate e numero di partecipanti ridotto. La morte di Abderrahim Fakir, in corso l'autopsia del 42enne deceduto a Bologna durante un fermo di polizia. Le prime indiscrezioni sull'attacco parlano di polmoni pieni di sangue. Per l'uomo probabile una compromissione delle vie respiratorie. Il ministro dell'Interno Piantedosi annuncia il bando di acquisto per 5.000 telecamere per gli agenti. Due vittime sul lavoro nelle ultime ore. Un 18enne è morto stamattina in un cantiere ad Oniferi, in provincia di Nuoro. Sarebbe stato colpito alla testa dalle forche di un muletto guidato da un collega. A Roma, un operaio di 47 anni è stato schiacciato da una macchina spazzatrice. È stato di emergenza in Francia e Spagna per gli incendi che stanno devastando diversi territori. Migliaia di ettari gettati in fumo intorno a Madrid. Roghi fuori controllo nella Gironda, con oltre 40.000 persone in fuga e turisti che si sono messi in salvo via mare. L'Unione Europea ha dispiegato i mezzi della sua flotta aerea in soccorso dei due paesi. Calcio. Per la panchina dell'Italia si fa sempre più strada il nome di Pirlo, dopo che Guardiola ha comunicato il suo no alla proposta del nuovo direttore tecnico degli azzurri, Paolo Maldini. Sono onorato ma non me la sento, ha detto l'ex allenatore del Manchester City, club che ha appena presentato oggi Enzo Maresca come tecnico al posto dello stesso Guardiola. Roberto Bolle sulla Walk of Fame di Hollywood. L'Étoile è tra i 32 artisti a cui il prossimo anno verrà dedicata la prestigiosa mattonella sul più famoso marciapiede di Los Angeles, la consacrazione nell'Olimpo dello spettacolo. Uno dei traguardi più importanti della mia vita e della mia carriera, ha scritto il re della danza sui social.
5: Quotazione indicativa del dollaro canadese, l'euro vale 1,60, il dollaro statunitense è scambiato a 1,41.
3: Previsioni del tempo.
5: 26 gradi fuori dai nostri studi, temperatura percepita di 29 gradi, almeno se vi trovate qui a Montreal. Giornata che è tornata ad essere soleggiata e la minima prevista per oggi sarà di 19 gradi. Domani invece, sabato 25 luglio, giornata soleggiata con una massima di 29, una percepita di 33, una minima di 19. Domenica, giornata soleggiata con passaggi nuvolosi, una massima di 28, una minima di 18. Lunedì ancora sole.
6: CFMB.
5: Ossiam Brisbois Baudry fino alle 18 con me, Vittoria Zorfini. Se resistiamo, ragazzi, perché è stata una settimana ricchissima e bellissima, passata sempre insieme sulle onde della nostra Radio del Cuore. Però devo dire, ogni tanto ho perso io qualche colpo, ma ci arriviamo alla fine e ci arriviamo insieme. Parliamo adesso di tennis, perché è freschissima la notizia secondo la quale Jannik Sinner non parteciperà al Masters 1000 del Canada, previsto quest'anno a Montreal. Dopo aver valutato attentamente tutti i fattori insieme al mio team, ha raccontato il numero uno, abbiamo preso la difficile decisione di ritirarmi da Montreal. Questo ha comunicato oggi. Non è mai facile saltare un evento così importante, ma crediamo che questa sia la decisione giusta per dare priorità alla mia salute. Quindi in Canada Sinner aveva vinto il suo primo Master 1000 in carriera nel 2023 a Toronto. In Quebec giocò per l'ultima volta 2 anni fa, sconfitto ai quarti da Andriy Rublev. Nel 2026 poi ancora imbattuto nei mille, avendo vinto tutti i primi 5 appuntamenti che si erano disputati. Insomma, quindi c'è un forfait, tramonta la possibilità di vincere tutti e 9 i tornei di questa categoria nello stesso anno. Però insomma, giustamente Sinner deve dare priorità alla salute, forse con la mente proiettata ad un pieno recupero magari in vista degli US Open, l'ultimo slam della stagione. Quindi insomma un abbraccio a Jannik, sicuramente non sarà stata, come dire, una scelta facile, comunque questo è quanto. Noi ovviamente iniziamo questa nuova ora insieme dedicata alle stelle, perché questo è un po' il periodo proprio perfetto per guardare le stelle, soprattutto se vi trovate magari lontano dalla città.
0: Tutte le altre notti, è una notte con qualcosa di speciale, una musica mi chiama verso sé, come acqua verso il mare. Vedo un turbinio di gente colorata, che si affolla intorno a un ritmo elementare, attraversano la terra desolata, per raggiungere qualcosa di migliore.

0: Seguici online su cfmb.ca. Bonanza la
1: linea. Per la vostra spesa settimanale, se volete comprare il meglio spendendo meno, c'è un solo nome. Bonanza la linea. Noi italiani piace mangiare bene. Quindi quando si tratta di fare la spesa, siamo esigenti e da un supermercato pretendiamo scelta, qualità, taglio, servizio, convenienza. Ecco perché abbiamo scelto Bonanza La Lumière. Bonanza La Lumière non è un semplice supermercato, bensì un immenso centro alimentare dove si trova di tutto. Bonanza La Lumière questa settimana vi propone in gran speciale
2: funghi bianchi 227 grammi, 1 dollaro, angurie senza semi 49 centesimi la libra, broccoli 1,49 dollari, cotolette di maiale dissossate 2,99 la libra, bistecca d'alloia 9,99 la libra.
1: Bonanza La Lumière 6852 Jean Talonest. Dove fare la spesa è sempre un piacere. Bonanza La
3: Lumière. CFMB. Parliamo adesso dei 100 giorni della Premier Christine Fréchette, che questa mattina, per celebrare questi primi 100 giorni di mandato, ha pubblicato un video sui suoi social. Ha raccontato un po' quello che è stato fatto dal governo del Quebec. Ha promesso poi di continuare a realizzare quelle che sono le priorità su cui si era basata la campagna elettorale e niente, quindi insomma, vabbè, ha parlato di costo della vita, alloggi, asili nido, come rafforzare l'assistenza sanitaria, poi ovviamente la battaglia sulla lingua francese e va bene, insomma, questa diciamo un po' l'altra notizia del giorno, perché insomma, anche perché è estate, non è che ci siano poi, cioè, a parte le solite notizie legate agli esteri, diciamo, poi è anche un po' estate, anche quindi questi video fanno più notizia forse del dovuto. L'altro dato interessante invece è che oggi un sacco di federali potevano chiedere il pensionamento anticipato per poter fare spazio ai giovani quindi insomma oggi così di botto non so se il primo o l'ultimo giorno in cui si poteva chiedere la pensione anticipata e un po' mi è venuta la lacrimuccia perché io faccio parte un po' di quella generazione che forse la pensione non la vedrà neanche col binocolo, ma chissà, chi può dirlo. Spero comunque per il meglio, va, mettiamola così, restiamo propositivi. Cosa vi volevo dire? C'era un'altra cosa che volevo aggiungere, ma non so se la ritrovo in tempi brevi. Facciamo così, mettiamo una bella canzone, poi torniamo in diretta, perché poi dobbiamo parlare anche di Roberto Bolle, cioè ragazzi, sarà anche lui come Marilyn Monroe sulla Walk of Fame. Noi intanto continuiamo con Beggio e Fede e Annalisa, tutto per una ragione.

0: Lexus Gabriel Saint Laurent, grande promozione di luglio. 2026 Lexus NX 350, locazione del 1,40% per 48 mesi, pagamento ogni due settimane a partire da $289 più tasse, con un acconto di $5,000. Tutti i dettagli in concessionaria da Lexus Gabriel Saint Laurent al 3303 Chemin de la Côte de Liesse.
1: Clinica Dentale Beidun, tutti i servizi sotto lo stesso tetto. Che tu sia alla ricerca di un igienista, un dentista, un ortodontista, un protesista, un chirurgo, Clinica Dentale Beidun, 9218 Boulevard Lacordaire, 323 33 44.

Non ti scordare mai di me, Giusy Ferreri. Parliamo adesso del mitico Roberto Bolle. Ci sono traguardi che sembrano appartenere ai sogni. Questa è la dichiarazione dell'Étoile, che conquista la stella sulla Hollywood Walk of Fame. È il primo ballerino italiano a ricevere questo riconoscimento, quindi insomma grande orgoglio, grande gioia per questo traguardo così importante, per questo riconoscimento anche così unico. La stella della danza ha voluto dunque condividere questo riconoscimento con chi lo ha accompagnato negli anni, cioè la famiglia, la sua squadra e tutte le persone che lo hanno sostenuto poi nel corso degli anni. Quindi siamo veramente felicissimi per il mitico Roberto Bolle, e insomma di cose ne ha fatte tantissime. L'annuncio ha suscitato grande emozione su tutti quanti, ovviamente sull'artista stesso. Bolle ha voluto appunto condividerlo con la famiglia, con la sua squadra, perché immaginiamo anche quanti sacrifici si fanno da artista, soprattutto nel mondo della danza. E quindi insomma complimenti a Roberto Bolle. Noi intanto continuiamo con la musica e con le canzoni di questa estate 2026. Partenope.

Emanuele Vasco Rossi in questo inizio di fine settimana. Spero siate felici, so che in tanti lavorano anche il fine settimana, ma sarete in ottima compagnia se accenderete ovviamente CFMB 1280, 26 gradi fuori dai nostri studi, percepita 29, e se siete però in studio con noi in questo momento potreste percepire un po' di freschino, vero? Con l'aria condizionata. Vabbè, insomma, è così, anzi un caro saluto alle amiche e agli amici che sono in Italia, che hanno tanto caldo in questo momento e mi raccontano che alla fine dei fatti meglio andare a lavorare, almeno si sta al fresco con l'aria condizionata, piuttosto che restare a casa a sciogliersi. Vi capisco, vi sento, vi percepisco. Noi intanto continuiamo con la musica. Tiziano Ferro, Sfingo e Spingo.

0: giunti al momento del brano canadese dell'ora.
1: Mettimi un disco, disco, che voglia di disco, disco. Mettimi un disco, disco, I love it.
0: Poi brano canadese anche un po' italiano, perché Gianni Bodo con la sua Vola.

0: CFMB 1280. Ascoltaci online su cfmb.ca.
1: Sogni un matrimonio perfetto? Scegli il gruppo PMG con ben 35 anni di esperienza, 15 sale da ricevimento e tutti i servizi pensati per rendere unico il giorno più bello della tua vita. Eleganza, atmosfera, cucina raffinata e uno staff dedicato cureranno ogni dettaglio trasformando il tuo sogno in realtà. Lasciati guidare in un'esperienza indimenticabile creata su misura per te dal gruppo PMG. Prenota una visita e trova la sala perfetta per il tuo matrimonio. Il gruppo PMG ha anche sale per le associazioni, riunioni d'affari e conferenze. Offre anche un buonissimo servizio di catering per tutte le occasioni. Gruppo PMG al tuo servizio. Su internet plazapmg.com.

si sposa? Volete fare gli auguri in diretta? Chiamatemi al 514-790-0251 oppure mandatemi un'email a sonia@cfmbradio.com con il loro nome, cognome e il giorno del matrimonio e farò gli auguri da parte vostra in diretta. Ogni venerdì dalle 10 alle 11, domani sposi, un gentile omaggio di PMG Group, Polage Création, Les Délices Lafrenais, Distribution Européenne Deci, Maison Lipari e Fleuriste Linda.

siamo arrivati al termine di questa puntata insieme. Non perdete domenica l'appuntamento con Alessandro Fortino e poi la sera con gli amici di Contigo all'Aire. Noi ci vediamo e ci sentiamo ovviamente lunedì dalle 15 alle 18. Me non resta che augurarvi un fantastico fine settimana e noi ci salutiamo con una canzone che spero vi piaccia. Riccardo Cocciante, Un buco nel cuore, un saluto da Vittoria Zorfini e buon fine settimana.

9820026235 मैक्स टच। छे यार, जिस लड़की को पटाने का वही फोन पर नहीं आती यार।

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Sangeet
2: rudi khurak hai,
1: atma di awaaz hai,
2: kudrat da vardaan hai
1: aur pyar di zuban hai.
2: Zindagi
1: pyar hai,
2: zindagi saanj hai, khima hai,
1: zindagi ik rangmanch vi hai.
2: Is rangmanch te hazir hai watan di mitti di mehak te dilan di preet naal labrez.
1: Culture of Punjab.
2: Culture of Punjab.